0: Ma che è successo?
1: E che è successo? Il conto da 532 euro di una cena in un ristorante di Porto Cervo ha fatto discutere, soprattutto per il caffè da 10 euro e l'acqua da 12 euro. E voi? Vi è mai successo di rimanere scioccati davanti ad uno scontrino? Qual è il conto più assurdo che ricordate di aver pagato? E parliamo in particolar modo durante le vacanze. Mi raccomando, al 342-0000100 il famoso Bugon Beat. Vediamo un po', Vincenzo, se ce l'ha ancora e di che diametro è sto buco in petto. Vincenzo, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno Antonio.
1: Vincenzo, buongiorno a tutti. Buongiorno, ti fa male ancora su buco in petto oppure?
2: Tantissimo, tantissimo.
1: Sentiamo, vai.
2: Allora, era il 2010, sì. Gita scolastica a Barcellona. La sera decidiamo di uscire tutti gli amici. Sì. Un mio amico praticamente decide di andare in questo locale. Dopo un po' comunque si fa diciamo prendere la mano con delle ragazze e alla fine della serata, quando ci presentano il conto, abbiamo un conto da pagare di 1200 euro.
1: Mamma mia! Ti ricordi cosa avete consumato più o meno?
2: Ma erano dei drink, qualche bottiglia, ma io mi aspettavo qualcosina di caro, ma non così caro, ho detto vabbè 300-400 euro,
1: riusciamo.
2: Quando abbiamo visto i 1200 euro, lì per lì abbiamo dovuto poi chiamare tutti gli amici, sai,
1: per fare una colletta,
2: abbiamo dovuto fare una colletta e alla fine
1: senti, ma alla fine ne è valsa la pena, cioè capisci a me, dopo
2: no. Nulla, zero.
1: Quindi non è valsa la pena.
2: Alla fine erano le ragazze di questo locale che puntavano a qui.
1: Ok. Cioè proprio come dei polli, diciamo la verità.
2: Sì,
1: è così.
2: Sì. Ci hanno spennato proprio.
1: Vabbè, senza esperienza, è capitato anche a me diverse volte quando ero ragazzino, poi uno fa esperienza. Ti abbraccio e ti ringrazio, buona estate.
2: A te.
1: Ciao. C'è Francesca da Roma che scrive: estate scorsa in Sardegna, spiaggia bellissima, prendiamo due lettini e un ombrello. 90 euro al giorno. Quando ho visto lo scontrino ho chiesto se almeno l'ombrellone aveva l'aria condizionata. Abbiamo Antonio in diretta. Antonio, buongiorno.
3: Buongiorno Antonio, buongiorno.
1: Eccoti qua, raccontaci di questo buco in petto, come si suol dire, vai.
3: Allora, ti spiego subito. Sì. A dicembre, diciamo di quest'anno, no? 2025,
1: sì.
3: Siamo stati a Barcellona per una gara di danza di mia figlia.
1: Ok.
3: Niente, facciamo la danza, facciamo la gara, tutto a posto così. L'ultima sera ci siamo organizzati per andare a cena. Tutte le atlete, tutte eravamo in 10 con due bambine. Comunque andiamo in questo ristorante sul lungomare, così lì a Barcellona. Niente, ci sediamo, ordiniamo, per non la portarla a lungo ci arriva un conto di 695 euro.
1: Mamma mia, buco in bietta anche in questo caso. Cosa avete preso di preciso, ti ricordi?
3: Cosa abbiamo preso? Abbiamo preso una paella grande, che solo quella paella ci costò 240 euro.
1: È esagerato, mamma mia.
3: Io presi un pezzo di carne, io non mi ricordo neanche il nome, con un tris di verdure. Complessivamente quella portata a me mi costò 70 euro.
1: Ma voi eravate coscienti, però avevate visto il menù?
3: No.
1: Ok.
3: No, perché il menù stava solo scritto in dettagli, ma non in prezzi.
1: Allora lì giocano.
3: Mia figlia di 9 anni mangiò cotoletta e patatine, eppure lei complessivamente ha costato 70 euro.
1: No, vabbè, è una vergogna. Ma stiamo scherzando, cioè patatine e cotolette 70 euro. Oh, roba da matti. Ti fa male ancora? Ti fa male ancora oppure si è cicatrizzato?
3: No, ma aspetta, ma mia moglie solo per assaggiare la paella, dicendo no, io voglio assaggiare così a quelli, quindi solo la punta del cucchiaio e dire no, non mi piace, mi costò 70 euro.
1: Ma che stai dicendo? Ma roba. Ragazzi, fate attenzione, non possiamo dire il nome preciso del locale, ma anche lì bisogna fare molta attenzione.
3: Comunque l'unica cosa che poi diciamo ha compensato il tutto è che fortunatamente la gara internazionale di mia figlia fece

0: si posta in quarto posto.
1: Ah, e almeno non lì la soddisfazione, almeno quella. Va bene, sì, grazie di cuore,
0: grazie,
1: anche a te.
0: Un bacione a tutti.
1: Un bacio anche a te. Allora, vediamo, mi scrive un amico, giustamente fa un'osservazione, come siete molto più attenti rispetto al sottoscritto, erano in 10, meno di 70 persone sul mare a Barcellona, è molto... riflettete, vabbè, ok, allora noi riflettiamo su questa cosa. Ci sono ancora tanti messaggi che scrivono chiamami, siete letteralmente scatenati perché volete assolutamente dire la vostra. Poi c'è Pasquale, l'amico della Spagna, era capitato in un night club, sì, night club dove ci sono le ragazze che si accomodano per farti spendere dei soldi, poi ti chiedono dai prendi la bottiglia, sono pagate per quello. Ve lo dico perché anche il sottoscritto, non vi dico il nome del locale ma lo conoscete praticamente tutti, ero un provincialotto, lo sono ancora, ma all'epoca ero inesperto e mi è capitato una volta sul lungomare di Napoli, vi dico solo come si chiama, Lido, e poi vabbè c'è un numero, mi hanno fatto un culo così, non ci è uscito niente, non so se esiste ancora, però era un nightclub sul lungomare di Napoli, ricordo ancora le donne meravigliose, però raga, sono tornato a casa che ribado, secondo me. Mettiamo un disco, torniamo tra poco, raccontateci il famoso buco in petto, se avete già indovinato il nome del locale, è quello lì, è quello lì.

0: tutti, tutti il club, vabbè, famosissimo sul lungomare di Napoli, non so se ci sia ancora, dove a me hanno fatto un bucambieta, avevo 20-21 anni, mi avevano detto vai lì, c'ho tante donne, in realtà c'erano, ma erano donne che servivano per poter portare avanti il locale, quindi far consumare coloro che entravano, ma non ci sceme niente fondamentalmente. Allora, c'è un vocale che veramente è molto curioso, ascoltiamo il vocale e poi chiamiamo direttamente chi lo ha inviato. Pronto?
1: No, sono sempre Pietro, buongiorno.
0: Pietro, ok, buongiorno.
1: Due gomme sotto a un Alfa a Svizzera, 1200 euro.
0: Aspetta un momento.
1: Pissano
0: un buco in bietto. D'accordo che siamo in Svizzera, però due pneumatici sotto un'auto, 1200 euro, ed è per questo che Pietro è qui. Pietro, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
0: No, Pietro, io non ci posso credere. Allora partiamo dal principio e andiamo nei dettagli, prego.
2: Allora, Ando, una quindicina, venti anni fa, io abitavo a Francoforte, tornando per venire in vacanza.
0: Sì.
2: Pienzano poco. Ci fermammo in Svizzera da degli amici a mangiare.
0: Okay.
2: Verso l'11, mezzanotte, ci mettiamo in macchina e ce ne stiamo andando. Ce ne stiamo andando, all'improvviso sentivo la ruota che era bucata. Ah, ci accostammo. E chiamiamo il soccorso stradale. Soccorso stradale e hotel tutto pagato, l'assicurazione.
0: Ah sì? Oh, bellissimo.
2: Bella, fino a un certo punto.
0: Ah, ok.
2: Comunque, figlio guarda attrezzo, si porta la macchina, la porta in officina. A noi ci rimane in hotel, la mattina dopo erano arrivate le due gomme, tutte, era una gomma bucata, vabbè, noi cambiamo tutte e due.
0: Vabbè, certo, niente, sì, ci sta.
2: E comunque da portare a lungo, alla fine ci dava il conto questo, 1200 euro.
0: Madonna.
2: Sentite, ma noi l'hotel è un soccorso stradale, a noi paga assicurazione, non l'hanno mai pagato, cioè, disse, no, 1200 euro sono le gomme, in Svizzera.
0: E che com'erano? Scusami, posso...
2: Ma che ne sa, c'hanno ma che paliate proprio, se non è in vacanza, 1200 euro, ma proprio incredibile.
0: No, pazzisco. E queste gomme?
2: Se approfittarono perché pure eri in hot,
0: ecco.
2: Obbligato a mettere gomme lì, alla fine potevi ricevere 2000, 3000, li da pagati.
0: Vabbè, però è assurdo. Allora voglio girare il quesito. Questo quanto tempo fa è successo?
2: Una ventina d'anni fa.
0: 20 anni fa 1200 euro. Cioè, e oggi quanto costano due gomme in Svizzera? Cioè, magari la Formula 1, ma cos'è, un pit stop?
2: Vabbè.
0: Giro il quesito a qualche amico in Svizzera. Cioè, raccontateci, diteci.
2: Stavamo andando proprio, penso, male.
0: Volevi chiamare
2: la polizia, ha detto brutti pensieri in capo.
0: No, vabbè,
2: c'era mio zio già all'epoca, cioè, andiamoci.
0: Senti, arrivano un sacco di messaggi.
2: Io metto le mani in gola a chi.
0: Arrivano tanti messaggi, sono curiosi. Che macchina era?
2: Era un Alfa, mi ricordo manco che modello era.
0: Quindi erano delle ruote.
2: Ok,
0: no, volevano sapere proprio il numero delle, io non capisco il codice delle ruote, adesso ragazzi non lo sappiamo,
2: non
0: di preciso.
2: Ma due gomme, 1200 euro, esagerato.
0: Ah no, ma stiamo scherzando, 20 anni fa adesso
2: pure,
0: suppongo.
2: Pure se chiedevi 500-600 euro, pure in capo a te era esagerato, però.
0: Ma certo, no, esagerato.
2: Noi poi pensavamo che era compreso l'hotel, no, solo le gomme.
0: Mamma
2: lo
0: mia.
2: Sappiamo che questo paga.
0: No, vabbè, per il momento sei al primo posto, come buco in petto, è imbattibile.
2: Ah, no, io sono sempre Pietro, fatti che lui passa in coppa carreggiata.
0: Ah, sempre tu. Ciappo tutto quanto tu, insomma, io non lo so. Ti abbraccio, grazie. Ciao Pietro, ciao. Partiamo dal fatto, scrive un amico, che quando ti sostituiscono una gomma, specialmente in Svizzera, bisogna cambiarle tutte e due. Non se ne cambia solo una, veramente, ma è una regola in generale, poi dipende da che macchina aveva l'amico. Cioè, scusami, io c'ho una ruta di scorta in macchina, ne buco una sola, non la posso cambiare? Cioè, sono obbligato a cambiare tutte e due le ruote? Ma stiamo scherzando? Una questione forse, non lo so, di sicurezza? A Ginevra due coni gelato piccoli, 14 euro. Sì, guardi, ma 20 anni fa, due ruote 1200 euro. Per il momento Pietro in pole position, mojo, per utilizzare un termine automobilistico. Mettiamo un disco, torniamo tra pochissimo. Naturalmente raccontateci quella volta che avete avuto o bucambiet. Dico

0: Oliva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Stiamo parlando del famoso Bougainvillea d'estate, quella volta che siete andati al mare in vacanze, avete pagato più del dovuto, arrivano quintali di WhatsApp e ognuno di noi prima o poi ha subito un Bougainvillea, alcuni non sono ancora cicatrizzati. E leggiamo il messaggio di Carmine: Spagna, ristorante sul mare, una frittura di pesce 35 euro, quando è arrivato il conto volevo morire. Vabbè, ti posso dire però 35 euro, una frittata, una frittura di pesce, una frittura di pesce ci può stare, no? A frittata di maccaroni invece era un Bougainvillea. Ancora, buongiorno Antonio, 20 anni fa lui quando ha cambiato le gomme ha pagato in euro, però con la valutazione delle ruote col franco svizzero è 1,55 euro, era il valore di un franco svizzero, 20 anni fa ha fatto il conto. Cioè guarda, mi ha imbrugliato i fili in gap, sentiamo qualche vocale che è meglio, vediamo un po' che succede al 342 00 00 100. Stiamo parlando di quella volta che siete andati al mare e vanno fatto un Bougainvillea. Pronto?
2: Se io pensavo che un Bougainvillea me l'avessero fatta a me cambiando quattro ruote sotto una Dacia,
1: sì.
2: 540 euro.
1: Eh no, ci sta, dai, quattro gomme sotto una Dacia, 540 euro, più o meno ci sta, a meno che tu non metta una gomma cinese e allora risparmi. Ma le gomme vanno messe quelle buone, quelle di marca, altrimenti poi cioè, è un problema. No, io non le pago le gomme perché c'è il mio amico Giordano che si mette a disposizione. Pronto? Non si capisce. Annaggia, andiamo avanti ancora. Siamo passati dai ristoranti ai gommisti in un attimo, perché vi ricordo che poco fa un amico ha detto che 20 anni fa in Svizzera ha cambiato due gomme 1200 euro. Due gomme, ragazzi, sentiamo, pronto?
3: Buongiorno fratello, tutto a posto?
1: Ah, eccolo qui. Già sei sulla spiaggia, Raffaele, dove sei?
3: Io?
1: Sì.
3: Io sono fuori a B&B, ma non vado a fare una bella colazione.
1: Sì.
3: Poi mi sono andato a comprare il perizoma.
1: Il perizoma.
3: Mi metto pure il perizoma, sono tutti e due con il perizoma.
1: Aspetta, Raffaele, veramente devo dare il tuo perizoma, non voglio capire. Raffaele. No, veramente, no, se hai il perizoma, guarda, sei sulla spiaggia di Torre Annunziata col perizoma. Di che colore l'hai comprato? Fucsia, com'è?
3: No, è rosa.
1: Rosa, ok. Allora, ragazzi, a che ora è l'appuntamento? Alle ore 11 sull'Arena Nera.
3: Tu mi hai detto qualcosa che vieni? Io non so niente, mi hai chiamato?
1: No, mi sto organizzando un attimo perché ci trovo proprio perizoma. A questo punto mettiamoci tutti e due in perizoma e poi ci facciamo il tuffo a Cufanello. Se non vengo oggi, cerco di venire domani. Hai bisogno di qualcosa? Che ti devo portare? L'ombrellone ce l'hai?
3: Io lo devo sapere, tanto se vieni oggi o vieni domani.
1: È una minaccia, Raffaele, perché lo devi sapere se vengo oggi o vengo domani?
3: Lo devo sapere e devo chiamare.
1: Ah, tu devi chiamare il Lido, giustamente. Allora aspetta, ci aggiorniamo tra poco perché devo fare un po' di telefonate, vediamo se vengo oggi o domani. Non fittare l'ombrellone per me per il momento, non ti preoccupare, poi dopo ti chiamo e ci mettiamo d'accordo. Ok?
3: Poi ti voglio dire una cosa, comunque c'ha ragione il ragazzo delle ruote, perché io ho pagato, ho dato le ruote nuove sotto le 185 e ho pagato con tutto la manutenzione e tutto quello che mi hanno fatto, ci vuole 700 euro.
1: Quattro gomme? Bella miseria, ma è troppo. Ma
4: Raffaele, carissimo Raffaele, buongiorno.
1: Avvocato,
3: buongiorno avvocato.
4: Grande Raffaele, ben arrivato.
1: Sta in perizoma a Torre,
3: grazie, avvocato.
4: Ben arrivato, eccetera. Senti, ma dove ti porta Manganiello in questi giorni?
1: C'ha miseria,
3: io con Manganiello sono arrivato. Una telefonata mi ha fatto, avvocato.
4: Vabbè, ma lui era impegnato, non lo voglio giustificare.
3: È sempre impegnato, quindi
4: era impegnato perché doveva ieri partecipare a delle manifestazioni programmate.
1: Sì, già programmate.
4: Ma comunque immagino che lui adesso abbia già organizzato. Ma tu vai a pranzo con lui, cioè ti porta a pranzo, a cena, che cosa ha organizzato per te?
3: Avvocati, aspettate che lui mi porta a pranzo, deve venire a piovere questo.
1: No, come ti permetti, Raffaele? Ma perché non ti ho portato al Gambrinus la volta scorsa, scusami.
4: L'hai portato al Gambrinus?
1: E hai portato al Gambrinus, ma stai scherzando?
4: No, Gambrinus non si dice Gambrinus.
1: Vabbè,
4: l'accento è Gambrinus.
1: Gambrinus.
4: Gambrinus non si dice.
1: Io ho preso un caffè e lui si è pigliato un babà proprio gigantesco.
4: Vabbè, che ci teneva fame, scusa.
1: Stiamo parlando proprio un buco in piedi.
3: Ma tu pure ti piace? C'è il bagno della mozzarella con me, mo io la sto bagnando con te, no?
4: La mozzarella?
1: La mozzarella?
4: Hai comprato?
1: Non ho capito,
3: la mozzarella.
4: Ah, la mozzarella. Stai sfottendo?
3: Se ti piace con me, mo pure io faccio con te.
1: Ah, ok. Mi sta prendendo un po' in giro, tu
4: la
1: dici?
4: Mozzarella.
1: Ah, ok. Senti, facciamo così: porto un po' di mozzarella a questo punto, visto che ti può piacere, Raffè, no, sulla spiaggia. Non...
3: porto quello che vuoi,
1: ma perché sei arrabbiato con me? Ma mi fai sentire male? Cioè, ti sento un po'.
3: Sono arrabbiato, un po'.
1: No, sta molto fritto con me. No, no, non ne ho
3: mai. Sto godendo la mia Torre Annunziata.
4: Si sta godendo Torre Annunziata.
1: Dove sei? In che zona di Torre Annunziata? Zona Porto?
3: Io, via Vittorio Veneto, su.
1: Mamma mia, Raffè, tu perché c'aveva 3 km arrivo mare, da dove stai?
4: Perché solo sta via Vittorio.
1: Sta un po' più lontana dal mare, io conosco bene. Due minuti
4: è discesa, scusami.
1: Con la macchina 2 minuti.
4: Va bene, Raffaele, fatemi sapere. Raffaele, fatemi sapere poi dove andate, perché così sono, mi fa piacere
3: partecipare.
4: Dipende, io sono.
1: Allora, se viene l'avvocato, vengo pure io. Allora,
4: sono impegnato in televisione.
1: Allora, lui sta in perizoma sulla spiaggia, ok? Tu ti metti in perizoma pure tu e pure io, ok? Tutti e tre.
4: Sai che bello.
1: Sulla sabbia nera di Torre Annunziata, guarda che ci sta bene lì,
4: sì,
1: è una sabbia vulcanica.
4: Come no? Calda.
1: Caldissima.
4: Caldissima.
1: Se se ti metti sotto, ti fai pure
4: la resti,
1: una specie di sauna.
4: Va bene, fatemi sapere. Insomma, io buona giornata.
2: Nessun bene né oggi né di
1: male. Abbiamo un altro vocale, l'ultimo. Sentiamo la testimonianza dei nostri ascoltatori e poi vi saluto. Abbiamo ancora 20 secondi.
4: Quando stai
2: arrivato l'avvocato, Danilo ci ha scucciato.
1: E allora, mannaggia, va bene. Ok,
4: puoi andare, Raffaele.
1: Vado via.
4: Ma perché quando parli si parlano solo di soldi? Quando parlano di trasmissioni, tu
1: non lo so. Guarda,
4: questa cosa è rimasta cose penali.
1: No, penali, perché stiamo parlando della Sardegna,
4: ma
1: no?
4: Sì,
1: dove
4: Sardegna.
1: Hanno fatto un buco in bietta una, una bottiglia d'acqua a 15 euro. Cioè, non
4: vabbè, so. È la stessa cosa se vai a Capri da qualche altra parte.
1: Ti capite, una bottiglia d'acqua.
4: Ci vai, fai come ti battere a Santa Maria del Vergine.
1: Del Vergine.
4: Come si chiama là?
1: Santa Maria del Cedro, Grisolia, Scalea, Belvedere.
4: Vai là e ti accattare.
1: No, guarda che lavoro là costa parecchio.
4: 50 centesimi.
1: Ma guarda là costa. Io vado un po' ti spiego dove vado.
4: Sì, vabbè, ma attendi perché ci fa il bello dello sport.
1: Delino Iori, un abbraccio a te, un abbraccio anche al nostro Lucio Pengue con il nuovo tatuaggio. Vedo che si è tatuato. Cos'è? Un polinesiano? Cos'è? Sì. Ok. Wagyu, state con voi.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buongiorno e ben ritrovati da Lucio Pengue. A Casoria due uomini sono stati accoltellati in due distinti episodi avvenuti a pochi minuti di distanza. Un 37enne è stato ricoverato in prognosi riservata mentre un 18enne ha riportato ferite al volto e alla mano. I carabinieri indagano anche su un possibile collegamento tra i fatti. Ancora cronaca, i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Caserta con il supporto del comando provinciale di Napoli hanno arrestato in flagranza due imprenditori nell'agroaversano attivi nel commercio di prodotti agricoli nell'allevamento con l'accusa di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato. Secondo gli investigatori, decine di braccianti, per lo più cittadini indiani irregolari sul territorio nazionale, venivano reclutati in strada e trasportati sui campi a bordo di un furgone per lavorare in condizioni ritenute irregolari. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità. Ancora cronaca, è stato arrestato il 34enne che a Torre del Greco ha accoltellato la compagna di 25 anni al culmine di una lite scaturita secondo gli investigatori da motivi di gelosia. L'aggressione è avvenuta sotto gli occhi delle due figlie della coppia, determinante l'intervento dei carabinieri che hanno bloccato l'uomo e soccorso la donna, ora fuori pericolo. Passiamo alla giustizia contabile. Un manager del Servizio Sanitario Pubblico Napoletano è stato citato dalla Corte dei Conti per un presunto danno erariale di 314.000 euro. L'indagine della Guardia di Finanza avrebbe evidenziato l'utilizzo di carte di credito aziendale per spese di ristorazione, viaggi, alberghi, carburante, gioiellerie e abbigliamento prive di documentazione necessaria per dimostrare la natura istituzionale. Paura nella notte a Di Maro in Trentino, dove un violento boato ha preceduto l'incendio di un capannone. L'esplosione ha svegliato i residenti e ha richiesto l'immediato intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. Fortunatamente non si registrano feriti, sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause della deflagrazione. Chiudiamo con lo sport. Presegue il ritiro del Napoli a Di Marro. Alessandro Buongiorno si è sottoposto a Barcellona a un consulto specialistico che ha confermato la necessità di un intervento chirurgico al menisco mediale del ginocchio destro, al quale si sottoporrà nei prossimi giorni. Intanto gli azzurri continuano la preparazione con doppie sedute di allenamento tra esercitazioni tecniche, lavoro tattico e partitelle. In serata grande entusiasmo in piazza Madonna della Pace, dove Alison Santos, Sam Buchema, Matteo Politano e Antonio Vergara hanno incontrato i tifosi. Proprio Matteo Politano parla delle differenze tra il metodo Conte e quello di Allegri.
8: Le differenze, ho detto, alla fine abbiamo fatto pochi allenamenti, quindi c'è ancora tempo. Sicuramente in questi giorni stiamo lavorando tanto con la palla rispetto magari all'anno scorso, che lavoravamo un po' più sul fisico. E per quanto riguarda gli infortuni, questa è una bella domanda, ci siamo fatti tante volte anche noi. Sarà un po' di sfiga, speriamo che quest'anno cambi l'aria.
7: L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

0: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno, ben arrivati amici del Bar dello Sport, Kiss Kiss, la radio ufficiale del Calcio Napoli. Buongiorno a tutti da Gianluca Vigliotti, ben trovati. Prosegue la preparazione del Napoli a Di Maro in ritiro, la seguiamo in maniera costante con tutte le nostre produzioni, con tutti i nostri inviati, e purtroppo la giornata di ieri è stata caratterizzata, lo sapete ormai tutti, dalla notizia dell'operazione alla quale sarà sottoposto. Buongiorno, 2-3 mesi fuori, out, buongiorno, probabile che si operi anche entro domani, quindi un'operazione abbastanza al ginocchio per una questione meniscale in queste giornate. Che cosa farà il Napoli? Cosa farà il Napoli che in questo momento ha 4 centrali, oltre Bökema, oltre ovviamente Rachmani, ci sono i rientranti Marianucci e Rafa Marin. Sappiamo che Oliveira potrebbe essere anche adattato, ma io ritengo e presumo che il Napoli debba proprio per quello che aspetta il Napoli inizio di stagione, intervenire sul mercato. Lo ricordo, il campionato inizia il 22 agosto, ormai siamo a un mese all'inizio del campionato con la trasferta a Genova in la prima giornata di campionato. Ma il Napoli si ritrova prima della sosta, la prima sosta della stagione per le nazionali, a dover giocare con il Como la seconda, con l'Inter, col Bologna, con la Fiorentina, c'è la partita di Champions. Insomma, è un inizio di stagione davvero tosto quello del Napoli, e vediamo che cosa succederà, chi possono essere gli obiettivi. È normale che si parla di Gatti, ma si parla anche di Solé, il giocatore ovviamente dell'Udinese, Thiago Gabriel, il giocatore del Lecce, c'è il giovane Natali, insomma tanti centrali a disposizione. Vedremo se il Napoli interverrà nell'immediato sul mercato. Domani c'è la prima amichevole con l'Arezzo, si immagina, si ipotizza che il Napoli possa giocare con questa sorta di 4-3-3 che Allegri sta provando in queste prime sedute di allenamento. Avete ascoltato con il notiziario di Lucio Pengo la notizia di un'esplosione in un capannone proprio di Maro, fortunatamente nulla di grave, con un incendio che è stato domato nella notte. E i nostri amici ci scrivono già al 342 00 00 100, che lo ricordo è anche il numero dedicato per i vostri WhatsApp audio per il Festival Bar dello Sport, in diretta 081 546 6873. Tra poco arriverò da Antonio, siete sempre la mia compagnia giornaliera, un abbraccio a tutto il Bar dello Sport, ce lo scrive Gusto Restaurant di Santa Maria Capovetere. Il nostro amico che scrive Kim, perché non riprendiamo Kim? Ragazzi, l'ingaggio di Kim, fanno sempre il paragone tra Messi e Maradona, vabbè, ma ragazzi è un argomento ormai già messo in archivio per quanto mi riguarda. C'è Gennaro che ci richiede di cambiare la scenografia alle nostre spalle, che sarà fatta all'inizio della ripresa della nostra trasmissione il 24 agosto. Salvatore Piccolo Snyder che ci saluta, un bacione, complimenti per essere diventati la radio partner ufficiale del Napoli, un saluto speciale ad Alberto Tella che devi pagare la colazione. Gianni Scotti Curva B15, siete sempre la mia compagnia giornaliera, grazie anche a Francesca. Avvocato, buongiorno anche dal Tecnopolo di Roma. Salvatore, il Napoli non acquisterà nessuno, è perché Gianluca e Bar giocata un euro ambi due. Ah, questa è la giocata di Dadà, ricordo che il com'era ieri Nellino, la giocata era 2 10 e 50, sì, 2 10 e 50. E vediamo che cosa su 2 10 e 50, eterno ambo, eterno Napoli per Napoli. Oggi è il compleanno, lo festeggio con voi da Madrid, mando un bacio vicino anche se non ci sto, la prossima settimana sono in Cilento. E Ivan da Madrid, che caro Nellino ci ha mandato anche un pezzo per il Festival Bar dello Sport alle 9:05, il nostro Ivan da Madrid, gli facciamo davvero tantissimi auguri di buon compleanno, grande Ivan. Saluti anche dalla pizzeria Tretella dei Quartieri, grandi amici miei, Vittorio il pacifista. Non acquisterei nessun centrale e punterei sui giovani, se non si inizia mai non si comincia. Luigi Lanella, ricordo che Napoli è molto vicino a Favasuli, attenzione Favasuli, questo prospetto del Catanzaro molto bravo, un esterno di destra. Allora comincio con Antonio che è in linea. Antonio, buongiorno.
1: Avvocato, buongiorno.
0: Eccoci, ero in pensiero, Antonio, eccoci qua, vai.
1: Ah, no, eccoci qua. Avvocato, innanzitutto voglio fare complimenti a lei e a tutta la redazione. La chiesa è ritornata al centro del villaggio. Al
0: centro del villaggio, sì.
1: Il Radio Kiss Kiss è il calcio Napoli. È sempre stato così e per me, per il palinsesto che offrite in tutto l'arco della giornata, per me deve essere assolutamente
0: un binomio inscindibile.
1: Sì, era anormale il contrario, secondo me.
0: Un binomio inscindibile, vai.
1: Poi due cose veloci. Cosa c'è di vero su Guardiola sulla nazionale che io non condivido? E poi la seconda, ritorniamo sempre alla stessa storia. Il Napoli, quello che mi fa rabbia è che noi arriviamo sui calciatori che potrebbero essere interessanti prima di tutti, però poi non li acquistiamo e ci ritroviamo nella condizione di rincorrere poi l'acquisto sul mercato, tutti lo sanno, e ora sarà difficile prendere un centrale di più.
0: Il Napoli si era provato a muoversi prima, mio caro, con Ghila, ma purtroppo
1: questo dico, noi ci arriviamo prima, ora siamo costretti su un mercato, tutti lo sanno, e ci troveremo a prendere un calciatore che non sarà forse magari nemmeno chissà che, e lo pagheremo magari più di quanto vale.
0: È la legge, è la dura legge del mercato, mio caro, dura legge del mercato. Vediamo come si svilupperà la situazione e capiremo, anche se ovviamente poi ascolteremo anche le parole di Allegri stasera. Allegri insieme allo staff tecnico sarà in piazza per rispondere proprio alle domande dei tifosi, e qualche cosa in più ovviamente nello specifico andremo sicuramente a sapere. Antò, ti ringrazio, ti abbraccio forte.
1: Buona giornata.
0: Ciao,
1: buona
0: ciao,
1: giornata.
0: Un abbraccio. 081 546 6873. Anch'io vorrei tanto Kim, ci salverebbe sia per il campionato per la Champions, con lui non prendiamo gol, ci scrive un nostro amico. Volevo solo augurare una buona giornata al Club Napoli Ischia e tutti i tifosi, saluti anche da Mirko che ci abbraccia, grazie. Allora c'è Antonio il Criticone, sentiamo, lo dico chiaramente, inizia in maniera forte Antonio il Criticone: se non prendiamo un difensore di grande livello in coppia con Rachmani, vuol dire che Allegri è stato preso da DL solo come parafulmine. Beh, un po' esagerato, bisogna intervenire sul mercato in modo deciso, non accetto un mercato mediocre se si chiede di lottare per lo scudetto. Antonio il Criticone, è tosta questa. Antonio dice anche che si infortuna spesso Rachmani, insomma, vediamo, non gli tiriamo i piedi anche a lui, Allora, con tanti bravi allenatori in Italia, guarderò la nazionale proprio no. Grazie per gli auguri alla radio. Forza Napoli, Paola da Casal di Principe. Ricordo, lo dico agli amici ovviamente che ci stanno ascoltando, che Maldini, nuovo responsabile tecnico della Federazione Italiana Gioco Calcio, insieme a Leonardo stanno provando a convincere in maniera davvero clamorosa Pep Guardiola a diventare allenatore, il commissario tecnico della nazionale. I segnali non sono proprio, non regna l'ottimismo, però insomma ci hanno provato. Io poi che cosa succede? Faccio un ragionamento logico: tu vai su Guardiola, Guardiola ti dice di no, e poi vai quindi sui Pirlo, sui Mancini, non lo so, insomma, mi sembra, per carità, può darsi anche che riescono a portare il colpo a casa. Una curiosità. Puoi chiedere a nonno Guido perché saluta la falegnameria di Casoria? Si chiama Guido, ma perché è così carino, scusami Ciro, è così carino che ci ha dei pensieri veramente per tutti. Buongiorno Gianluca, ma come mai l'affluenza dei tifosi a Di Mario si è ridotta rispetto allo scorso anno? No Ciro, non è così, caro amico Davide, scusami, non è così. È che ovviamente nel fine settimana c'è sempre il gran pieno, durante la settimana ce n'è un po' di meno, e poi quest'anno diciamo così, la folla non si viene esclusa questa possibilità, le file, la calca, perché hanno contingentato tutto e quindi c'è una disciplina maggiore per le varie partecipazioni a tutte le iniziative che ci sono a Di Mario. Saluto anche Fabrizio Marino: il Napoli stava per prendere un difensore di alto profilo come Ghila, si sapeva probabilmente che c'era già un'operazione per Buongiorno, come mai dopo il termine non si è provveduto all'intervento al menisco? Fabrizio, io non ti so dire la tempistica esatta di questo infortunio, quindi se però hanno soltanto adesso provveduto ad un consulto specialistico, significa che la cosa non è che si fosse stata a giugno. Vado di ragionamento. Ciro, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ciao Ciro, eccoci.
2: Ciao Luca, innanzitutto io sto un poco fuori dalla situazione perché essendo un periodo particolare di lavoro, pure una pessi condizionatore, non tengo manco tempo di guardare.
0: Questo ti fa onore, pensa al lavoro, quindi voglio dire complimenti.
2: Ma lui ne ha di mano.
0: No, non ancora. Arriveranno a Castel Volturno inoltrato sia De Bruyne sia Lukaku, insomma hanno finito il mondiale tardi, non ci sono ancora.
2: Vabbè, Gianluca, una riflessione volevo fare, no? Sulla questione nazionale.
0: Sì.
2: Allora, noi adesso ci stiamo, cioè l'Italia è focalizzata alla partecipazione dei mondiali.
0: Sì, che forse però faranno anche a 64 squadre, quindi faremo anche una squadra noi di Kiss e andremo anche noi, vai.
2: Va bene. Ma il problema è, voglio dire, riformare il calcio italiano non significa ole ci siamo qualificati per i mondiali, no, è togliere tutto il marcio che c'è, cioè favore arbitrale. Se bisogna riformare il calcio italiano, non bisogna puntare alla qualificazione mondiale, ci siamo riusciti, no, non è così. Dobbiamo cercare di stabilire regolarità, onestà, uguaglianza. Il calcio italiano deve essere riformato, non è finalizzato.
0: Vabbè, ma quello è l'apice, no? Hai ragione. Hai ragione, Ciro,
2: perché
0: per carità.
2: Ci qualificano i mondiali, sì, okay. Poi ci ritroveremo ancora i poteri forti.
0: Sì, vabbè, mi sembra un discorso, sì, è un discorso molto ampio quello che stai facendo. È normale che la qualificazione mondiale è soltanto l'apice, la fine, la meta di quello che è tutto un movimento che va sicuramente riformato, ed è per questo che credo che la scelta di Malagò nei confronti di Maldini sia una scelta a 360 gradi.
2: Ci siamo qualificati ai mondiali avendo dei campionati martorizzati dalla disonestà.
0: Sì,
2: vabbè. Non ce lo dimentichiamo, noi abbiamo vinto il mondiale con gli scandali di calcio, cioè non è che ci hanno qualificato e basta. Mi hanno riformato calcio italiano, hanno ritornato i bambini, le donne allo stadio.
0: Certo. Ci vorrebbero anche gli stadi.
2: Ciao Gianluca.
0: Ciro, ti abbraccio. Gianluca, buongiorno. Com'è possibile che Alisson Santos in solo 7 mesi parla italiano e Osimhen in 4 anni nemmeno una parola? Ce lo scrive Domenico. E poi mi viene da ridere sentire che non condivide Guardiola in nazionale. Ma stiamo scherzando? Perché bisogna sempre bastian contrario di tutto? Chi è che non divide Guardiola in nazionale? Non lo so. Ieri sono stato a Di Maro, l'allenamento di Allegri è molto bello, intenso, con tecnica, tattica. Rao, Asa, Lindstrom, Marin, buoni giocatori per scrivere nelle certezze dei rientri piuttosto che rincorrere improbabili crack. Ci ha scritto il nostro Anima, che non so come si chiama. Allora, buongiorno, certo abbiamo iniziato la grande, Allegri. Buongiorno, cosa ne pensi? Io ripeto, è stato semplicemente, ma Allegri è così, poi voglio dire, vedete che quando entra in campo viene salutato da tutti quanti, lui ringrazia. Quando scesero al pullman dovevano prendere la borsa, dovevano entrare, dovevano mangiare. Buon dì a te, a Gianluca, a tutta la redazione, gli amici del bar, un abbraccio a Domenico, alle piccole Giorgio e Sofia, il nostro amico Massimo Ovaz che come al solito ci segue. Poi chi ci scrive? Qua sono Francesco da Santa Maria Capovetere e mi trovo qui in vacanza a Santa Maria di Castellabate. Ha incontrato il mitico Rambo de Napoli, che bello, carina questa foto, il nostro grande Rambo de Napoli. Peppe dei Colli Aminei, vi ringrazio, siete la mia compagnia quotidiana, faccio il postino, vi ascolto con le cuffie sempre. Domenico, ti voglio bene. Peppe dei Colli Aminei, grande, carina questa. Allora, ecco il profilo per il Napoli, ambidestro, gioca sia a destro che a sinistro, costa 15 milioni, anzi un rione alto, vediamo chi propone. Alessandro Dell'Ill, difensore centrale, che ti dice, uno scouting, devo dirti la verità, questo Alessandro non lo conoscevo. 081 546 6873, Nellino, fammi sapere se c'è qualche problema in linea. Allora, buongiorno, la necessità è il difensore, ma difensore non vuole Gatti. E Maria 74, venisse a Napoli sarebbe mezza stagione fuori per i falli che fa. Ma perché, Maria, abbiamo queste preclusioni clamorose su Gatti? Ma è veramente incredibile, ragazzi. Allora, Gigi, la pessima gestione di Buongiorno, il calciatore, la società direttamente interessato al suo futuro, palesato da questa visita a Barcellona solo ora, è legata allo staff sanitario, insomma, ragazzi, io noi non abbiamo la certificazione. A proposito, abbiamo letto anche ieri il post che ha fatto Buongiorno, molto rammaricato, dispiaciuto, che però vuole reagire a questa ennesima avversità che gli ha caratterizzato sicuramente questi 2 anni a Napoli. Allora, Manna deve prendere subito Sole dell'Udinese, gli diamo Lucca, che non è da Napoli, e più soldi, Nunzio da Nola. Cioè, tu pensi che Lucca possa ritornare a Udine? Ah, non lo so. Non sapevo che Pirlo facesse l'allenatore. Mamma mia, bruttissimo questo. Paolo dall'Arenella. A Di Maro i prezzi degli hotel sono aumentati ed è diventato difficile vedere gli allenamenti. È difficile avere le firme, anche noi dopo tanti anni non siamo andati, ce lo scrive Paola. Però Paola, ripeto, ribadisco quella che è stata la novità di quest'anno, che ritengo invece sia anche molto positiva. L'anno scorso c'erano stati, anche gli anni passati, delle scene particolari, no? Di grande tensione. Invece adesso si fa tutto su prenotazione, l'acquisizione delle firme, anche se ieri hanno derogato in maniera molto simpatica alcuni giocatori del Napoli come Marianucci e Vergara, e poi andare a vedere gli allenamenti. Insomma, è tutto contingentato, quindi si può fare con grande, non è facilissimo, per carità, lo riconosco. E allora andiamo avanti. Peppe 62, anch'io sono stato a Castellabate, non ho incontrato De Napoli, ho incontrato i vigili urbani, un posto di blocco con 121 euro di verbale. Buongiorno. Allora, secondo me Allegri è bravi e valorizza quello che ha. Poi sono Ciro, un bel difensore centrale, Melodossi, Umberto Nocera gioca nel Recale. Bravo tecnicamente. Ragazzi, fate gli scouting stamattina. Oh, fortunatamente si è liberata una delle linee telefoniche, abbiamo avuto qualche problema, però è riuscito a rompere il ghiaccio Guido, il nostro amico Guido. Nonno Guido, eccoci.
3: Ciao, buongiorno.
0: Guido, scusaci, ma abbiamo avuto qualche problema, fortunatamente riesco a leggere qualche messaggio in più. Guido, ho salutato gli amici della Falegnameria di Casoria, che
3: sì,
0: tu sei
3: molto
0: tu sei molto carino. Guido, come stai innanzitutto?
3: Bene, sto bene, come si chiama, ieri abbiamo fatto la festa qui a Termini, abbiamo fatto la sagra della patata.
0: La sagra?
3: La sagra della patata.
0: Ah, c'è la sagra della patata, dove, a Termini?
3: Sì, a Termini.
0: Ah, ok.
3: E poi abbiamo mangiato la grappa con la patata, ma
0: si fa la grappa con la patata?
3: Con la patata, farina e patata.
0: Farina e patata. Nello, tu conoscevi questa graffa con la farina e patata?
3: Farina e patata è buona. È una bontà, è una cosa
0: veramente
3: spettacolare.
0: Io non la conoscevo, devo dirti la verità.
3: Un po' di cannella sopra, lo zucchero e un po' di cannella.
0: Lo zucchero, sì.
3: Va bene.
0: Io non l'avevo mai provato. Devo venire a provare questa graffa con la patata, che è una...
3: Bene. Invece di essere soltanto con la farina,
0: e c'è anche la patata. C'è anche la patata.
3: Cioè, si può mangiare soltanto quando è caldo, quella con la farina.
0: Ok.
3: Ma quando si fa freddo, cioè, non è più piacevole. Invece questa qui me la sono mangiata pure stamattina.
0: Stamattina, anzi, si è portata graffa con la patata a casa. Anche tuo nipote Guido se la mangia?
3: Come no, tutti.
0: Appena si sveglia, va bene.
3: Anche quell'altro nipote.
0: Graff con patate a Iosa, va bene.
3: Gianlu, voglio fare un saluto a Sofia, a Giorgio,
0: come no?
3: a Domenica, a Andrei, a tutti quelli che,
0: sì,
3: che lo stanno bene, che stanno lottando. E non mollato
0: niente, una virgola. Esatto, una virgola, proprio. Bravo Guido.
3: Quanto riguarda Buongiorno,
0: insomma.
3: Ma Vanessa a Pompei.
0: Si
3: fa benedice la
0: a Pompei.
3: Rosario.
0: Ecco, una benedizione a Pompei. È vero, una benedizione a Pompei.
3: Una benedizione
0: va bene.
3: Un preveto,
0: sì, il preveto, quello lì. Che lo benedica. Va bene, Guido, grazie per questi consigli.
3: Forza Napoli, a tutti quanti.
0: Buon gustaio, Guido, ci scrive Walter 78, la patata tira. È vero, la graffa si fa con una percentuale di patata, non è una novità. Salvatore del Gustrò, alzo le mani, era una mia assoluta ignoranza, quindi voglio dire, dopo la sagra della patata, nonno Guido, sei diventato il mio mito, ce lo scrive il nostro amico. Buongiorno ai box, Bökema incognita, Marianucci o Beretin non pronti, secondo me Rafa Marin da vedere con il solo Raccamani, anche lui con qualche acciacco in più, è impensabile non ricordare sul mercato Juan Jesus non c'è più, almeno due difensori centrali vanno presi. Araújo del Benfica, Pubil dell'Atletico Madrid, Ordóñez del Bruges, Solé dell'Udinese, due tra questi con tante cessioni in ricavato dovrà servire solo esclusivamente per i difensori, assolutamente. Emanuele da Nettuno, che ci fa anche lui lo scouting dei difensori, Poi Antonio dall'Austria ci consiglia un fosso per i reumatismi a Torre Annunziata sulla spiaggia nera. A parte il Como, vedo che nessuno acquista e quindi, avendo già titolari i giocatori validi come alternative, il Napoli può attendere per gli acquisti e farne giusto 2-3 mirati funzionali al progetto, ce lo scrive Rosario. Vado intanto da Antonio che è in linea. Antonio, buongiorno.
4: Ciao Gianluca, come stai? Un abbraccio.
0: Antonio da Catania, sangue azzurro che si fa risentire, grande Antonio, come stai?
4: È sempre un piacere sentirti, sai, il lavoro ovviamente tante volte non mi coincide con i turni lavorativi e quindi, però comunque è sempre un piacere ascoltarvi e soprattutto vi faccio i complimenti che siete diventati di nuovo la radio della società.
0: Grazie, grazie Antonio. Antonio da Catania, grande amico.
4: Antonio no. Napoletano, io sono napoletano puro sangue, quindi comunque è sempre un piacere ascoltarvi. Allora,
0: vai Antonio.
4: Io volevo fare due mie considerazioni e poi una domanda. La mia considerazione, ritengo che comunque da quello che ho sentito su Sky, quindi che Allegri abbia e sta trovando veramente un bel feeling con i giocatori e devo dire, come mia considerazione, io ritengo che sia una cosa veramente molto importante, perché comunque i giocatori che già entrano in simbiosi ovviamente con l'allenatore è una cosa fondamentale, più di altro perché era in il gruppo e quindi si sta lavorando molto sul pallone a livello tattico, quindi io sono molto fiducioso. Sull'infortunio di Buongiorno, ripeto, io sono sicuro che il Napoli interverrà, perché è una necessità, perché non puoi avere tu
0: Ritengo,
4: Rafa Marin, con tutto il rispetto, ma ovviamente deve acquistare un titolare assolutamente, e quindi io credo che comunque il Napoli farà questo intervento.
0: Hai qualche preferenza?
4: Sole. L'Udinese effettivamente mi piacerebbe molto, però sai, il Napoli fa bene che non va a scoprire le carte, perché comunque sai, i prezzi con il Napoli vanno all'esterno.
0: È vero.
4: Che Antonio Conte ha messo molto sotto pressione ovviamente diciamo i bilanci del Napoli, anche se il Napoli è una società che si è potuta permettere in questi due anni oltre 300 milioni di euro, molte squadre in Europa si sono potuti permettere questi ingenti investimenti, quindi il Napoli è giusto che comunque ritorna ovviamente ai suoi passi e ovviamente diventa la società che noi conosciamo, soprattutto sostenibile. Gianluca, io ho sentito che comunque a Fragola potrebbe aver superato al photo finish o sta superando Monteruscello per il nuovo
0: aspettiamo Antonio la discussione. Ti ringrazio davvero di cuore di esserci venuto a trovare.
4: Volevo da parte tua un da quello che ho sentito anche sul mattino su vari organi di stampa, che comunque il presidente nel centenario vuole iniziare praticamente già i lavori per poter, diciamo, perché per avere il nuovo centro sportivo, perché tra l'altro il Napoli il prossimo anno deve lasciare la Sepoltura.
0: Questo non è detto, dobbiamo aspettare un argomento talmente articolato e particolare, quello del centro sportivo. Il Napoli ovviamente sta lavorando, lo sappiamo da tempo, nella individuare finalmente la zona più adatta. Abbiamo letto e poi abbiamo sentito anche ieri il sindaco qui a Kiss Napoli che ci sono dei contatti. Dobbiamo capire adesso ovviamente la fase attuativa di questa progettazione, se porterà il Napoli finalmente ad individuare e quindi ad operare per il settore.
4: Ma è anche vero Gianluca,
0: ti devo lasciare che c'ho la pubblicità, Antonio, c'ho la pubblicità. Ti ringrazio davvero di cuore di essere tornato da noi, quando puoi farlo ti aspettiamo al bar dello sport sempre con grande piacere. Sono un minuto e mezzo di ritardo, chiedo scusa a Nellino, andiamo in pubblicità ma pochissimi secondi, un minuto di pubblicità, torniamo subito con il bar dello sport, a tra poco.
5: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
7: Da Euronic Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronic Stufano. Euronic, un mondo più avanti.
8: Autoscala, guida il tuo futuro.
9: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
10: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
11: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Eccoci, eccoci ritornati in diretta al Bar dello Sport su Kiss Kiss Napoli. Un abbraccio forte da parte di Gianluca Vigliotti. Ci sono in linea allo 081 546 6873 i nostri amici Felice ed Andrea. Poi tra poco continuo a leggere però tantissimi messaggi che stanno arrivando, perché l'argomento di stamattina è molto interessante. Cercare di capire, dopo la notizia certamente non positiva dell'infortunio di Buongiorno, conclamata l'operazione alla quale dovrà sottoporsi al menisco, operazione che probabilmente sarà fatta entro la giornata di domani. 2-3 mesi sarà lontano, il Napoli deve iniziare la stagione con impegni davvero importanti. Cosa farà sul mercato? Andrà immediatamente a cercare un centrale per rimpinguare l'assetto difensivo. Chi potrebbe essere oggetto del mercato del Napoli? Si parla di Gatti, si parla di Thiago Gabriel del Lecce, si parla ovviamente anche del giovane Natali, ma soprattutto anche del giocatore dell'Udinese Sole, che tanto bene ha fatto nella sua esperienza. Che il amico Vittorio vuole prendere Cubar, sì, ragazzi. Ultima cosa, sì, ci sarà il Bar dello Sport nel post gara, caro Ciro, come sempre con la nostra Susi Fiorillo, vicino al mare sotto l'ombrellone Teri del Napoli e Radio Kiss Kiss con uno spritz ghiacciato. Qui nel Salento c'è la sagra c'è Angelo, forza Napoli Angelo. Elvedi, nazionale svizzero sarebbe anche un'opzione, bravo Roberto 72 da Wettingen, abbiamo visto ai mondiali Elvedi. Carlo da Secondigliano, nessun acquisto, proprio no, anche oltre il Como, ha visto la Fiorentina, si sta facendo un ottimo mercato, ce lo scrive il nostro amico Carlo. E poi il patrimonio dell'UNESCO, Guido, lo ringrazio. E poi se teniamo De Bruyne, perché non fare un pensierino sul ritorno di Cavani? Beh, insomma, Stefano dalla Svizzera. Poi diamo merito alla meritocrazia, diamo la nazionale a Silvio Baldini, Ted, il nostro amico dalla Scozia. Poi ma la patata sarà l'impasto, non di contorno, la famosa graffa con la patata.

0: Io al paese ho tanti amici napoletani, specialmente Sarno Remo, che sì. mi sta dicendo, Ferì, tu che sei amico di Gianluca,
1: sì.
0: come mai non vediamo l'allenamento sul... su chi sei Napoli, ma invece la vediamo sugli altri.
1: No, ma sei
0: adesso chiedo, non lo so.
1: Cioè, la domanda del tuo amico di Sarno, come si chiama?
0: Remo,
1: non è
0: tanti
1: proprio.
0: Tanti altri anche, tanti altri.
1: Sì, però voglio dire, tu basta
0: dopo,
1: che
0: dopo.
1: Sì. Ti spiego, basta che guardi i programmi, ovviamente, Radio Gol, cioè, ci sono i filmati, ovviamente, del Napoli.
0: Sì, però quello dicevo che li facevo vedere in diretta.
1: Vabbè, in diretta, scusa, ma se noi stiamo facendo la trasmissione, come facciamo a vedere in diretta la cosa?
0: Io non guardo altri, guardo chi sei. Non rompete le scatole.
1: Chi sei.
0: Non rompete le scatole.
1: Esatto, diglielo che non rompesse le scatole.
0: Quindi, ecco, perché... c'è solo Paolo, hanno detto che le dure che fa Paolo.
1: Eh beh, certo.
0: Mettiamoci Paolo.
1: E guardati Paolo. Oh. Paolo del genere, il nostro amico Paolo del genere.
0: Te lo dico, voglio non rompere le scatole.
1: Anche Francesca da Licola ci dice che le graffe si fanno con le patate, quindi voglio dire.
0: La patata è buona.
1: Sì,
0: tu l'hai cruda.
1: Ottima. Tu l'hai mangiata la graffa con la patata? Sì, immagino.
0: Sì, come no. E stamattina mia moglie ha fatto le patane. Come l'hai fatta, Alba?
1: Le patane.
2: Con i peperoni. Bollite con i peperoni fritti.
1: Ah, una cosa leggerissima. Bene, complimenti, una cosa veramente leggera.
0: Però,
1: patate.
0: Mamma ro Carmine, già tu.
1: Va bene.
0: Sì, altro che bottiglie di vino in coppa devo andare.
1: Sì, sarà veramente una commistione di sapori. Grazie, Felice.
0: L'ultima cosa.
1: Sì, vai.
0: Sempre un bacione a Domenica Giorgia
1: su Grazie.
0: Vito Ciro.
1: Sarà poi. Non deve dormire sicuramente il figlio non dorme. Grazie Felice, ti abbraccio.
0: Non dorme.
1: Infatti si sente. Massimiliano da Bacoli dice che il pallone d'oro a Cubarsì, un gigante della difesa nonostante 19 anni. Avvocato ha ragione Maria, se dovesse venire Gatti molte gare le perderemo con i rigori, tutti i falli che fa. Antonio Virgilio da Vigevano, buongiorno al bar ufficiale, non prenderei Gatti perché dopo l'esperienza Miciu. È una battuta questa da Pasquale Ecografo del Toro del Greco. Cosa costa ai calciatori, allo staff, un saluto a tutti i tifosi del Napoli che sono lì per loro. Mariella da Napoli, ma loro lo fanno, sono soltanto che la sezione delle firme viene un po' contingentata, se no si fa calca. Guido, ti vogliamo bene, alla Falegnameria di Casoria che vi saluta, svendiamo calciatori in esubero, anche se sono minusvalenze, ce lo scrive Rosario da Napoli. E poi vado a salutare, siete tantissimi ragazzi. Il problema di Di Mario è che l'anno scorso per la troppa affluenza parecchi tifosi non sono entrati a vedere gli allenamenti, per questo il Napoli ha fatto le prenotazioni e ripeto, mi sembra che sia una garanzia per tutti. Buongiorno dal mare pulito, Claudio 54, da dove ti trovi Claudio che mi mandi questa foto meravigliosa? Intanto c'è Andrea in linea, vado da Andrea, buongiorno.
3: Gianluca, buongiorno
1: amico mio, grande Andrea, come stai?
3: Tutto bene, grazie. Gianluca, comunque, mamma mia, anche quest'anno già cominciamo bello.
1: Perché? Il fatto dell'infortunio di Buongiorno. Lo so,
3: sì,
1: ragazzi.
3: Lo so.
1: Ragazzi, purtroppo abbiamo avuto questa notizia, bisogna cercare di ovviare a questa situazione.
3: A Boca, quello che volevo dire, secondo me quando fallisce il nastro di tira hanno tutti quanti a Pompei, per esempio, da portare.
1: Tutti a Pompei. Passando, ovviamente, tornando a Castel Volturno, si ferma un attimo sull'autostrada, facciamo una fermata.
3: Poi volevo dire, quando riguardo la fila, secondo me è meglio della fila della patace, della fila della fita.
1: Ecco qua, ecco Andrea. Andrea, amico mio, ti voglio bene, voglio dire, questa potevamo anche diciamo così soprassedere, però ti abbraccio lo stesso come sempre con grande affetto. Non ce l'hai fatta, dovevi assolutamente mettere questa ulteriore situazione. Benissimo, andate alle sagre, vi abbraccio, divertitevi tutti, ti abbraccio Andrea, ti raccomando, in bocca al lupo, un saluto anche a Chicco, poi un abbraccio anche sempre Forza Napoli in partenza per Di Mario Folgari dall'albero della Germania. Che bello ragazzi, che vedere una macchina di amici, mi ha mandato la foto, sta preparando con le tute del Napoli addosso andare a seguire il ritiro. Tanti anni fa c'era una squadra che si chiamava Living Patrizio, che fine ha fatto, se la conosci? Me la ricordo, Paolo da Via Alessio Mazzocchi, mi pare che partecipasse al torneo intersociale, ma vado per memoria. Allegri ad Anghissa sarà la mia roccia, ecco, questa potrebbe essere un'idea. Avvocato, non ho letto il bellissimo complimento, grazie Luca dall'Arenella.

0: Sì, ma io non li leggo, sai, i complimenti, mi conosci. Buongiorno, la zona del vecchio macello non andrebbe bene per il centro sportivo? Non la conosco, quindi non ti posso dire, ma poi io non sono un tecnico che posso dare un giudizio su dove possa essere collocato o meno un centro sportivo. Volevo segnalare il mio disagio per il rinnovo dell'abbonamento dal sito, non si riesce il call center a pagamento, non è normale, spero che sia anche fate critica su questa cosa, ma perché noi segnaliamo questa cosa, caro Davide, e quindi hai problemi per cercare di fare il rinnovo dell'abbonamento, oltretutto adesso si può fare soltanto online. Poi buongiorno, ma Marianucci e Rafa Marin sono inferiori a Gatti? Su via, ci scrive Giuseppe da Caivano. Non lo so, la valutazione la lasciamo ad Allegri. Nellino, siamo pronti per il Festival Bar dello Sport? Benissimo, allora sentiamoci un attimo chi si è esibito stamattina, sono curioso di sentirvi. Dopo riprendiamo ovviamente allo 081 546 6873 gli interventi in diretta. Vai Nellino!
1: Festival Bar dello Sport.
2: Oggi sto tanto allegri che rindo San Carlo mi son misa a chiagnere.
0: Sei commosso.
2: Sorta caccia o aragna.
0: Ah, ecco, per questo.
2: E ovvero non ne ovvero.
0: Chi è?
2: Che si sbarca da Napoli.
0: È vero, è vero.
2: Chi ne è felicità.
0: Ma che canzone è questa?
2: A nave MSC. Se va ancora rindo golf.
0: È un'invenzione.
2: Canna applosi davanti azzurrina.
0: Ma chi è?
2: Che sta a squadra do sole.
0: Ah, ecco, questo è.
2: Che sta a squadra do mare. Che sta a squadra che tutto vanno a vedere.
0: Bella.
2: Ma nessuno la botte ne.
0: Licenza poetica.
2: È sembra una squadra d'amore.
0: Sta bene. Complimenti. Va
3: Forza
0: bene.
3: Napoli.
0: Complimenti, bravo.
3: Antonio.
0: Antonio, bravo. Oh, attenzione. Ascoltiamo una suadente musica che ci accompagna. Vai.
4: Da Di Maro fino a Castel di Sangro. Comincia già la stagione
0: bella

0: apre il bar.
1: Sono qui per questo.
0: Lo apre come sa fare lui. Un caffè, due risate.
1: Bravo.
0: La giornata parte qui. E non si molla un cazzo.
1: È vero, è vero.

0: Bello, bello, bello Mauro che è tornato con le sue melodie inconfondibili. Allora, il nostro amico Pietro da Tokyo che finalmente ci riscrive un po'. Non riuscivo più a contattare via WhatsApp, poi adesso ho trovato il sistema con il nuovo numero. È un piacere poter comunicare di nuovo con voi, ma siamo noi felici, caro Pietro. Un caro abbraccio azzurro da Tokyo a tutti voi di Radio Kiss Kiss e buon caffè, Pietro da Tokyo. Che bello, è tornato il nostro amico. Ma Gaetano da Pomezia, quest'anno non avete un presiedo? No, ma come, ci sono i nostri inviati, c'è Paolo Del Genio, c'è Susi Fiorillo, c'è Carlo Albino, ehi, siamo tutti a Di Maro, ragazzo mio. Flavio da Nocera, io farei una follia fattibile se fossi in manna, prenderei il Leoni dal Liverpool in prestito oneroso con diritto di riscatto a 50 milioni. Sono sicuro che il ragazzo vorrebbe riscattarsi dalla stagione passata fermo per il crociato. Bisogna capire però in che condizioni è, eh? Poi il Liverpool ha fatto un grande investimento proprio per Leoni dal Parma. Grazie al nostro amico grande Mauro, ci scrivono poi Mopo Team a Zao Giglia. Carina, chissà quante ne ha mangiate senza saperlo. Saluti dal nostro amico Bruno Amabile. No, non è Mimmo. Poi, avvocato, mi chiedo e ti chiedo, ma può essere che su 47 giocatori non riusciamo a fare una squadra buona? Luigi da Mantova. Luigi, salutaci la nostra piccola vittoria. No, non è così che bisogna trovare Lucio. Poi c'è Enzo Di Domenico che ci scrive, ci manda un saluto. Poi vorrei che facessi saluti e complimenti per l'attività al Club Napoli Novara Partenopea, sarebbero tutti felici, grazie. Vincenzo da Novara, non lo conoscevo, ma con un grande abbraccio agli amici del Club Novara Partenopea. Poi vado a salutare, oh che bello, è venuto a salutarci nonno Ciro, grande nonno Ciro.
1: Vado.
0: Eccoci, amico mio, come stai?
1: Una bellezza.
0: Bravo, così si fa, non uscire, così si risponde. Una bellezza, sì, una bellezza.
1: È il
0: babbiglia, sì. Ah, i giocatori con Cazzimba.
1: Gatti.
0: Ma quindi tu. Tu quindi a Gatti lo vuoi a Napoli?
1: Perché va da quella squadra là.
0: Ah, vengono da quella squadra lì.
1: No, quella scuola là.
0: Quella scuola lì. Ah. Quella scuola lì.
1: E perciò una cattiva si può tutto.
0: Ah, ecco.
1: Chi tu ciò?
0: Okay.
1: A Napoli.
0: Quindi vorresti Gatti, non saresti dispiaciuto se Gatti dovesse venire a Napoli, ok?
1: Sì.
0: Va bene, è
1: una... buongiorno, ci faccio tanti auguri.
0: Fagli gli auguri che nonno Ciro ti sta aspettando. Buongiorno, perché... ti saluta nonno Ciro.
1: Perché è un bravissimo ragazzo.
0: È un bravo ragazzo, un po' sfortunato.
1: Non sono mezzo tutto questo.
0: Un po' sfortunato. Sì, sì. È vero, un po' sfortunato.
1: Ti saluto.
0: Grazie nonno Ciro.
1: Ieri sera ti ho visto in diretta.
0: Grazie, sei molto gentile. Grazie nonno Ciro. Sei molto.
1: Riferirò.
0: Grazie ciao. Nonno Ciro.
1: Ciao.
0: Ti aspettiamo. Bravo Antonio, la canzone sulla nave. Gianluca, a te e a tutti gli amici del Bar dello Sport, buongiorno e un abbraccio da Giuseppe Lanzetta, Animazzurra, De Rione Sanità. Un saluto a mio cognato Alberto, alias l'albero della Germania, da Francesco da Napoli, che quindi risponde alla partenza dei nostri amici che stanno arrivando a Di Maro. Allora, mi fermo un attimo, andiamo in pubblicità per l'ultimo stacco pubblicitario, poi la parte finale del Bar dello Sport, a tra poco.
2: Forse è arrivato il momento di acquistare una nuova auto.
3: Forse? Non dirmi che sei ancora indeciso.
2: Ma...
3: Niente ma! Da Gruppo Autoscala fino a fine luglio puoi approfittare degli incentivi rottamazione o della supervalutazione del tuo usato.
2: E se...
3: Niente se! Fatti due conti. Puoi risparmiare fino a 2.000 euro. Acquista ora senza se e senza ma. La promo è valida in tutte le sedi di Gruppo Autoscala. Ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Per saperne di più, gruppoautoscala.com. Oppure vieni in concessionaria.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Allora, eccoci qua, è la parte che avevo promesso, meno di un minuto di pubblicità, ma torniamo per dare spazio a tutti quelli che hanno scritto e continuano a scrivere al 342 00 00 100. e abbiamo le linee libere per gli ultimi vostri interventi in diretta. 081 546 6873. Dobbiamo commentare, stiamo commentando ovviamente chi potrebbe o su quale profilo potrebbe andare il Napoli nel tentativo di poter ovviare a questa assenza abbastanza prolungata del povero Buongiorno, che lo ribadisco a questo problema al ginocchio. Il consulto medico a Barcellona ha confermato la necessità dell'intervento, è un problema che Buongiorno potrà portarsi per 2-3 mesi. E il Napoli cosa farà? Rimarrà con 4 centrali, rimarrà con Rachmani, rimarrà con Rafa Marin, con Marianucci, con Bökema, Sam Bökema, così si pronuncia, l'ha detto anche lui ieri sera, Sam, non Sam, Sam Bökema, questa è la vera pronuncia. E vedremo sul mercato il tentativo. Il Napoli potrebbe andare su Solé, che però insomma l'Udinese chiede molti soldi, c'è la questione Gatti in scadenza con la Juventus, c'è anche un prospetto interessante come Thiago Gabriel del Lecce, Natali, insomma vediamo. E allora Gianluca, il mezzo bicchiere pieno è meglio che si è fatto male ora che possiamo agire sul mercato che ha campionato in corso. Sì, Jailson ce lo scrive. Purtroppo su Buongiorno c'erano fin da subito le premesse dei problemi fisici recidivi, anche se però ragazzi devo dirvi la verità sotto questo aspetto, Buongiorno, la tipologia degli infortuni ai quali è andato incontro è ben diversa. Sì, un paio di volte infortuni muscolari, ma una volta è caduto con le vertebre, un'altra volta la caviglia, insomma voglio dire è stato davvero molto sfortunato. Dopo Allegri ci manca solo che pigliamo pure a Gatti e io devo cambiare sport. Un abbraccio a tutto il bar, l'arrabbiatissimo Daniele da Marotta, città del mare d'inverno. Vorrei fare un appello, Gianluca, puoi chiedere agli amici che anche se più ruspanti le canzoni del bar dello sport si sono fatte live senza intelligenza. Lo so, Michele, non sei stato il solo, però anche una bella, io lo ribadisco, non c'è discussione che non c'è paragone tra i compositori, diciamo così, genuini che fanno le nostre canzoni, però ogni tanto una bella canzone fatta anche con l'intelligenza artificiale, perché non può essere ascoltata? Era carina anche quella. Sergio da Pozzuoli, come va la situazione Bari-Napoli? Beh, insomma, è ancora tutto in alto mare e in fase di indagini, quindi nulla possiamo dire rispetto alla notizia che venne fuori una 15 giorni fa. Kim, anche Luigi da Stoccarda vuole Kim, però ragazzi io non credo, ripeto, il problema di Kim è il suo ingaggio davvero monster che ha col Bayern Monaco, se non sbaglio ci avviciniamo ai 9 milioni di euro se non ricordo male. Ricorda il nostro amico Robby, che ricorda il famoso Vamos a Di Mano di Roberta Mogol, una canzone bellissima. E poi guardiamo il mezzo bicchiere pieno: se prendessimo la Porta 10 milioni, neocampione del mondo, il prezzo non è esagerato. Rosario, ricordo che la Porta fu un obiettivo del Napoli tempo fa, però insomma poi non se ne fece più nulla. Ma non so se costa però 10 milioni la Porta, ragazzi, non ti so dire dove è potuto prendere questa valutazione. Sappiamo che cosa è successo a Buongiorno, come si è infortunato, non ricordo che avesse problemi al ginocchio quando ha finito il campionato. Enzo da Rione Alto, non lo so neanch'io ragazzi, questa è una cosa che ribadiamo, non sappiamo se era una recidiva, un problema che poi si è acuito facendo un po' di preparazione, non lo so ragazzi. La genesi dell'infortunio di Buongiorno non la conosco, quindi è inutile che pensiamo congetture o situazioni particolari, non lo sappiamo. E non trova strana la scelta di farsi visitare e operare a Barcellona quando il Napoli si è affidato sempre a Roma, Villa Stewart, Paolo Danola. Ricordo sempre che sugli infortuni, questa è una regola, intanto c'è la possibilità di poter intervenire in diretta allo 081 546 6873 per i vostri ultimi interventi. Volevo dirvi che il giocatore, che al di là che la società mette a disposizione quelle che sono le proprie strutture, i propri specialisti, ma poi le decisioni definitive per quanto riguarda quando c'è un infortunio che esula, diciamo così, l'ordine dell'amministrazione, rimane al giocatore, che può scegliere ovviamente lo specialista di propria fiducia. Questa è una regola insomma fissa. Pietro da Dresden ci scrive: il Napoli non c'è trippa per Gatti, per pura curiosità. Non lo so ancora, mio caro, quindi non posso darti questa notizia. Ci arriva anche una foto autofficina, ah, carina questa qui, da Scania. Vado a salutare ancora un po' di amici. Non mi legge più, questa sarà sicuramente Enzo Esposito. Ecco, non c'era bisogno che ho sempre ascoltato voi, mai tradito nessuno. Forza Napoli, solo la maglia, caccia, sparagna, non mai guaragna. Salutami, fratelli di Curva B, il nostro amico Enzo Esposito. Poi ci sono i saluti da Tropea di Giovanni da Scisciano. Mamma mia, che bella Tropea! Mi sembra che si sia infortunato anche Rafa Marin ieri. No, aveva avuto soltanto un problemino Rafa Marin muscolare, ma poi e si è risolto, era già in gruppo. Se ci si dovesse prendere un difensore di prospetto, non conviene tenere Marianucci e Rafa Marin, Antonio De Rinaldo. Sicuramente, ma infatti, al di là dell'infortunio di Buongiorno che c'è stato, Allegri aveva già detto alla vigilia del ritiro che non avrebbe ricorso, non sarebbe ricorso ad altre situazioni, ma avrebbe voluto valutare Rafa Marin e Marianucci e poi eventualmente intervenire. Secondo me Kim in prestito si può fare, ma se il Bayern decidesse di farne tutto il carico dello stipendio, lo so, ma non è semplice. Perché non gli diamo di nuovo Luca all'Udinese e ci danno Solé? Bisogna vedere se lo rivogliono, ovviamente ce lo scrive Lino. Vado da Luca che è in linea. Luca, buongiorno.
6: Ciao Luca, buongiorno, è Forza Napoli.
0: Dove sei, in aereo, Luca? Dove ti trovi?
6: No, sono in auto.
0: Ti sento.
6: No, senza però sto normale, non sto col viaggio.
0: Vai Luca, vai.
6: Io chiamo solo per farvi complimenti.
0: Grazie.
6: Veramente, perché sono davvero felice che siete ritornati come radio ufficiale del Calcio Napoli, perché siete l'unica radio in grado di poterlo fare, perché le altre sono tutte disorganizzate.
0: Vabbè, ma non parliamo degli altri, parliamo solo di noi.
6: Le altre ho detto in generale. Poi mi sono contentissimo di Carlo Albino, quindi faccio davvero i miei complimenti a tutti voi, alla redazione, a parte del Maggio. Speriamo che quest'anno il Napoli vinca lo scudetto.
0: Assolutamente, Luca, vai piano in macchina. Vai piano in macchina, non correre, guida, stai attento. Secondo me nonno Ciro ha ragione, Gatti sarebbe perfetto come difensore a quella cazzimma e cattiveria che un difensore dovrebbe avere. Sarebbe difficile, lo so che è molto difficile. La Falegnana Maria scrive Romero del Tottenham, insomma, non molto. Non facciamoci la testa, Buongiorno è tra i più forti difensori d'Italia, tornerà più forte di prima. Gennaro da Caserta. Mi affido alla professionalità di Allegri, ma con Gatti non ce la faccio. La nostra grande Wanda da Sydney addirittura. Non l'ho mai visto leale nei confronti dei giocatori delle altre squadre. Se deve venire cercherò di fare per lui affinché faccia bene per la mia squadra, il mio Napoli. Da qui a piacermi però un saluto a tutti gli ascoltatori di questa magnifica radio, ma un abbraccio a te, mitica Wanda da Sydney, che ci saluta. Nino a telefono, buongiorno.
7: Buongiorno.
0: Buongiorno Nino.
7: Io ti ascolto tutti i giorni, oggi è la prima volta che chiamo.
0: Ah Nino, che piacere, benvenuto amico mio, benvenuto, sei nostro ospite, vai Nino.
7: Grazie. Allora, io volevo dire una cosa, dobbiamo rispolverare il mercato delle idee.
0: Che bello, bravo Nino, il vecchio antico mercato delle idee.
7: Bravo. Perché noi prendere nomi già fatti oramai purtroppo a volte abbiamo delle fregature. Quando siamo andati invece a scoprire noi dei talenti abbiamo sempre avuto fortuna e bravura a trovarli, come Kim, Kvara e tanti altri che abbiamo trovato negli anni.
0: Sì, c'era il nostro amico Alfredo che ci scriveva, lanciò il famoso mercato delle idee, che è una cosa...
7: E questa è la cosa più importante, perché oggi se abbiamo i soldi e siamo bravi possiamo andare a Pia Solé, che secondo me è la migliore scelta.
0: Sicuramente.
7: È difficile prenderlo, allora tanto vale cercare di scoprire noi un giovane magari e cercare di lanciarlo.
0: Mi piace questa idea, bravo Nino, ottimo intervento, mi sembra, bisogna cercare di capire appunto, ecco per esempio cambiando ruoli, c'è un giocatore sicuramente molto interessante, Ali Begovic, no? Questo ragazzo della Boca, che però
7: penso che sta prendendo l'Atalanta.
0: Attenzione, perché sta trattando col Bayer Leverkusen, che è diventato il nuovo proprietario del cartellino del giocatore dopo che ha fatto una stagione in prestito al Salisburgo. Va bene Nino, che piacere, vienici a trovare però
7: grazie,
0: hai rotto il ghiaccio,
7: sicuramente tutti i giorni
0: hai rotto il ghiaccio, però adesso vienici a trovare, ti abbraccio. Allora prenderei Paredes e Gatti, provocatoria questa richiesta. Gianluca, il Napoli presenta il nuovo acquisto in difesa, Giovanni da Angri, ha fatto una foto con la faccia di un gatto. Tiago del Lecce, ecco, vedi, Tiago del Lecce, Riccardo Emilia, quanti messaggi avete mandato? Sì, Tiago Dellicce, sono tutti e due destri, Marinucci e Marin. E si deve capire, ragazzi, Tiago Dellicce, Tiago non è male, non è male. Vado da Gianluca, c'è Gianluca, già un nome, una garanzia. Buongiorno.
8: Buongiorno, Gianluca Romano da Scafati, Club Napoli Dios.
0: No, oh, io sono tesserato al Club Napoli Dios, c'ho la tessera.
8: E a me fa piacere.
0: Io ho la tessera d'onore.
8: Aspettiamo al club, Gianluca. Qualche volta vienici a onorare.
0: Assolutamente, il presidente Sasà, il presidente sì, Sasà
8: presidente
0: che saluta.
8: Sasà, Biagio Sollazzo, tutti, Magaltieri,
0: tutti gli amici, tutti gli amici.
8: I fondatori del club, sì. Allora,
0: vai, Gianluca, Gianluca.
8: Io volevo dire, io secondo me l'allenatore, abbiamo preso un allenatore esperto che anche per la Champions, però bisogna dare fiducia a Manna. Il Napoli deve sportire la rosa, però io sono convinto che Manna farà un buon mercato quest'anno in Napoli e quest'anno vedremo un ottimo Napoli sia in campionato che in Champions, perché abbiamo preso anche un allenatore esperto e sperando che Allegri farà quello che deve fare al Napoli.
0: Bravo, bravo Gianluca.
8: Con un progetto vincente, perché la società del Napoli deve continuare ad andare avanti e a fare i progetti vincenti, perché quando tu prendi un allenatore forte come che ha vinto a arrivare anche in finale di Champions, significa che questo progetto deve andare avanti.
0: Dimmi completa.
8: Per chiudere, vai, ti mando un abbraccio.
0: Grazie
8: a tutti gli amici di Radio Kiss Kiss Napoli.
0: Bravo Gianluca, bravo.
8: E a tutti quanti voi.
0: Grazie.
8: E spero che ci vedremo presto al club, che tu ci vedrai onorare.
0: Ma sicuramente vengo.
8: Un tesserato onorario del club.
0: È vero.
8: Spero che tu ci vieni a onorare.
0: Assolutamente.
8: Con la tua presenza.
0: Verrò a salutarvi. Grazie Gianluca, verrò a salutarvi.
8: Io ti abbraccio,
0: anche io.
8: Ti seguo tutti i giorni.
0: Grazie.
8: Quando prendo la linea mi fa piacere interagire con te.
0: E siamo qui a tua disposizione. Grazie Gianluca. Un abbraccio anche a te, gli amici del Club Napoli Scafati. A proposito di Manna, volevo darvi anche un'anteprima, proprio perché il programma del ritiro del Napoli. Stasera, ripeto, lo staff tecnico del Napoli sarà in piazza, quindi risponderà alle domande dei tifosi. Siamo curiosi di sentire Allegri. Domani c'è la partita con l'Arezzo, giovedì 23 luglio alle ore 16 nel pomeriggio, quindi poi avremo modo di poterla commentare durante le altre delle nostre trasmissioni con Paolo Del Genio 442 con il calcio della sera. C'è una conferenza stampa di Manna alle ore 16 giovedì 23 luglio, conferenza stampa di Manna, interessantissima, proprio dopo quello che è successo. Io ho soltanto 45 secondi, giusto Nellino? Allora Gennaro,
9: buongiorno,
0: per mandarti un
9: saluto. Buongiorno Gianluca.
0: Ciao Gennaro, soltanto 10 secondi per te, per salutarti, perché c'ho la sigla.
9: Ti volevo dire solo una cosa.
0: Vai.
9: C'è troppa folla in questo bar. Io da un mese e mezzo non prendo la linea.
0: Figlio mio, io devo ringraziare tutti quelli che frequentano il bar. Mi dispiace.
9: Buon lupo per la trasmissione e auguri alla Radio Kiss Napoli.
0: Ti aspetto domani, Gennaro, ore 9, puntuali. Grazie, Gennaro. Così approfitto anche per salutare. Ore 9, sempre Kiss Kiss Napoli con il bar dello sport. Devo ringraziare Nellino Noioro in cabina di regia e darvi appuntamento a domani. La trasmissione oggi è finita, ma tutta la giornata seguite Kiss Kiss Napoli con tutte le notizie da Di Maro, con tutti i nostri inviati per il ritiro del Napoli. Noi ci sentiamo domani, un grande abbraccio da Gianluca Vigliotti, ciao.
10: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
11: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
12: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: già mormorà, stai già a mormoriare, che stai a
1: fare?
0: Ah, posso iniziare?
1: Apri.
0: Signore e signori, Rosario Verde.
1: Eccolo qua, bravo, così devi fare.
0: Da Piacenza, amici, amiche!
1: Settico devi essere.
0: Buongiorno! Oh, stamattina non so perché in anteprima sul canale 76 del digitale terrestre sembriamo due barbare d'urso perché siamo belli illuminati. Guarda, guarda come siamo luminosi.
1: E il salto liso, che fate?
0: Sono allora, chiusi un po' più alto. Allora insieme, 1, 2, 3 col cuore. Andiamo, salutiamo la Barbara d'Urso. Ma dove mi vuoi mandare?
1: Chi si fa vedere l'immagine?
0: Ma non mi puoi mandare da nessuna parte, nessuno mi vuole. Posso stare solo qua.
1: Non posso andare.
0: Stendiamo un velo pietoso. Ma è un altro quello, non è quello là.
1: Ma sono proprio simile.
0: Vabbè, andiamo avanti. Nello Iorio in regia.
1: Santa perdono le frate del Rosario, più divertente.
0: Sasamen, speaker del Maradona. Effettivamente non c'è questo fascino.
1: Oggi no, oggi no.
0: Oggi
1: sono Stefano De Martino.
0: Stefano De Martino.
1: Va bene, canzoncine.
0: Iniziamo, che è meglio. 1, 2, go!

0: Betes, devo dire la verità, Betes.
1: Vabbè, questo non è male.
0: Se questo non è male, veramente Betes.
1: Vabbè, J-Ax ha sempre avuto un modo molto particolare di raccontare le cose.
0: Non ho venuto detersivo, mo fanno i cantanti. Si capisce niente più, cari radioascoltatori.
1: Ma si chiama così da 40 anni.
0: Non si capisce più niente, chissà che. Veramente, veramente siamo, non lo so, è test.
1: Io da queste cose.
0: Immagino il futuro scaveranno, trovo, non hanno trovato una canzone, trovo, ma che sì, cioè, non lo so. Io non lo so.
1: Questo suo pessimismo cosmico profondo.
0: Ma non è pessimismo, è realismo pesante. È realismo.
1: No, allora tu stai.
0: Non ci vedi uscire, cioè non ci vedi uscire.
1: Ma questo è un altro discorso, però tu stai. C'è Roberto Mosella che la sì.
0: Facciamo l'esempio, vieni Roberto.
1: Ma sta in onda sull'altra radio, non può venire in onda di qua. Hai finito, Robby?
0: Robby, vieni un attimo. Robby, giusto per gli amici.
1: Oh, basta qua, che urli!
0: Vieni Roberto, allora stiamo dicendo.
2: Perché questa cosa?
0: Mi dà già pigliata, fammi chiamare Roberto tutto all'esempio, capito?
1: Cioè, ti sta. Ti sta mortificando.
2: Lo so, è vero questa cosa.
0: Racconta, Roberto, quanti anni hai?
2: Io ho 49 anni.
0: 49 anni?
2: Sì, vabbè. Sì.
0: 49.
2: Sì. Allora, che vuoi?
1: Racconta. Racconta il martello di Thor.
0: Raccontaci tu, no, posso dire, lui che è solo kill.
1: Ma tu gli racconti pure le cose a questo.
2: Era un amico.
0: Racconta quando la tua prima moglie ti pigliati la coppa bascia a te, tutti i giocattoli.
1: Ma è violazione della privacy. Ma chi sei? La Fagnani che fai queste domande.
0: Lui è una bella schifosa. Quando ti pigliati a te, te pazzella e ti la coppa bascia, racconta.
2: Abbiamo finito.
0: Ho finito.
1: Allora, Robby, tu sei una persona a modo e io ti conosco. Fai un test. Tu metti la tua mano in alto così sulla sua testa, poi lasciala cadere all'improvviso.
2: Come capita
1: e vedi che vediamo che succede. No. Vediamo se è veramente un supereroe.
2: No, voglio difendermi su questa cosa. È stata venduta la spada di Guerre Stellari a $4 milioni in un'asta importantissima.
0: E c'è stato qualcuno che se l'ha accattato?
2: Assolutamente.
0: Sì. Come si chiama?
2: Se c'è qualcuno che l'ha comprato,
0: come si chiama?
2: Non mi ricordo.
1: Si può mai chiamare Pasquale uno che compra la spada di Guerre Stellari?
2: È un milionario americano che ha comprato la spada originale utilizzata da Mark Hamill.
0: Chi è Mark Hamill?
2: Chi è Mark Hamill?
0: Mark Hamill!
1: Non sa niente.
2: Luke Skywalker. Chi è Luke Skywalker?
0: Chi è? Cartone animato.
1: Non è un cartone animato!
2: Arrivederci, grazie.
1: Tu sei un criminale! Roberto, perdonalo, non sa quel che dice, Roberto.
0: Vabbè, mandami l'avvocato, che dà già dice. Allora.
1: Comunque è uscito il trailer di Avengers Doomsday. Non l'ho ancora visto, quindi niente spoiler, grazie.
0: Tu, la prossima fidanzata, non ne fai pazziello. È che il fratello Piccirillo che mi rimanca, non dice il songhetto.
1: Va bene, ma Piccirillo che mi rimanca.
0: Lo lascia una pezza.
1: Ma lui deve essere solo fiero e orgoglioso. Ragazzi, è un collezionista eccezionale. Ha dei cimeli meravigliosi. Non capito.
0: E tieni i cimeli, tu, e tieni i cimeli.
1: Ma uno che beveva ovina a 2 euro, ma è gamma parla.
0: Che vuol dire?
1: Non capisci la qualità.
0: Tenevo tappe su, che c'entra?
1: Solo che le pavavo praticamente.
0: Vai Nellino, c'è qualche cosa, no, dovevi sbariarla vicino.
1: E che deve fare il fonico? Aspettiamo la tua notizia.
0: Pronto?
1: Ciao, è finita così.
0: Vai. Ditemi voi, in apertura.
1: Ma ieri sera addormentarmi, che è successo? Che ha detto?
0: Non lo so.
1: Mario, pronto, non dimmi. Hai dormito?
0: Dici Mario.
3: Eccomi ragazzi.
0: Ma capite? Sì.
3: Eccomi, buongiorno Marco.
0: Spero solo che l'ambasciata russo-cinese non ci sta sentendo. Spero solo che
1: invece ci sentono per colpa tua.
3: Ho rifatto di dormire, ho dormito comunque. Sto bene ragazzi, comunque.
0: Sì, ma che ce ne fotta? Cioè, non voglio
1: capire.
0: Io vedo che tu traumatizzato.
3: Tanti complimenti.
0: Grazie assai.
3: Veramente.
1: Si è sentito?
0: Veramente.
3: Una cosa.
0: Sì.
3: Meglio voi che l'eredità in Summer. Ma che l'eredità Summer?
0: Che hai detto? Oh, meglio noi!
1: Che altri programmi televisivi che sta facendo?
3: Sì.
1: Grazie. Mario, scrivi una lettera sia a Mediaset che alla Rai e proponici. Dici, guardate, il primo che si prende sti due fanno a fare.
0: Oppure manna all'igiene mentale Rugardarello che pure... ci sta attenzionando, so che ci sta attenzionando.
1: Andiamola a tutti e tre.
0: Sì.
1: Vediamo il primo che risponde chi è.
0: Va bene.
1: Ciao Mario, lui ride.
0: Ridi, ciao.
1: Comunque,
0: ciao.
1: Sappiatelo, se ha dormito bene Mario Franchini, può dormire bene chiunque.
0: No, io non ho dormito bene, lo sai.
1: No, io non ho dormito
0: proprio. C'ho la ferita. 7 punti ho avuto, pensa che.
1: Mamma mia.
0: E mi hanno dato manco un pupazzillo.
1: Chi voleva il pupazzillo?
0: A spada di torre.
1: Ma torno, usa la spada.
0: Che buon fa pesacane. Va bene.
1: Senti, a quell'altro, la spatuccia hai 20 anni, dovresti saperle queste cose.
0: Ci sei, che se vai a casa c'ha la NASA, i ragazzi come
1: lo si
0: per lavorare,
1: so.
0: Non è come
1: purtroppo Nello negli anni giusti giocava con i transistor,
0: la prima moglie era Robertuno, tutti scalati.
1: Ti può denunciare per questa cosa, non la devi raccontare.
0: Ci sono pazzi all'ultimo,
1: ma non lo devi raccontare al microfono.
0: Bella cosa, nella casa una cosa, non mi ricordo, spendette 1000 euro, la moglie era migliore di questa coppa. Ha detto, mo voglio divorzio io.
1: E si è salvato, sì. Posso dire, non conosco la ragazza.
0: Non so, si è salvato. Non lo so.
1: Si è salvato lui, viva ciò che ci piace. Viva i propri hobby, viva le proprie passioni, quali che esse che siano.
0: Poi si adabusca, viva i vostri hobby.
1: Sì.
0: Poi ci fa mettere in mano in gola, non me ne fuggite.
1: No, se abuschi vuol dire che non è la persona giusta.
0: Dovete crederci. Solidarietà, pronto?
4: Che
0: può
4: fare?
0: Ti peggi
4: i
0: mari,
4: se
1: Dio. E che io stamattina va così. Pronto?
0: Chi?
4: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Sì, dica.
0: Dimmi.
4: Ho detto, ci hai abbuffato. Stamattina sei peggio di Mario.
0: Chi è Mario?
4: Mario, mi l'hai chiamato prima.
0: Ah, Mario Franchini.
1: Poi questo pure beve, aspetta Franchini, un attimo.
4: Premi!
1: Che t'avevo detto?
0: l'ho detto. Quello è caldo. È il caldo. Basta, e vabbè, volevo introdurre il primo argomento. Lo facciamo dopo.
1: Ma posso dare
0: abbiamo
1: un consiglio?
0: Abbiamo fatto una piccola introduzione.
1: Chiudiamo tutto qua. Andiamocene a casa. Non è giornata. Cioè, me lo sento.
0: Non ti preoccupare, come sta andando nell'aria.
1: Ma tu parli dell'aria che c'è un'afa pazzesca.

0: questa cosa vi dico che è il cimelio di Star Wars venduto al prezzo più alto di sempre. E l'anno prossimo si andranno a celebrare i 50 anni dall'uscita del primo film di Guerre
1: Pensate,
0: Stellari.
1: Una volta facevamo, celebravamo la fine della seconda guerra mondiale, ma festeggiamo Star Wars.
0: Speriamo di celebrare.
1: A Mamurì, hai ragione, frate, a Mamurì.
0: Può darsi. Sta invecchiando, ragazzi.
1: Una bomba e ci squaglia. Notizia, argomento del giorno. Questa notizia, diamo un titolo a questa notizia, è la Bianca assoluto. Ma perché? Con silenzio, ok? Ma perché con silenzio?
0: Io l'ho detto che potremmo chiuderlo qua al programma stamattina.
1: Sta in macchina, dici, ma perché? Silenzio. Dici, ma perché? Ecco.
0: Gol.
1: Un doviglio. Ma c'è una dica, tu ti sai a me, ma ci fa tutta via forse. Vabbè, lasciamo sta. Allora, diventa mamma, sentite questo, diventa mamma a 57 anni.
0: Bene.
1: 3 anni più di me. Diventa mamma a 57 anni grazie alla procreazione medicalmente assistita. Va bene, madre neonato qui nel nostro napoletano, è qua successa sta cosa. Madre neonato sono in ottime condizioni di salute, questo ci fa piacere. Lo specialista, ogni percorso di infertilità è unico e richiede una strategia costruita su misura. 57 anni è l'emozione più grande della vita. 57 anni non si parla di vita, già si sta andando in pensione. Vabbè, però.
0: Vabbè, per il figlio.
1: Diventare mamma arriva da Castellammare di Stabia. Castellammare di Stabia nel napoletano, una di quelle notizie che fanno bene al cuore, dice. La notizia di una coppia di genitori che grazie ai passi da giganti fatti dalla medicina della riproduzione e della ginecologia sono riusciti a coronare il sogno e diventare genitori. Okay. Cioè, il sogno era loro. Cioè, tengono un sogno diventare
0: genitore.
1: Può
0: poteva
1: essere un sogno diventare genitore, lo so. Cioè, può essere uno sfizio, voglio passarci sfizio, voglio accattare un Lamborghini.
0: No,
1: voglio accattare un appartamento vista male a Posillipo.
0: No,
1: A 57 anni si muore un lunghi in eredità. No,
0: vabbè, scusami, tu immaginavi, volevi diventare padre? Quando eri.
1: Ci pensavo proprio, a me è capitato, è scappato.
0: Ecco qua, vedi, sai, se siamo sempre là.
1: Sono esuberante su queste cose.
0: Sono esuberante su queste cose. Due punti, aperte virgolette.
1: Diventa mamma a 57 anni, facciamo un calcolo: 57, quando il ragazzo avrà 20 anni, quando avrà la signora?
0: 77.
1: Sì, ci arriviamo, ma
0: mi faccio una grattata.
1: Ci arriviamo,
0: scusate.
1: Ci arriviamo.
2: Ma sei un bastardo.
1: Ci arriviamo, io ho fiducia da banca a banca. Mi ha dato fiducia fino a 69.
0: Chi ti ha dato fiducia fino a 69?
1: A banca.
0: A te?
1: 69.
0: E campo sicuro fino a 80, vai tranquillo.
1: No, a banca fino a 69 ce li sta fa. Buono per i figli tuoi.
0: Ah, ok.
1: Babù, perché così. Però dico, 57 anni, faccio un bambino piccolo. Va bene? Come. Aspetta, ma te lo dico. Cioè, 57 anni, io ho avuto sempre il sogno di fare.
0: 50. Non stai vedendo tutta una serie di cose.
1: Ma adesso voglio vedere quello che vuoi tu. Io a 57 anni mi metto a porre macchina a macchina, non sapete?
0: Ma perché?
1: Cioè, se la finisci papà.
0: Ma cosa ne fu?
1: Lo so cosa ne fu, però la macchina va buona, ma cosa ne fu ti mettere a Leopoldo, no? Leopoldo?
0: Sì.
1: Leopoldo, quando avrà 20 anni, tu quanti anni avrai?
0: Ne avrò 62.
1: Insomma, è accettabile.
0: Beh, oddio.
1: Allora, sai, tu sai che ne 70 anni per gli impazziti. Cioè, vogliono a 30, quando tu muori, o creatura di 30 anni,
2: dice,
1: è morto babbuccio, ho già niente, però tengo 30 anni. Capimmi? 18-19 anni, ragazzi, deve ancora formare, ha bisogno di genitori.
0: Rosario, ma chi sei?
1: Che sorogna, pesacane, deve sorognare!
0: Ma chi sei tu per giudicare questa coppia? Cioè,
1: no, io non so nessuno, io sto dicendo, giudicate voi però, 342-00-00-100 oppure 081-546-6873.
0: Guarda, che se ci sono riusciti, con la signora 57 anni, vuol dire che forse per chi è più giovane e ora desidera avere un figlio e ha alcune difficoltà, ci sono molte più possibilità per riuscirci.
1: Perché pure a certo ci vengo, perché in Italia, secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, perché noi teniamo un Istituto Superiore di Sanità, capito?
0: L'abbiamo scoperto col Covid,
1: certo. Poi l'abbiamo scoperto. Nel 2022 sono stati eseguiti 109.755 cicli.
0: E chi le sta cattando a mozzarella?
1: 109.755 cicli di PMA, procreazione medicalmente assistita, sia di primo che di terzo, di secondo e di terzo livello, che comprendono il FIVET, fecondazioni in vitro con trasferimento di embrioni in utero,
0: certo.
1: Molto così. E poi ci sta ICSI, fecondazioni
0: mamma mia,
1: fecondazioni in vitro tramite immersione di spermatozoi in citoplasma. Fatti fare un'immersione,
0: leva le mie lindi donne, non mi tocca, torna al tuo microfono, la distanza di sicurezza, vai là. No, non lo voglio. E non mi guardare.
1: Non facciamo scendere, eh? Vieni qua, fammi.
0: Leva le mani dosso e non guardarmi con questi occhi. Non guardarmi, cerbiatto, così.
1: Cerbiatto, ma chiama di cerbiatto.
0: Sì, mi fa gli occhi dolci mentre dice ste zozzerie, capito? Quello è il problema.
1: Non lo vuole fare, fateci sapere cosa ne pensate al 342 00 00.
0: Di sicuro, di sicuro la signora è molto in avanti.
1: La coppia, perché anche il marito penso che sia. Non hanno detto l'età del marito.
0: Però se, scusami, dico una. Non voglio entrare nel merito, eccetera. Però esiste la menopausa, no? Che arriva a una certa età.
1: Cioè, pure in menopausa è riuscita.
0: Lei era in menopausa ed è riuscita. Allora porca vacca, ragazzi. Non lo sappiamo, non tutte le donne vanno in menopausa
1: a 57 anni, pensa a cane, niente di me.
0: Magari qualcuno.
1: Che ma che si sceglie? Ma non si è mai vista? 60 anni che mestruazione, ma quando si è mai vista? Ma non si è mai vista, lo dico da ginecologo, pensa a cane.
0: Dopo
1: ho preso l'allarma, c'è detto esperienza, come di sul campo.
0: Ma esperienza di.
1: Pronto. E mi è caduto, mi cado che mi parla sulla telefonata.
0: Sono anonimo, io ho 29 anni, la mia compagna 28, purtroppo per un mio problema siamo in lista proprio per la PMA.
1: 29 anni, spero e auspico che facciate un bel bambino.
0: Sì, sono coppia giovanissima, quindi magari questo
1: forza lo crescere, lo fa, di dargli un futuro. Che poi mettano proprio cristiano, mettano pesacano in coppa faccia la terra, cioè che guarda.
0: Se
1: vogliono venire con me pesacani, che guarda.
0: Ma che vorresti dire? No?
1: Ah?
0: Che vorresti dire?
1: Ci vogliono venire proprio così, no?
0: A così come?
1: Ci va bene proprio così.
0: Ma che vorresti dire?
1: No, dico, ma
0: io ti metto le mani addosso.
1: No, uso violenza, pronto?
0: No, perché c'è la camicia un po' cammappucciata, te la stiro con le mani.
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno, salve.
3: Buongiorno.
1: Ciao.
3: Allora, io conosco. Cioè, ho un'amica che si è messa con un 69enne.
1: Sì.
3: E lei ce n'ha 36.
1: 36, va bene.
3: 36.
1: Va
3: e
1: bene.
3: L'anno scorso è uscita in giro.
1: E va benissimo, però.
3: Mi dice a me che si cava quando cammino con carruzzino. Cioè, a chi
1: cammina Europa i carruzzini, come chi là? Uno mette un marito, un'altra mette un. Com'è che l'ora è gemella?
0: Io chiedo scusa.
1: Però si succede con suo marito, spero che rimanga una cosa di sordo. La ragazza è giovane, può seguire il bambino, cioè, capì? Anche da adulto può seguire. Capì? Almeno c'è speranza.
3: Va bene.
1: Ciao fratello. Ciao.
0: Okay.
1: Fatti mettere incinto.
0: Ma non puoi mettermi incinto.
1: Facciamo una fecondazione.
0: Allora, io ragazzi, credo che la cosa più bella della vita è essere genitori, ma credo che avere un figlio a 57 sia eticamente scorretto anche da parte della scienza. Concordo con Rosario. Beh, sì, sicuramente.
1: Per me bisognerebbe fare una legge fino a una certa età, cioè, a meno che uno dei due partner non è in età, insomma, 40-45.
0: Quello, ragazzi, come dire, freddamente e cinicamente parlando, si può essere giovani e purtroppo non si può avere una vita lunga, nel senso,
1: vabbè, che
0: che mi rendo conto che quando si
1: però
0: è così
1: più
0: grande,
1: probabile al 99% che a 57 anni fra. Io non sono più un ragazzino,
0: non mi guardare così.
1: Prendiamo un'altra giornata.
0: Nello, metti qualcosa, ferma tu.
1: Vuoi fare il pubblicità?
0: Ma che capi?
4: Sì, alza il sipario sul nuovo Napoli. Comincia il cammino della squadra di Mister Allegri nella stagione del centenario. Il primo appuntamento è l'amichevole con l'Arezzo, il 22 luglio alle 18. Il primo passo di un nuovo viaggio tutto da vivere. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. La nuova stagione inizia adesso. Vivi il primo calcio d'inizio insieme al Napoli.
5: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
7: Due? Viene a pranzo da me?
6: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
8: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info2fauto.com.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sindaco, non va, che fa un babbo zuppo.
1: È giovane qui.
2: Beh, sembrerebbe di
1: 45 anni, per te, 44.
2: Allora, allora c'è però il record mondiale accertato appartenente, cioè per la donna che ha avuto il figlio con l'età più avanzata. È una donna spagnola, Maria del Carmen Bousada de Lara, che ha partorito due gemelli a

0: ma il giocatore fortissimo è che è destinato, predestinato ad essere fuori classe, a 17 anni lo metti titolare nelle migliori squadre d'Europa. Quindi concordo sul fatto che molti possono avere maturazione tarda, ma anche che è successo in Italia, Matteoli, no? Un giocatore che avrà fatto praticamente carriera a medio basso livello fino a 25-26 anni, per essere uno dei migliori centrocampisti in Italia nell'epoca in cui chiaramente ha giocato. Però ecco, l'unica cosa che veramente non si può sentire, sì, voglio capire la tifoseria, una tifosa in aula, ma Di Marco col Manchester City non solo ci ha giocato, ha fatto la finale e fu uno dei migliori in campo. Cioè, io non so la gente che cazzarola vede quando vede le partite. E poi sulla simpatia, la garra, cioè, esaltiamo tanto l'Argentina, personalmente io non c'ho nulla da cui spartirci sinceramente, no, su che fa tutto della garra come componente all'interno in pratica di un modo di essere, ecco, giocatore, e poi avrà il suo carattere, ma sul fatto che sia un giocatore forte, ma lo capirebbe anche un bambino di terza elementare, ripeto, parla la carriera. E certamente conferma, ecco, quello che dici tu, ci è arrivato tardi, perché a volte le maturazioni sono fatte, ecco, in questo modo qua, su individual ruolo, spesso diciamo non era partito neanche come esterno. Tranquillità, Marianucci e Rafa Marin, a mio modo di vedere, non sono giocatori che hanno, come ti posso dire, quell'elemento, ecco, predestinato del fatto che metti il 17enne che naturalmente diventa un mega fuoriclasse. Sono giocatori che auguriamoci evolvendo possano essere utili alla causa, questo certamente, ma lo dirà il tempo e soprattutto gli allenatori che andranno a gestirli. Su questo credo che Allegri sia quanto di meglio potevamo andare a prendere.
1: Sono d'accordo con te, forza Napoli sempre, caro Roberto, un abbraccione, un abbraccione. Ci scrive Maurizio dalla Lettonia: se non diamo fiducia ai giovani, quando diventeranno campioni? Forza giocatori del Napoli, tutti e sempre. Poi ancora quest'altro amico: siamo la tifoseria più incoerente al mondo. Questo discorso di Marianucci che non potrebbe giocare si diceva anche di Vergara quando dovevano giocare contro il Chelsea. Dicevano: ma come facciamo ad andare a giocare con Vergara contro il Chelsea? Poi sappiamo com'è andata. Non ci dimenticheremo le prime partite di Koulibaly, di Lobotka, di Rachmani, di Jorginho. Poi vogliamo che bisogna. Poi vogliamo puntare sui giovani e non li vogliamo far giocare. Forza Napoli sempre, al di là del risultato. Un saluto, ce lo scrive Peppe, questo bel messaggio. Poi ancora questa amica ci scrive: diciamo sempre, oggi si parla sempre di lanciare giovani, poi quando ce li hai pretendi che facciano Maradona alla prima partita, altrimenti non servono. Siamo veramente scriteriati e privi di pazienza e buonsenso. Ce lo scrive Gilda, che naturalmente salutiamo. Buongiorno Gianluca, non penso che in Serie A ci vogliano Nesta e Cannavaro, mi sembra che tutte le squadre abbiano centrali di difesa di pari livello, addirittura di livello più basso rispetto al Napoli. L'Inter, la Juve e il Milan non sono messe meglio come centrali. Con i centrali si difende in 11, sarà la fase difensiva a fare la differenza e non il singolo centrale. Forza Rafa, forza Marianucci, forza Beukema, ce lo scrive Alberto dal centro storico. Io torno al telefono e vado da Marinella. Ciao Marinella, buongiorno.
2: Gianluca.
1: Ciao Marinella. Marinella. Buongiorno Marinella. Ciao.
2: Ti posso dire una cosa?
1: Dimmi tutto quello che vuoi.
2: Allora Gianluca, porta un po' di rispetto agli ascoltatori, ok?
1: Perché?
2: Perché a volte sento anche con Felice, lo prendete in giro, vicino a un altro l'abbiamo sentito, anche sottovoce. Gianluca, per favore, anche se chiamiamo tutti i giorni, non è un problema tuo. Ok? Però rispettate un po' gli ascoltatori. Punto.
1: Ma io penso tutto che il rispetto sia alla base della mia vita. Credo anche, chiedo anche a te di rispettare il mio lavoro e di avere un po' di educazione in più nel presentarsi a casa nostra così. Cara Marinella, arrivederci e buona giornata con il sorriso sulle labbra. Peppe, ciao, buongiorno.
3: Gianluca, buongiorno.
1: Ciao.
3: Buongiorno. Ti saluto, ti abbraccio e ti sono vicino in questa diatriba perché mi rendo conto che sei in una posizione un po' spiacevole, tra virgolette, ma questo purtroppo, almeno dal mio punto di vista, è lo specchio della cultura calcistica che abbiamo e che ci impedisce, diciamo, negli ultimi 3-4 mondiali, perché 4 mondiali fa siamo usciti subito, di fare strada, perché noi abbiamo, anche noi tifosi, e quindi metto anche me in questa critica,
1: sì,
3: fretta di tutto. Fretta dei risultati, fretta che Marianucci quando giochi sia determinante, e non ci rendiamo conto che questa nostra cultura, perché è figlia del catenaccio che ci ha fatto vincere i mondiali del 34 e del 38,

0: è figlia del gioco all'italiana, di questa cosa, che io non voglio ripudiare, ma che deve evolversi, perché quel calcio lì è dimostrato dai nostri risultati della nazionale che non è più un calcio redditizio, o almeno lo può essere forse nel campionato italiano, non lo può essere all'estero. Quindi per poter fare qualche cosa nel futuro bisogna cambiare la nostra mentalità. Io lo noto, io sono di ragazzini, due bambini, uno di 13, anzi un ragazzino di 13, un bambino di 10, che giocano a calcio e si divertono. E io vedo tanti ragazzini giocare a calcio e mi rendo conto che il talento in Italia c'è. Il problema è che già le scuole calcio hanno come primo obiettivo il risultato. E questo
1: purtroppo è una triste verità.
0: Male. È il nostro male, perché ci sono dei ragazzini che magari vengono esclusi per fisico, e ci sono dei ragazzini a cui viene rimproverato di aver provato il dribbling e non viene spiegato il perché e come, dove, quando si fa il dribbling, e quindi non viene demonizzato il dribbling, ma viene consigliato.
1: Sì, ma solo importanza alla tattica. Peppe, ti dico che io ogni tanto sui social mi capitano dei video nei consigliati dei ragazzini. Ho capito che quella è l'eccellenza della Masia del Barcellona, ma ragazzini piccoli, tra gli 8 e i 10 anni, nelle partite in 6 contro 6, ma io potrei stare là a guardarli per 3-4 ore senza stancarmi. Cioè, è di un divertente vederli giocare, perché c'è quella spensieratezza, quell'incoscienza, quella meraviglia nell'amare questo sport che ti fa proprio apprezzare il calcio.
0: Ma posso notare una cosa in più? Quei ragazzini in campo sono messi bene a prescindere dall'aspetto tecnico. Quindi l'aspetto tecnico di un calciatore, e tu dicevi una cosa santa, no? Ci sono calciatori che sono usciti dopo, un po' perché in Italia non abbiamo il coraggio di farli giocare, e un po' perché quel ragazzo aveva delle caratteristiche fisiche, emotive, psicologiche, che lo hanno fatto maturare dopo. Quei ragazzini che tu vedi della Masia, ma li puoi vedere del giovanili dell'Ajax, oltre ad avere una tecnica sovraffina che non viene demonizzata, gli vengono insegnati i principi base sul come stare in campo, ma a prescindere dal risultato. Io non sto in campo così perché devo vincere, io sto in campo così perché si sta così per giocare a calcio, a prescindere dal risultato. Ti faccio l'ultimo esempio e poi vai. Vado via. È un po' come la scrittura. A scuola tutti quanti impariamo a fare le lettere alla stessa maniera. La A è il cerchio con la zampetta e la S è fatta in una certa maniera. Dopo poi la nostra scrittura diventa personale. Il concetto dell'ortografia è uguale per tutti, la qualità e la tipologia della scrittura è personale. Se noi non cambiamo questa cultura, se nelle scuole calcio ci sono allenatori e non ci sono istruttori, non ci sono educatori, che è la base.
1: È la base. Certo, questo problema non lo risolveremo mai. Caro Peppe, ti devo salutare, però ti seguo nel tuo discorso veramente molto, molto giusto, ma io credo che sotto questo punto di vista, dopo gli ultimi risultati disastrosi, qualcosina, soprattutto nelle scuole calcio, sta cambiando. Ragazzi, vi devo ringraziare per i migliaia di messaggi di solidarietà che mi stanno arrivando, ma state tranquilli, io non me la prendo mai. L'educazione purtroppo non si compra al supermercato. Peppe, ciao, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno. Allora, Ciao. Io innanzitutto volevo anche io esprimere la mia solidarietà a te.
1: Ma figurati, Peppe, ma figurati.
2: Cioè, anche io a volte non sono d'accordo con quello che dici, però l'educazione rispetto a...
1: No, ma figurati, ma guarda, io sono cresciuto nell'educazione e nel rispetto, quindi non mi scalfiscono queste cose, quindi figurati.
2: Assolutamente. Una cosa volevo dire, allora, quando guarda la situazione di Buongiorno, no? Io sono rimasto un po' sconcertato, come anche tutti gli altri amici, ma anche come voi, no? Come si può arrivare adesso a capire questa cosa? Ma detto ciò, io non sono molto preoccupato, sai perché? Perché sono convinto che Allegri, se porta serenità e fiducia nel gruppo che è mancata l'anno scorso, io credo che anche Marianucci dirà la sua, e anche Rafa Marin. Non bruciamo subito questi ragazzi, perché è vero che fece un errore, però poi fece un partitone dopo. E bruciare subito un ragazzo per un errore così, giovane, secondo me è sbagliato. Io confido molto in mister Allegri su questo. Io sono convinto che noi abbiamo già una grande rosa così. E di non fasciarci la testa perché si è fatto male Buongiorno, anche se la situazione spero che tu sia d'accordo con me, è gestita male, non si può arrivare al giorno prima di devi operare, no?
1: Certo.
2: Quindi ragazzi, serenità, diamo fiducia al mister, noi in Italia è anche un organico che abbiamo adesso, vi ripeto, se troviamo serenità, fiducia e compattezza, noi ce la giochiamo con tutti già così. Ti ringrazio.
1: Un abbraccio a Peppe, ti saluto caro Peppe. Andiamo da Enzo, ciao Enzo.
3: Pronto?
1: Ciao Enzo, buongiorno.
3: Ciao, ti volevo dire, se noi siamo tutti qui ad ascoltarti è perché il programma ci piace, sempre costruttivo e bisogna rispettare il pensiero di tutti, e credo che tu concorda.
1: Sì,
3: senti?
1: sì, ti sento, è un po' disturbata la linea, però ti sento. Mi senti Enzo? Purtroppo è caduta la linea, che dobbiamo fare? Vabbè, riproveremo a recuperarla. Nel frattempo permettimi di ringraziarti per i complimenti, grazie mille per la fiducia. Ciao Gianluca, leggo 20 milioni della Viola per Lucca, basterebbero per acquistare la punta del Napoli? Ti voglio bene Vittorio, il pacifista anch'io, ti voglio bene caro Vittorio. Questo non lo so, non mi risultano offerte ufficiali per Lucca, staremo a vedere. Io credo che è una valutazione che potrebbe accontentare il Napoli, secondo me. Riccardo Catapano, che dici? 20 milioni per Lucca di offerta, basterebbero 20 milioni secondo te per accontentare il Napoli? Tu dici che sono di meno? Sono di meno addirittura, vediamo che dici Riccardo. Sì, esatto, per una questione di plusvalenza bisogna capire qual è la cifra più indicata per cedere 25 milioni per cercare di non fare minusvalenza, che è importantissimo ragazzi nei bilanci. Vitale, prima della pubblicità, ciao!
4: Ciao Gianluca, buongiorno, vedo che Radio Kiss ha capito che deve essere la radio.
1: Grazie.
4: Del Napoli. E fortunatamente ha preso il grandissimo Carlo Albino, che per me è un pilastro anche di Radio Vissimis. Io non ho chiamato per un lungo periodo, qualche volta l'ho visto, ma non ho chiamato proprio per questo. Ascoltami, Gianlu, io volevo chiederti una cosa, ma Kvaratskhelia, quando è uscito, c'era qualcuno che lo voleva dire e poi non lo voleva prendere, lo voleva acquistare e non lo ha preso più, e l'ha preso il Napoli? Cioè, in ordine al fatto che non sempre i grandi giocatori subito si vedono. Ma lascia stare per come se n'è andato, però è un fuoriclasse autentico. Napoli è riuscito a vederlo, è riuscito a farlo crescere ed è diventato veramente un campione. Cioè voglio dire, Mario Nucci forse non ce l'ha quella cosa di diventare un campionissimo, ma se noi stiamo criticando Buongiorno solo per 2 anni, Buongiorno purtroppo ha l'irruenza che gli ha comportato tanti problemi fisici, soprattutto quello alla spina dorsale, che sulla costola è una cosa fondamentale. Tutte, secondo me, parecchie problematiche che ha avuto dopo derivano proprio da quello. È un giocatore che può diventare facile un pallone d'oro, però Newsom arruinà. Meno male che ha fatto sto posto, che praticamente la residenza napoletana ce l'ha nel sangue, nel DNA, dai suoi nonni, insomma, ecco. E ti volevo dire, il calcio, ne stiamo parlando dell'Italia, purtroppo ha preso una brutta deriva. Mi spiace che oggi non ci sta Diego Junior, perché non riesco a chiamarlo Diego. Diego Junior. Diego lo aveva visto ma molti, molti anni fa. Io capisco che deve essere anche un business, però non mai prima il business e poi il calcio, perché la pelota non si mangia. Diceva Diego, ed è così. Quest'anno io purtroppo Allegri non tanto mi piace, spero che mi contraddica con queste prime giornate di allenamento, sembrerebbe andare in una buona direzione, me lo auguro veramente, che dopo deve avere praticamente il mio rimorso di non essere stato subito tifoso di Allegri, guarda. Però ho paura, perché pure Ancelotti ha fatto un brutto passaggio a Napoli, ci ha fatto perdere 2 anni ed è un grandissimo Ancelotti. Mo si può parlare di quello del calcio moderno, quello antico, quello che vogliamo. Purtroppo i soldi, guarda la Germania, ha licenziato un grandissimo allenatore, uno dei più promettenti allenatori della Germania, ha pigliato uno che praticamente non risulta e non voleva più allenare. Gianlu, mi ha fatto piacere interloquire con te, ti faccio in bocca al lupo e poi comprendi pure magari qualcuno, perché tu lo fai. si vede che sia un bravo ragazzo, ragazzo educato, qualcuno che magari esterna in modo un po' più forte le proprie dimostranze.
1: Grazie mille Vitale, ti auguro una buona giornata, un abbraccione, grazie, grazie per aver telefonato e per i complimenti naturalmente. Allora ragazzi, facciamo così, c'è già Pasquale collegato. A Pasquale chiedo 120 secondi di pazienza e poi torno da lui. Pubblicità.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
6: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info2fauto.com.
8: Da Euronic Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronic Stufano. Euronic, un mondo più avanti.
9: Kiss Kiss Napoli.
10: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
11: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
1: Pasquale, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, Gianluca, complimenti per la conduzione.
1: Grazie.
2: Porta Pisa.
1: Grazie mille.
2: Senti, io non critico Genni, anche perché non sono all'altezza. Mi inquieta il fatto da tifoso del Napoli che lui speri che dei giocatori del Napoli vadano male per poter criticare altri tifosi con un post. Insomma, vabbè, comunque inquietante, ma lasciamo perdere. La cosa che vorrei dire, il calcio si espone spesso a brutte figure, a tutti noi che facciamo i saccenti. Il problema è che molte volte la fortuna dei giocatori sono gli allenatori. Abbiamo visto Baltezzaghi al Milan, l'ha fatto giocare ed è diventato un giocatore decente.
1: Sì.
2: Non è detto che Rafa Marin oppure Marianucci, giocando con Allegri, possano avere la fortuna di diventare dei buoni giocatori. Io me lo auguro da tifoso del Napoli. Va bene, senti, ti auguro una buona giornata e una buona continuazione.
1: Ciao. Grazie Pasquale, un abbraccio, grazie mille. Ciro, ciao, buongiorno.
12: Ciao Gianluca, buongiorno e complimenti perché sei veramente bravo e competente.
1: Grazie, veramente.
12: Volevo semplicemente dire una cosa: Napoli, forse Roma, sono le uniche due piazze dove ci sentiamo davvero tutti allenatori. Giusto, cioè, per stati parola, non posso dire il pensiero, ma io pongo due domande. La prima,
1: sì.
12: Noi pensiamo di saperne più degli addetti ai lavori, perché loro sono là e noi siamo in auto, andiamo al lavoro e facciamo altro? La prima domanda che io faccio ai tifosi in genere. La seconda è: Napoli è sempre stata così. Noi siamo stati capaci di criticare Fabian Ruiz, che se esiste una legge divina, per tutto quello che ha vinto quest'anno, quindi Coppa dei Campioni, Champions, campionato, Supercoppa, Coppa Intercontinentale, dovrebbe vincere il pallone d'oro come è successo a Rodri, perché è l'unico calciatore al mondo che ha vinto tutto. Noi a Napoli lo chiamavamo il cammellone che andava in giro per il campo, è andato via e non ne abbiamo fatto un dramma, abbiamo criticato Fabian Ruiz. Napoli è così. Abbiamo sempre il pensiero di poter criticare perché ne sappiamo più degli altri. Tu che ne pensi?
1: Ah, beh, guarda, io dico sempre che i pregi e i difetti di Napoli sono una città, il fatto che è una città che vive 24 ore di calcio, quindi si partecipa molto a quella che è la quotidianità della squadra, che ha i suoi pregi e i suoi difetti. Certo, è bello anche chiacchierare, dico che bisognerebbe farlo più con equilibrio e in modo costruttivo per il bene della nostra squadra. Io così la penso, Ciro.
12: Di Fabian che ne pensi?
1: Fabian è stato un giocatore tanto criticato che però diciamo ha sempre fatto vedere quelle che erano le sue qualità. Certo, poi è lo stesso discorso di prima, alcuni calciatori escono e diventano, diciamo, danno il 100% prima, altri dopo. Bravo, brava una squadra come il PSG che ci ha visto lungo e l'ha comprato a un prezzo sicuramente irrisorio rispetto a quanto si potrebbe comprare oggi un calciatore come lui. Ti saluto Ciro, un abbraccione.
13: Grazie.
1: Ciao Federico, buongiorno.
14: Buongiorno Gianluca.
1: Ciao.
14: Allora, io sono un molto assiduo ascoltatore.
1: Sì.
14: Qualche volta riesco anche a intervenire, diciamo così, vocalmente oppure tramite dei messaggi.
1: Okay.
14: La mia telefonata, di là del Napoli, che ovviamente mi auguro a Max Allegri tutto
1: il meglio
14: certo, che gli possa fare per noi, per la nostra squadra, eccetera. Però la mia telefonata è proprio per te, proprio personale per te, perché tu sei un bravissimo ragazzo.
1: Grazie.
14: Un ragazzo per bene, soprattutto. E quella telefonata di quell'ascoltatrice proprio è stata fuori luogo, perché proprio tu non ti sei mai preso in giro di nessun ascoltatore, tra parentesi Felice, che è una persona simpaticissima, che io ascolto anche la mattina quando interviene con l'avvocato Pigliotti, e si ride e si scherza, e anche lui scherza sul fatto di dire merette, non merette, queste cose qua. Ma proprio tu, come un po' tutti gli altri giornalisti che io vi ascolto, non vi siete mai permessi di prendere il gioco di un ascoltatore. Quindi proprio massima solidarietà, e devo dire a questa ascoltatrice che insomma secondo me oggi qualcosa gli era andato storto per permettersi di dire certe cose. Va bene, quindi veramente te lo dico.
1: Ti ringrazio di cuore, grazie Federico, grazie.
14: Figurati.
1: Un abbraccione, grazie di cuore a Federico. Allora, noi ragazzi siamo quasi in chiusura, ora facciamo ovviamente le ultime telefonate, poi c'è una nuova puntata di Radio Gol con Riccardo Catapano dalle 13 alle 16, ci collegheremo con Di Maro, in apertura ci sarà Carlo Alvino come di consuetudine, c'è Lucio Pengue con le ultime notizie, ma prima andiamo da Salvatore. Ciao Salvatore, buongiorno.
15: Buongiorno Gianluca, Salvatore.
1: Caro Salvatore, ciao.
15: Ti volevo dire, nessuno discute il fatto che tu sia una persona educata, perché per l'amor di Dio qua siamo tutti persone educate, però volevo porti una domanda.
1: Vai.
15: Volevo dirti, ma secondo il tuo punto di vista il format radio che prevede che un ascoltatore non possa chiamare più di una volta a settimana è una cosa da proporre secondo te, dal tuo punto di vista?
1: Secondo me, per il rispetto di tutti gli ascoltatori, sì.
15: Ok, allora tu mi dici così, no?
1: Però il mio pensiero, magari mi sbaglio, Salvatore.
15: No, allora io ti dico, dal mio punto di vista tu dici il tuo e io attivo accettare il tuo, però tu potresti accettare anche il mio.
1: Ma io ti ascolto con piacere, no, io ascolto tutti.
15: Per l'amor di Dio, se siamo persone educate ci confrontiamo, giusto?
1: Vai, certo.
15: Ok, allora dal mio punto di vista è un format sbagliatissimo, perché il radioascoltatore è quello che ti fa fare audience, è quello che ti ascolta tutti i giorni, quotidianamente sta nella tua radio, ok? Senza l'ascoltatore la radio non va avanti, perché
1: appunto,
15: se tu apri le linee e poni al radioascoltatore di chiamare tutti i giorni sulla vostra radio, stai facendo stai rendendo la radio pubblica, giusto?
1: Certo.
15: Se io vado in una salumeria e compro tutti i giorni 100 grammi di prosciutto e il salumiere mi dice vicino a me, ma cazzo, sembra un prosciutto, io gli posso dire, ma perché a te che cosa mi interessa? Tu a me non mi puoi imporre di non chiamare tutti i giorni, secondo me, dal mio punto di vista. E se è un format sbagliato, è una puntualizzazione che volevo fare, ci tenevo a farte.
1: Va bene, ti ringrazio Salvatore, un abbraccio.
15: Se vi dice questo la gente è per questo, perché c'è proprio questo.
1: Un abbraccio Salvatore.
15: Va bene,
1: allora ragazzi, vi predico anche di parlare di Napoli quando chiamate qui, non darci indicazioni su piani editoriali che c'è il direttore che ci pensa, per fortuna. Se viene fatta una cosa viene fatta nel rispetto, non è che non è una cosa tassativa, perché poi qualche volta se qualcuno vuole intervenire che è successo qualche particolare lo facciamo. Questo viene fatto semplicemente perché se chiamano poi sempre le stesse persone le linee si bloccano e magari una persona che vuole chiamare non riesce. E ci sono tante persone che ci dicono, per fortuna, perché noi vi adoriamo, perché siete in tanti e noi siamo felicissimi di questa cosa, spesso non riusciamo a prendere le linee perché sono sempre occupate. Quindi se si può evitare qualche volta di chiamare più di due volte, più di una volta a settimana, è meglio, per il rispetto proprio degli ascoltatori, per sentire le voci di tutti, perché a noi piace tantissimo sentire quello che è il parere di tutti. È una cosa fatta proprio per il bene che vogliamo agli ascoltatori. Allora ragazzi, io ovviamente vi ringrazio per l'affetto, vi do appuntamento a domani dalle 12 alle 13, c'è Lucio Pengue tra pochissimo con le ultime notizie, poi c'è Riccardo Catapano con una nuova puntata di Radio Gol dalle 13 alle 16, vedo già Carlo Alvino pronto in postazione lì a Di Maro. E caro Nellino Iorio, posso chiudere o ti serve qualche altro secondo? Posso chiudere, benissimo, allora un pochino di pubblicità e poi c'è Lucio Pengue con le ultime notizie e poi Riccardo Catapano. A domani, ciao a tutti.
13: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
16: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
17: Buongiorno da Lucio Pengue, apriamo con la cronaca. Emergono nuovi e drammatici dettagli sulla morte di Luca Esposito, il giornalista 53enne trovato senza vita nelle campagne di Eboli. Secondo le prime ricostruzioni investigative, l'uomo sarebbe stato prima brutalmente picchiato e poi dato alle fiamme. Gli inquirenti ipotizzano che la vittima avesse un appuntamento con il suo assassino e che sia caduto in una trappola. Restano da chiarire le 4 ore trascorse tra l'ultimo accesso su WhatsApp poco prima della mezzanotte di sabato e le segnalazioni dell'incendio da parte di una guardia giurata. Le indagini proseguono. Restiamo in Campania. 4 persone sono state arrestate e per una quinta è stato disposto il divieto di dimora nell'ambito di un'inchiesta dei carabinieri della compagnia di Casal di Principe. Le misure riguardano alcune strutture sociosanitarie dell'Agro Aversano. Gli indagati sono accusati di abusi sessuali e maltrattamenti ai danni dei pazienti. In alcuni casi sarebbero stati somministrati sedativi senza prescrizione medica e da personale non autorizzato. Ancora cronaca, agguato nella notte a Barra, nella periferia orientale di Napoli. Un uomo di 34 anni è stato raggiunto da 4 colpi di pistola mentre si trovava davanti alla propria abitazione, ricoverato all'ospedale del Mare. Non è in pericolo di vita, i carabinieri sono al lavoro per ricostruire il momento e individuare i responsabili. 2 imprenditori dell'Agro Aversano sono stati arrestati con l'accusa di caporalato e sfruttamento del lavoro. Secondo gli investigatori, decine di braccianti, in gran parte stranieri e irregolari, lavorano fino a 14 ore al giorno per una paga di appena 3 euro all'ora, anche durante lo spargimento dei pesticidi. Ancora cronaca, a Casoria, infine, 2 uomini sono stati accoltellati in 2 episodi distinti avvenuti a pochi minuti di distanza. Un 37enne è ricoverato in prognosi riservata, mentre un 18enne ha riportato ferite al volto e alla mano. I carabinieri stanno verificando un possibile collegamento tra le 2 aggressioni. Intanto prosegue la preparazione degli azzurri. Passiamo allo sport. Alessandro Buongiorno dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio destro dopo il consulto specialistico effettuato a Barcellona. La squadra continua il lavoro sul campo con 2 sedute di allenamento agli ordini di Massimiliano Allegri. In serata, grande entusiasmo tra i tifosi per l'incontro con Alison Santos, Sam Bökema, Matteo Politano e Antonio Vergara nella piazza centrale di Di Maro. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Buongiorno, buongiorno cari amici ascoltatori, torna l'informazione sportiva con Radio Gol, un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano, grazie come sempre al nostro Nello Iorio, anche in camera di regia che vado a salutare e ringraziare, così come ringrazio Gabriele Irace alla regia video, anche quest'oggi puntata ricchissima fino alle ore 16, ovviamente tutte le ultimissime da Di Maro, dove ci collegheremo tra poco con il nostro Carlo Alvino, perché ieri c'è stata anche una delle serate secondo me più belle del ritiro in Trentino, vale a dire i tifosi che abbracciano virtualmente i calciatori in questo botta e risposta, dove escono sempre tra l'altro delle domande, delle curiosità molto carine da raccontare, da ascoltare. Tra un poco tra l'altro, e ve lo dirà anche il nostro Carlo Alvino, vi faremo ascoltare anche le voci di un tesserato in esclusiva della società sportiva Calcio Napoli ai nostri microfoni, e domani si torna in campo perché ci sarà anche la prima uscita ufficiale di questo Napoli, l'amichevole contro l'Arezzo, Napoli che continua a lavorare agli ordini di Max Allegri. C'è ovviamente la tematica del mercato che affronteremo nel corso delle tre ore dell'informazione sportiva, quindi come vedete tantissimi argomenti da andare ad affrontare insieme a voi nell'arco di queste tre ore. Ma l'ho nominato poco fa e allora fatemi dare tra pochissimo, è quasi pronto il nostro Carlo Alvino da Di Maro, perché ci deve dire tutte le ultimissime, tante curiosità che ovviamente continuano ad arrivare nel corso del ritiro, un ritiro che io sto vedendo davvero molto molto sereno, con il sorriso, perché c'è un ambiente che fa bene a questa squadra, a questa tifoseria. Ne approfitto anche per elogiare quella che è l'organizzazione lì proprio di stanza a Di Maro. Ma detto questo, fatemi dare il buongiorno al nostro Carlo Alvino da Di Maro. Ciao Carlo, come stai?
1: Buongiorno, buongiorno carissimo Riccardo, un saluto affettuoso a te e a tutti gli amici sintonizzati con noi, con Radio Kiss Kiss Napoli. Molto bene amico mio, molto bene, perché anche io al pari dell'ambiente Napoli vivo con serenità questo ritiro di Di Maro Folgarida. Adesso non so se la serenità continuerà anche in questi giorni, scherzo naturalmente, lo dico con ironia, perché è arrivato Aurelio De Laurentiis, il ciclone del Napoli, il presidente è arrivato stanotte praticamente, ha anticipato di qualche ora il suo arrivo che era previsto nella giornata di oggi, o addirittura alcuni ipotizzava anche domani. Sta di fatto che De Laurentiis è arrivato a Di Maro, e quindi quando arriva il presidente, ragazzi, qua ci possono essere novità improvvise una dopo l'altra. Però mi piace ribadire il concetto che tu hai solo sfiorato nel tuo incipit, la serenità con la quale tutto il Napoli ha iniziato questo ritiro, i sorrisi che sono stampati sul viso dei calciatori. Hai anticipato anche che tra poco sentiremo in esclusiva per Kiss Kiss Napoli il tesserato del Napoli, Alex Meret, possiamo dire il portierone del Napoli, parla in esclusiva ai nostri microfoni. Io ho trovato un Meret serenissimo, chissà che questa serenità non sia dovuta dal fatto che magari parlando con Allegri, chissà che non abbia avuto insomma qualche dritta da parte dell'allenatore su quello che sarà il suo ruolo nella stagione iniziata già da qualche giorno. Però lo ascolterete e vi farete un'idea anche voi su quello che sarà il futuro di Meret con la maglia azzurra del Napoli. Qualche acciacco c'è, sì. Qualche calciatore insomma che sono i classici acciacchi di inizio ritiro, fortunatamente niente di preoccupante. Però cosa succede? Succede che poi diventa difficile ipotizzare l'undici iniziale con il quale domani il Napoli scenderà in campo per la prima uscita stagionale. Qualche ruolo fisso, perché fortunatamente problemi non ce ne sono, ma siccome io sono notoriamente scaramantico, almeno io me ne guardo bene dal dire che ne so, giocherà sicuramente Caio perché sta bene, poi passa la giornata e arriva il report del Napoli con qualche brutta notizia. Naturalmente si scherza, come puoi ben capire, perché c'è un bel clima qui a Di Maro Folgarida, sono piccolezze di inizio stagione, fortunatamente al di là del problema di Alessandro Buongiorno, purtroppo ai noi molto serio, poi per il resto tutti sulla via del recupero, anche quelli che hanno avuto acciacchi che si sono palesati nel finale della passata stagione. Penso a Gilmour, che oggi ho visto proprio sul terreno di gioco dopo aver intervistato Meret, l'ho visto abbastanza sereno, tranquillo. Lo stesso discorso vale per Sam Bequema, mi raccomando, Sam e non Sam, ieri l'ha detto sul palco in piazza Madonna della Pace. E c'è tutto un Napoli molto carico, un Napoli che vuole fare bene. C'è una foto che io ieri, secondo me, sintetizza bene il momento: il sorriso di Anguissa. Ma da quanto tempo non vedevamo sorridere, ma sul serio, Frank Zambo Anguissa? Questo sicuramente è un gran bel segnale.
0: Oh no, verissimo, fai benissimo a sottolineare, Carlo, questo aspetto, perché tra l'altro anche nelle immagini che trovate sui nostri canali social di Kiss Kiss Napoli abbiamo visto spesso lo stesso Massimiliano Allegri proprio a colloquio con Anguissa, insomma un Allegri che sta avendo davvero parole per tutti i calciatori, lo vediamo fermarsi anche con i singoli, sintomo di come Allegri non lascia nulla al caso in questo momento per quella che è la costruzione proprio anche dello spirito di squadra che sappiamo essere fondamentali per centrare gli obiettivi stagionale, il tutto condito, e lo stiamo ribadendo, ma non perché lo dobbiamo ribadire, ma perché così dà uno spirito davvero di leggerezza. Anche i calciatori, mi viene da pensare, che magari in questo momento rischiano di finire poi fuori dal progetto o che sono magari in uscita sul mercato, li vedo estremamente coinvolti, con spirito di condivisione con gli altri compagni, con dei sorrisi. Si parla tanto, per esempio, di Vania Milinkovic-Savic in uscita. Tu hai intervistato Alex Meret, tra un poco ascolteremo le sue parole. Ieri abbiamo visto anche nella preparazione dei portieri come tra i due c'era grande sintonia, c'erano sorrisi, sintomo di come in questo Napoli ci sia davvero grande tranquillità. Poi ovvio bisognerà vedere quello che sarà il lavoro, il campo, il mercato, come si evolverà il tutto, però insomma mi sembra che l'arrivo di Max Allegri inizi davvero con il piede giusto, quantomeno in quella che è la formazione dello spirito di gruppo.
1: Guarda, io credo che questo sia l'argomento sul quale andare a sviluppare poi le nostre discussioni, senza fare di distinguo che poi possono sembrare antipatici rispetto al passato. Due metodologie diverse, quella di Conte e quella di Allegri, due tipi di approccio diversi, entrambi importanti, entrambi positivi, visto che parliamo di due allenatori che hanno un curriculum che parla per loro, con Conte che ha vinto praticamente ovunque, Napoli, Milano, Torino, Londra, con Allegri che invece vince sul almeno per il momento sull'asse Milano-Torino. Noi ci auguriamo che possa allargare l'asse Milano-Torino e farla diventare un triangolo Milano-Torino-Napoli. Però c'è da dire che dopo due anni molto intensi, dopo due anni da martello di Antonio Conte, serviva un allenatore come Allegri. Ma voglio essere chiaro, si lavora e si lavora bene, certo. Si lavora e si lavora tanto, si lavora col sorriso sulle labbra, questo può essere un grande vantaggio per una squadra che viene da due anni di allenamenti diversi, però che non passi il concetto che il Napoli a Di Maro
0: non è in vacanza il Napoli a Di Maro,
1: esattamente, bravo. Anzi, si lavora tanto, uno staff molto attento, quello di Massimiliano Allegri, addirittura ci sono allenamenti anche personalizzati per i calciatori che hanno bisogno proprio di una cura particolare, chi per un recupero, chi per mettersi al pari con i compagni. Quindi si lavora tanto, e però c'è questa novità, che molti di loro hanno un approccio sorridente. Io credo che nei momenti più importanti della stagione, quando si semina, approcciarsi con un po' di sorriso, con un pizzico di ottimismo, può aiutare. Poi aspettiamo il campo e saremo più attenti a quello che ci dirà il campo, ecco, questo è chiaro.
0: Ah no, assolutamente sì, tra l'altro dobbiamo anche, tu giustamente ribadivi anche su quelli che sono degli acciacchi normali ovviamente di inizio stagione. Quest'oggi Alisson e Spinazzola hanno svolto lavoro personalizzato in palestra in via precauzionale, quindi poi capiremo anche le scelte di Max Allegri, ci sarà un altro allenamento oggi pomeriggio, poi questa sera si presenterà anche lo staff di Max Allegri, che è una delle novità di fatto di questa stagione, perché veniamo da un'annata dove anche la questione relativa agli infortuni ha fatto purtroppo, ai noi caro Carlo, insomma da padrone, ed è ovvio che è uno dei temi centrali anche che è stato demandato da De Laurentiis ad Allegri, fare molta attenzione su quella che è anche il dispendio di energie. Quindi questa sera ci sarà anche questa presentazione di uno staff per gran parte nuovo, che insomma ha accompagnerà il Napoli in questa stagione, a partire ovviamente da Landucci, che sarà il vice allenatore, Marco Landucci di Massimiliano Allegri, passando per Simone Folletti, capo dei preparatori atletici, da Gianluca Maran, ci sarà il confermato anche Elvis Abruscato, la novità di Francesco Magnanelli, che tra l'altro, Carlo, è uno di quelli più attenti in questo momento anche al lavoro, perché stiamo vedendo le riprese, insomma, anche grazie al racconto del nostro Paolo Del Genio, insomma, Magnanelli è uno che lì in mezzo, insomma, di chilometri ne ha fatti tanti in carriera, e quindi è molto interessante vedere anche il tipo di lavoro che sta facendo con i centrocampisti azzurri.
1: Assolutamente sì, tra l'altro oggi l'ho incrociato in campo, fisico invidiabile, ha lasciato il calcio giocato da poco, ma potrebbe ancora dire la sua. È stato uno di quelli che a centrocampo ha fatto legna col Sassuolo per tanti anni, e io ricordo anche per qualche sessione di mercato, torniamo indietro col tempo, fu un nome in orbita Napoli, proprio per quel tipo di calciatore che cercava il Napoli all'epoca, e vedi, mi dai conforto ai miei ricordi di un tempo. Uno staff nutrito, uno staff di grandi professionisti, perché oggi, non oggi, ma già da diversi anni a questa parte, la figura del lead coach, del capo allenatore, è una figura importante, ma altrettanto importante è lo staff che attorna l'allenatore, e Allegri si fida moltissimo dei personaggi che tu hai elencato. È un altro momento importante per chi vive il ritiro di Di Maro, un altro momento importante per un club che, a differenza di altri, ama il contatto con i tifosi. Stasera immagino una piazza Madonna della Pace tutta lì, bella, attenta ad incoraggiare anche lo staff. Sì. Poi ci sono le conferenze stampa, c'è Di Lorenzo, ci sarà Giovanni Manna, il direttore sportivo, la presentazione della squadra, le partite amichevoli, insomma veramente un unicum che il Napoli porta avanti da 15 anni a questa parte. Poi tutto fila sempre tutto per tutto liscio, qualche piccolezza accade, però bisogna dire che veramente è un momento di grande vicinanza tra questa squadra e questi tifosi qui a Di Maro, che vale la pena sottolineare, perché altri club non organizzano quello che organizza il Napoli, e questo non bisogna mai dimenticarlo, il tutto gratuitamente.
0: Assolutamente,
1: anche questo
0: sì,
1: ha un suo perché.
0: Assolutamente sì, un binomio che poi, insomma, la storia parla, è stato vincente nel corso di questi anni. Caro Carlo, noi ci ritroviamo più tardi, perché parleremo ovviamente anche di Buongiorno, di mercato, poi ti farò anche qualche domanda sull'evento
1: hai
0: di ieri.
1: Hai notizie sull'orario?
0: Dimmi.
1: Hai notizie sull'orario di messa in onda di Meretti? No, volevo sapere se avevi notizie sull'orario. Allora, i colleghi mi chiedono a che ora va Meretti.
0: È in lavorazione, a brevissimo lo faremo ascoltare in esclusiva. A brevissimo.
1: Bene, allora ti stanno ascoltando i colleghi, perché
0: immagino.
1: Mi hanno tempestato di domande, e ho detto ascoltate la radio, ne
0: Bravo.
1: Ho approfittato per far sintonizzare Radio Kiss, che si sente per tutto Di Maro praticamente, quindi puoi tranquillizzare tutti, tra non molto ci sarà Alex Meretti in esclusiva a Kiss Kiss Napoli.
0: A brevissimo, caro Carlo, grazie sempre, buon lavoro e ci ritroviamo più tardi.
1: A dopo.
0: Grazie al nostro Carlo Alvino in diretta da Di Maro. Noi torniamo invece in studio salutando anche il nostro Vincenzo Perna in redazione. Lo ribadisco, tra pochissimo vi faremo ascoltare in esclusiva l'intervista realizzata proprio dal nostro Carlo Alvino ad Alex Meretti, il portierone del Napoli. Giusto qualche minuto di attesa, restate ovviamente sintonizzati. Intanto io volo al telefono per dare il buongiorno alla collega del Corriere della Sera, Monica Scozzafava. Ciao Monica, come stai?
2: Bene, grazie, bentrovati.
0: Bentrovata anche a te. Ne parlavamo poco fa con Carlo, in attesa di vedere poi questo Napoli all'opera. Domani ci sarà ovviamente la prima amichevole, per capire quantomeno quelle che sono anche le prime indicazioni tattiche, oltre agli allenamenti che stiamo vedendo. La sensazione è lì a Di Maro è che sia un gruppo che sta affrontando questi primi giorni con estrema serenità, con il sorriso, ovviamente con dedizione al lavoro, a quella che è la preparazione atletica, ma sembra una squadra in questo momento davvero già entrata in simbiosi con l'allenatore, in un rapporto umano che, insomma, abbiamo sempre messo poi al centro della descrizione di Massimiliano Allegri.
2: Ah, questo sicuramente. Io ho visto un gruppo, un ambiente sicuramente col sorriso, un ambiente sereno, un ambiente che ha cominciato questa nuova stagione con il piglio, secondo me, giusto, ancora con, come dire, la voglia evidentemente di non riscattare, perché il Napoli è arrivato secondo in classifica, però di voler fare di più di quel secondo posto in classifica, conscio evidentemente che lo scorso anno, se non ci fossero stati tutti quegli infortuni, se non ci fossero state, diciamo, tutti gli imprevisti e gli incidenti che sappiamo, probabilmente il Napoli avrebbe potuto giocare e competere per lo scudetto fino alla fine. Quindi un ambiente sereno e motivato, per dirla in maniera più sintetica, e soprattutto in sintonia con questo allenatore, che, come accade poi evidentemente sempre quando c'è un cambio della guida tecnica, porta nuovo entusiasmo, porta nuove idee che sono le sue, porta nuove energie mentali, porta la voglia di, come dire, di cimentarsi e di provare quelle che sono le indicazioni tecnico-tattiche del nuovo allenatore. Quindi per ora è sicuramente un clima di grande serenità, che in qualche modo poi viene incontro agli stessi calciatori. Sappiamo tutti quanto il lavoro fisico, sebbene importante, fondamentale, in un ritiro può essere, diciamo, come dire, estremamente pesante, no, per i calciatori.
0: Certo.
2: Quando loro entrano in campo, fanno un lavoro fisico che è ridotto sicuramente rispetto a quello che facevano gli altri anni, ma subito palla al piede e provano, è chiaro che per loro è tutta un'altra preparazione, è tutto un altro divertimento, anche perché poi, come diceva ieri sera Vergara sul palco di Piazza Madonna della Pace, diciamo, il calcio è fondamentalmente divertimento e passione, che poi di quest'idea è anche Massimiliano Allegri, che lo ha detto a più riprese nelle differenti squadre dove è stato.
0: L'hai nominato Antonio Vergara, protagonista ieri ovviamente del botta e risposta con i tifosi, che è un appuntamento sempre molto gradevole da vedere, perché poi escono fuori delle domande anche un po' particolari, e ovviamente le risposte col sorriso degli azzurri vanno proprio nella strada in cui poco fa dicevamo che questo Napoli, insomma, sta vivendo questi primi giorni con leggerezza, con lavoro, tanto perché ovviamente si lavora proprio per la preparazione. Però vedi un ragazzo come Vergara, che inevitabilmente ha visto un po' la sua carriera tramutarsi l'anno scorso, complice anche tutti quelli che sono state le defezioni del Napoli, si ritrova adesso ad essere uno forse dei calciatori più attesi da questo Napoli. Ovviamente ieri non si è sottratto nemmeno alla domanda sul rinnovo, che ormai è prossimo con il Napoli. Ecco, Massimiliano Allegri è un allenatore che valorizza quello che è il talento, che sia il talento di calciatori magari più d'esperienza o di giovani in rampa di lancio, poco importa, è un allenatore che ha sempre valorizzato il talento. Quindi ti chiedo, quale credi che sarà il ruolo di Antonio Vergara nel Napoli di Max Allegri?
2: Ma guarda, se dobbiamo attenerci a quelle che sono le prime indicazioni che vengono fuori, e lo ha detto lui sul palco appunto ieri sera, lui sta provando come mezzala, quindi, come dire, magari possiamo aspettarci questo tipo di impiego da parte di Allegri. Parlavi del ragazzo che ieri sera non si è sottratto ad alcuna domanda. Io ho avuto la fortuna scorso anno di intervistare in esclusiva a Vergara.
0: Sì,
2: sono rimasta veramente molto impressionata dalla semplicità, dalla schiettezza, ma anche dalla ambizione di questo ragazzo, che non si nasconde mai. Del resto anche ieri sera, cosa sogni? La Champions, pronti via. È chiaro che si tratta di un sogno, è chiaro che lui probabilmente, diciamo, ce l'ha più dentro perché per quel meraviglioso gol contro il Chelsea. Però insomma mi sembra un ragazzo intelligente e soprattutto consapevole di quello che ha dato in un momento di grande difficoltà, ma consapevole di quello che può dare. Lui ha detto una cosa che mi ha colpito: quando io sono passato, diciamo, ad essere parte integrante di questa squadra per necessità, mi sono messo sul banco della scuola e ho detto ok, adesso devo imparare da quelli che sono più grandi e più esperti di me. Quindi una consapevolezza, ma anche l'umiltà di dover imparare, e ancora tanto, non soltanto dal punto di vista tecnico-tattico, ma anche e soprattutto, diciamo, a stare in un gruppo che da diversi anni è ai vertici della Serie A. Non è scontato per un ragazzo della sua età.
0: No, no, assolutamente, tutt'altro. E poi Monica, prima di salutarti, insomma, a corollario di quello che hai detto, anche l'anno scorso in campo, in un momento dove il Napoli sicuramente non stava attraversando un periodo facilissimo, secondo me la vera molla è stata proprio la spensieratezza di questo ragazzo. Cioè vedevamo Vergara giocare con leggerezza mentale, nonostante il ruolo fosse ovviamente impegnativo, però è riuscito a dimostrare che oltre al talento che ovviamente è innato in questo ragazzo, a dare quella spensieratezza e non quella pesantezza di dover per forza arrivare a fare qualcosa. Credo che questa sia stata la marcia in più. Poi ovviamente è arrivato l'infortunio che ha un po' rallentato quella che è stata la sua consacrazione, quindi proprio per questo mi aspetto insomma un Vergara davvero al centro di quelle che saranno poi le rotazioni di Massimiliano Allegri per questa stagione. Cara Monica, è sempre un grande piacere, grazie mille e alla
2: grazie
0: prossima.
2: Grazie a voi, ciao, buon lavoro, ciao.
0: Grazie mille alla collega del Corriere della Sera, Monica Scozzafava. Allora ragazzi, tra pochissimo noi andiamo in pubblicità, poi ci sarà Paolo Del Genio, ovviamente da Di Maro, tutte le ultime analisi tattiche anche in vista di quella che sarà l'amichevole di domani contro l'Arezzo, e poi subito dopo vi faremo ascoltare in esclusiva l'intervista realizzata dal nostro Carlo Alvino ad Alex Meret, portierone degli Azzurri. Riavvolgendo il nastro, però, ieri c'è stata la serata dedicata ai tifosi proprio lì a Di Maro, presenti quattro calciatori azzurri che hanno risposto proprio alle domande dei supporters partenopei: Alisson Santos, Vergara, Bökema e anche Matteo Politano. Li ascolteremo tutti nell'arco di queste tre ore dell'informazione sportiva. Partiamo proprio dalle parole di Matteo Politano.
3: Dopo i primi allenamenti, cosa vedi differente tra Conte e Allegri?
4: Ancora abbiamo iniziato da poco, quindi per le differenze ci risentiamo fra qualche mese. Le differenze, ho detto, alla fine abbiamo fatto pochi allenamenti, quindi c'è ancora tempo. Sicuramente in questi giorni stiamo lavorando tanto con la palla rispetto magari all'anno scorso, che lavoravamo un po' più sul fisico. E per quanto riguarda gli infortuni, questa è una bella domanda, ci siamo fatti tante volte anche noi. Sarà un po' di sfiga, speriamo che quest'anno cambi l'aria.
5: Potete dare a questa maglia ancora?
6: Politano che più...
4: Ma possiamo dare il massimo, quello che abbiamo sempre dato, e parlo almeno per me che sono qui da 7 anni e loro magari che sono da poco qui. Penso che noi abbiamo sempre dato il massimo e fortunatamente in questi anni qualche bella soddisfazione ce la siamo tolta.
7: Qual è la promessa che avete fatto a voi stessi e ancora non siete riusciti a mantenere?
4: La promessa è quella di vincere un altro scudetto qui a Napoli e entrare nella storia del Napoli Calcio.
8: Le prime impressioni sugli allenamenti che avete fatto proprio con Allegri, con il nuovo mister?
9: Chi parte?
6: Matteo, sempre più anziano.
4: Le impressioni sono positive, comunque stiamo facendo bei allenamenti, tante partitine, tanti possessi, quindi siamo contenti di come è iniziato. Adesso ci dobbiamo preparare al meglio per farci trovare pronti per la prima giornata. No, ha significato tanto, io l'ho sempre detto, che quando vince a Napoli è un'emozione speciale, indescrivibile, che puoi viverla solo qui e basta. Quindi siamo felici e spero comunque di vivere ancora queste emozioni.
8: Deve essere il capitano del Napoli.
4: No, c'è Giovanni che è un grandissimo capitano, quindi c'è lui e sono felicissimo di essere un grande vice capitano.
10: E come ci si sente essere il purgatore del Milan, visto che ogni partita segni contro di loro?
4: È una bella abitudine, sono felice perché comunque ogni volta che li incontro li facciamo gol e spesso vinciamo, quindi speriamo anche l'anno prossimo vada bene.
11: Ma ci hai mai pensato di ritirarti proprio a Napoli, dopo che ti sei anche sposato a una ragazza di Napoli, ami Napoli, vivi a Napoli, ti ritirerai nella nostra Napoli fra qualche anno?
6: Concluderai la carriera.
4: Questo è il desiderio, poi purtroppo le cose nel calcio non vanno sempre come uno desidera, però l'obiettivo è quello sicuramente di chiudere la carriera a Napoli.
12: Escludendo i tuoi compagni di squadra, qual è il difensore che ti ha messo più in difficoltà?
4: Teo Hernandez,
6: bene.
13: Si alza il sipario sul nuovo Napoli. Comincia il cammino della squadra di mister Allegri nella stagione del centenario. Il primo appuntamento è l'amichevole con l'Arezzo, il 22 luglio alle 18. Il primo passo di un nuovo viaggio tutto da vivere. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. La nuova stagione inizia adesso. Vivi il primo calcio d'inizio insieme al Napoli.
14: Forse è arrivato il momento di acquistare una nuova auto.
15: Forse? Non dirmi che sei ancora indeciso.
14: Ma...
15: Niente ma! Da Gruppo Autoscala fino a fine luglio puoi approfittare degli incentivi rottamazione o della supervalutazione del tuo usato.
14: E se...
15: Niente se! Fatti due conti. Puoi risparmiare fino a 2.000 euro. Acquista ora senza se e senza ma. La promo è valida in tutte le sedi di Gruppo Autoscala. Ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Per saperne di più, gruppoautoscala.com. Oppure vieni in concessionaria.
16: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
17: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
18: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
19: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.
0: E torniamo in diretta con Radio Gol. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano, saluto anche il nostro Ciro Froio in regia. Tra pochissimo faremo ascoltare le parole di Alex Meret, intervistato in esclusiva da Carlo Alvino per Kiss Kiss Napoli, insomma il portiere friulano che entra anche lui nell'ultimo anno di contratto, ma che è deputato, poi vedremo il mercato che cosa ci consegnerà, a tornare ad essere il titolare di questa squadra, il portiere dei due scudetti del Napoli. Detto questo, prima di ascoltare le parole di Alex Meretto, però torniamo in quel di Dimaro dando il buon pomeriggio al nostro Paolo Del Genio. Ciao caro Paolo, come stai?
20: Ciao Riccardo, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio a te Paolo, si avvicina anche quella che è la prima amichevole stagionale di questo Napoli che continua a lavorare. Oggi ci sarà anche seduta pomeridiana per quanto riguarda gli azzurri. Oggi non si sono allenati a scopo precauzionale Alisson, Santos e Spinazzola, che sono rimasti in palestra. È ovvio che è difficile in questo momento provare ad ipotizzare quello che può essere un 11 titolare, però da quello che hai visto, credi che Allegri abbia già delle idee abbastanza chiare, quantomeno per reparto?
20: Su quelli rispetto a quelli che ci sono qui, sì, si sono viste durante le esercitazioni delle gerarchie abbastanza chiare. Poi ovviamente hanno provato tutti nelle coppie che sono state formate. Il 4-3-3, come stiamo raccontando da qualche giorno, è il sistema di gioco unico sul quale si sta lavorando. La formazione, se stanno tutti bene, ovviamente in queste partite poi a scopo precauzionale può darsi pure che non è che non stai bene, ma basta che c'è un piccolissimo problema, ti tengono a riposo chiaramente. Però dovessero recuperare anche Alisson e Spinazzola, che oggi non c'erano, che sono due provati sempre con quella che possiamo definire formazione titolare. La formazione potrebbe essere, finora quella che abbiamo visto è stata nelle esercitazioni Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin e Spinazzola, poi a centrocampo il centrale Lobotka, ovviamente centrodestra Anghissà, centrosinistra Vergara, davanti Politano, Højlund e Alisson. Ora se dovessero mancare Spinazzola e Alisson, chiaramente uno è facile, gioca Gutierrez. L'altra, stando alle esercitazioni, l'altro che fa l'esterno alto a sinistra è Rao, però viste le tante voci di mercato su Rao può darsi che vedremo qualche cosa di diverso, non lo so, Giovane o qualche altra cosa, vediamo se non ce la fa Alisson quale sarà la soluzione.
0: Assolutamente sì, poi capiremo ovviamente anche le scelte di Massimiliano Allegri. Tra l'altro stasera si presenta anche lo staff proprio del tecnico partenopeo. È nominato Rao in questo momento, che è uno dei ovviamente calciatori più attenzionati anche in cadetteria, protagonista di un'ottima stagione. Ti chiedo in particolar modo, insomma, di quelli che sono i giovani, mettiamoli così, che difficilmente poi resteranno qui a Napoli, qualcuno in particolare ti sta rubando l'occhio in queste sedute di allenamento, Paolo?
20: Uno che già conoscevo, poi ho avuto conferme durante l'anno, che ha fatto molto bene in Serie B con la Carrarese, è Asa. Siamo lì per poter dire che è pronto, che può entrare nelle rotazioni. Poi non lo so se lo vogliono mandare a giocare, perché ci sono molte offerte. Semmai io credo che sia meglio, se proprio deve andare a giocare, mandarla a giocare, per esempio leggo del Frosinone, cioè mandarla a giocare in Serie A, perché in B abbiamo già avuto le risposte molto positive. Ora sarebbe interessante avere ulteriori risposte mandandolo a giocare in una squadra che fa la Serie A, oppure tenerlo,
0: anche perché è un 2004, quindi non occuperebbe neanche spazio in lista.
20: Quando posso nelle liste tenerlo, quindi potrebbe, si deve prendere questa decisione. Ora, visto che manca Gilmour, lui sta provando da centrale del centrocampo a 3, cioè alter ego di Lobot, però ricordiamo un giocatore che anche a Carrara ha fatto anche la mezzala, quindi può tornare utile nelle rotazioni di centrocampo. Quindi fare il suo nome, se ne devo fare uno. Poi abbiamo accennato a Rao dà la sensazione, si vede a occhio nudo che è un giocatore con dei mezzi importanti, si vede però allo stesso tempo che probabilmente ha bisogno di un altro campionato con tante presenze, quindi non con un ruolo che non potrebbe

0: professionale. Ma... quando vado in cantiere per i miei sopralluoghi, vedi? Sono un architetto.
1: Lì?
0: E vai, le tre, stavo sul lastrico solare a fare misurazioni e ho fatto la fine del pullastrello arrosto.
1: Lì ti serviva il frigorifero umano, vedi?
2: Sì.
1: Mettevi sul cantiere.
3: Ho sentito, amici, che mia suocera odia e detesta l'aria condizionata di quel giorno. Sono raffreddato come mi sentite, proprio perché la tengo appicciata sempre, pure quando stanno a 5 gradi.
2: Proprio per avversione sempre. Rispetto alla suocera.
3: Mi sono dato un problema alla mezzo.
4: Ragazzi, ne balza la pelle. Bisogno di fare un sondaggio. Aria condizionata tutta la vita.
1: Però c'è bisogno, vedi?
4: Chi le capirete che funziona calato? Fa benzina. Oppure perché non tenono l'aria condizionata?
2: C'è un motivo di risparmio.
1: No, Teresa ha detto di no.
2: No, però lui dice che ovviamente perché si sa e risaputo, l'aria condizionata consumi di più. Quanto? Poco, però dai, se uno va a fare veramente sto calcolo, è un T-Rex, braccino cortissimo.
5: Aria a palle. Sì. Sulla moto, vento tra le palle.
1: Certo, caldo.
2: Grazie. Ringraziamo il poeta.
6: Ragazzi, io non faccio premere collera a nessuno.
1: Okay.
6: Aria condizionata e finestrino aperto. Solo aria condizionata, non ce la posso fare.
2: Però insieme.
6: Senza aria condizionata, non ce la posso fare. Quindi tutte e due le cose e va bene così.
1: Ciao. Ma non si perde il.
2: Secondo me. Si mescolano.
1: Esce un turbine praticamente.
2: Però fai un mix di un'aria fredda, ma che nel frattempo si è riscaldata con quella esterna, quindi non è così nociva, tra virgolette, e fai un mix.
1: Consumi il quadruplo a questo punto.
2: Però vedi, tu mi fai il ragionamento sul consumo, non si può pensare a tutto.
7: Per rinfrescare l'auto che è stata al sole, si apre il finestrino lato passeggero.
1: Vero?
7: Si apre e chiude lo sportello lato guidatore per 4-5 volte in modo da far fuoriuscire tutta l'aria.
1: La scacci via. Ok.
7: Si accende l'aria confezionata. E si va con Dios.
2: Sì, ma sembri un pirla se uno ti guarda da lontano che fai ste cose.
1: Devi fare tutti questi passaggi. Però
2: passi, fai.
1: Io ho voglia di provarlo adesso. Cioè, praticamente.
2: Solo per fare così, sudi. Cioè tu sbatti la porta 10 volte e stai già sudando
1: per bacco,
2: quindi a questo punto entra in macchina e vai
1: vai con Dio.
2: Esatto.
1: Amici, in auto finestrini aperti o aria condizionata o a quanto si evince anche entrambi
2: o mix strani e particolari che fate voi.
1: 342 00 00 100.

0: Kiss Napoli, abbiamo anche dei messaggini da leggere, perché se no giustamente prenderemo Enzo a badilate.
1: No, no, leggo. Antonio dice: ciao amici, io con i finestrini aperti preferisco, perché soffro l'aria condizionata, mi viene mal di schiena. E poi Enzo col finestrino aperto al massimo si può sistemare il... Enzo col finestrino aperto al massimo il ciuffo lo sistemi, non si guasta, non si rovina.
0: C'è polemica qua,
1: no, là ci sta quando se ne parla.
0: Però vedi, molti loro parlavano, dicevano: ma sì, ma non lo aprite proprio il dibattito. In realtà c'è.
1: No, come? Certo
0: c'è il
1: che
0: dibattito,
1: c'è.
0: Sì.
1: Un altro Antonio: buongiorno amici, per far diventare prima l'abitacolo freddo, appena accesa l'auto, due dita i finestrini posteriori aperti e poi si chiudono proprio dei
0: posteriori?
1: Così dicono.
0: E vedi però quante tecniche stanno
1: ognuno
0: scendo.
1: Ognuno sì, ognuno ha la sua metodica. Poi Giovanni, amici, mai aria condizionata in auto, mai e poi mai.
0: Vedi, non è scontato, eh.
1: Ti leggo anche quest'altro, quanti ne vuoi ancora? Dimmi tu. Dimmi
0: vai,
1: tu. Pasquale dice: buongiorno ragazzi, io uso l'aria condizionata solo in autostrada e superstrada, però dopo 10 minuti ho già mal di gola. Poi vivendo in Germania uso di più l'aria calda.
0: Vabbè, durante l'anno credo sì. Vai l'ultimo, vai.
1: Angelo: ciao amici, si parte con l'aria condizionata a palla, ma poi iniziano a fare le puzzettine, bisogna aprire i finestrini. Non viaggiate mai con Angelo e la sua comitiva, perché sono un po' cioè sfiatano un poco, dai, mettiamola.
0: Vabbè, mi ci metto anch'io.
1: Guarda, ecco,
0: ma perché
1: male,
0: scusa, fare la puzzetta che male c'è? Fammi
1: non
0: capire.
1: Non c'è male.
0: Non ne fai di puzzette tu?
1: No, certo, però
0: ne fai,
1: parlando,
0: ne
1: ma
0: fai.
1: Stiamo parlando
0: anche parecchio pestilenziali,
1: dei finestrini,
0: dire,
1: dell'aria condizionata, perché andiamo a finire su sta roba.
0: Amici,
1: qua
0: in auto, finestrini aperti oppure aria condizionata, tra poco Rafficone. Sbizzarritevi, 342 00 00 100, anche se avete delle tecniche speciali.
1: Le vogliamo sapere, a maggior ragione.

0: se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: quanto riguarda il quesito di questa prima ora, vi abbiamo chiesto in auto se preferite finestrini aperti o aria condizionata o altri metodi, mix, prima uno poi l'altro, insomma ce lo dite voi in base a quello che fate solitamente.
1: Siete anche in tanti che utilizzano insomma tecniche strane.
0: Sono in tanti a fare cose differenti dal semplice l'uno l'altro.
1: Sì.
0: Quindi vediamo questo rafficone cosa ci riserva.
2: Amici, buonasera.
1: Buonasera.
2: Io vorrei pure aprire il finestrino ogni tanto. Ma
1: sei rotto.
2: Se a fuori ci stanno i drag, purtroppo. Che forte mi devo per forza rimettere l'aria condizionata.
1: I drag.
2: Tipo pare che tiene. Era un funestiere, pare che ti nasce capello.
1: È vero, però.
2: Portatile, a pris.
1: Tra l'altro, anche in moto è così. L'effetto asciugacapelli lo sento.
3: Sembra tutto. Ma che no. Sta cuffone stile la vita senza aria condizionata. Ma zazzecca mutando tutti i palli.
1: Ma che schifo, Penso di sì.
0: Ma che curiosità, no.
4: Come Martello, sono il Duccio da Pomigliano.
0: Ciao.
4: Ragazzi, il caldo oggi è pesante. Sempre aria condizionata chiuso dentro e in più dei mini ventilatori che fanno uscire meglio la pubblicità.
1: Addirittura?
0: Mi sembra un po' troppo, però se ti trovi bene.
1: I ventilatori per lì.
0: Che fanno girare
5: amici,
0: tutto.
5: Buonasera Ciccio.
1: Ciccio.
5: La macchina ci vuole l'aria condizionata, soprattutto con questo caldo. Però la mia tecnica è questa.
1: Qual è?
5: Provate.
1: Sì.
5: Allora, io soprattutto quando la macchina al sole, apro prima il cofano e le porte, faccio uscire un po' di aria calda, poi chiudo tutto, abbasso tutti i finestrini
1: sì.
5: E parto. Un minuto, due minuti cammino, inizio a scendere già l'aria e poi dopo quando si rinfresca l'aria,
1: sì.
5: Inizia a uscire bella fredda, chiudo tutto.
1: Anche il cofano? O era rimasto? No, però ho capito
0: prima.
1: Aprire tutte le portiere possibili e immaginabili. Però c'è chi parlava invece, vedi, di muoverle avanti e dietro per dare quella spinta dell'uscita.
0: Appunto, di mettere a fare così.
6: Ragazzi, mi è impensabile. Io faccio l'agente di commercio, sono sempre in macchina.
1: Sì.
6: È impensabile che me la chiamassi una virtù perché fuori veramente ci stanno 88 gradi. Come cazzo si fa?
0: Sì.
1: È vero. Ci sono tecniche che possiamo utilizzare?
7: Buonasera, io alterno perché io vengo sull'autostrada, posso stare con i finestrini aperti, entrare aria. Ma se è mezzo al traffico, aria condizionata per forza, sennò si è tosanca, se muovi.
0: Ok, quindi sei un po' più fermo nel traffico.
1: Invece la mia macchina ha cominciato un po' a rompere i zebedei.
0: Cioè.
1: Se stai nel traffico, insomma, che cali i giri e c'hai l'aria condizionata accesa,
0: muore.
1: Se spegni.
0: Sì. Però noi non molliamo perché.
1: Non molliamo, però mi sfrantuma i maroni.
0: È vero, sì, è un po'.
1: Che vuoi fare?
0: Sì.
8: Amici, buonasera, Gianluca da
0: Ciao.
8: Cremano. Allora, in realtà la tecnica è molto semplice.
0: Attenzione.
8: Apri la macchina, abbassi i due finestrini.
1: Sì.
8: Apri il cofano, premi dorsale destro. X quadrato, cerchio, poi chiudi.
1: Ma che
8: le porte, i finestrini e accendi l'aria condizionata.
1: Certo.
0: Mi sembra giusto, lo faccio subito.
1: E ti escono tutte le armi pure di Tomb Raider.
0: Lo farò immediatamente. Ti leggo anche quest'altro, Enzo. Buon pomeriggio amici, ma perché i finestrini si aprono? Scherzo, però effettivamente aria condizionata a palla.
1: Prima o poi dovrei aprirle. Ascoltiamo.
0: Sì, un ultimissimo, dai.
1: Vediamo. Arriva.
0: Così per chiudere, uno di chiusura.
9: Un mio amico che si vantava di avere la macchina moderna, quindi con l'accensione da remoto, da telecomando, aveva il vizio di accendere l'aria condizionata prima di entrare in macchina.
0: Ma
9: un giorno gli si è rotto il parabrezza.
0: Che
9: ho detto, che bella invenzione, però è buona.
0: Si è rotto per l'aria.
1: Fatto qua?
0: Possibile.
1: Mazza che è fatta di cartone.
0: Salutiamo e mandiamo un abbraccio all'amico che
1: parabrise.
0: Evidentemente avrà cambiato metodo e abitudini. Ma cari amici, oggi è martedì. Facciamo un bel tuffo nel passato, nella seconda ora. E tra l'altro con una cosa che non facciamo da un sacco di tempo.
1: E non la possiamo dire però.
0: Non la diciamo però, è un tuffo nel passato con una in un mood che non
1: e che vi piaceva tanto. E che non facciamo da un po' di tempo.
0: Serve ritornare un po' a delle cose anche belle frizzantine che ci piacciono.
1: Magari
0: molto.
1: Qualcuno indovina.
0: Quindi rimanete lì, tra poco nostalgeria.
1: Più questa cosa qui.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ciao a tutti, siamo sempre noi,
1: i vostri amici del cuore.
0: Mamma mia, che ansia.
2: Enzo e Mario, pronti per ripartire insieme in questo martedì 21 luglio 2026?
0: Esatto, siamo prontissimi ad aprire innanzitutto un...
2: Cosa devo aprire? Sono pronto, dimmi.
0: Ad aprire... un bel approfondimento riguardo una grande artista.
2: Senti queste vibes nostalgiche della prima stagione, perché sta per finire la quarta.
0: Esattamente, come vola il tempo quando ci si diverte. Dicevo, aprire un bel approfondimento su una grande artista e una bellissima canzone, ma anche a solluccherarvi con una nostalgeria molto particolare.
2: Amici, era l'estate del 1982. L'Italia aveva vinto i mondiali di Spagna e celebrava i suoi idoli, tra l'altro Paolo Rossi, Dino Zoff. Il paese era attraversato da ondate di calore, non normalmente come oggi, ma insomma, non come oggi, insomma, come temperature. E Giuni Russo entrava il 7 agosto nella top 10 con il brano Un'estate al mare.

0: non sarebbe uscita dalla classifica fino a novembre.
1: Che tormentone, ragazzi, che poi ci siamo portati per tanti anni, perché è comunque ancora iconica.
0: Esatto, un tormentone balneare da 44 anni per la storia di questa comunque prostituta.
1: Eh sì, la canzone
0: Che sogno una vacanza al mare.
1: È particolare, scritta credo da Battiato.
0: Da Battiato, esatto. Comunque ha fatto,
1: cioè, sembra leggera, però in realtà è una tematica molto anche importante.
0: Molto importante, esatto. E anche per la voce inconfondibile della cantante palermitana, che un'estate al mare si è impressa nella memoria collettiva e tutt'oggi non se n'è più andata.
1: Esattamente. Addirittura stiamo leggendo proprio questa, di questa notizia, perché ha avuto una.
0: Un encomio,
1: mettiamola così. Bello, sì, bello, encomio mi è piaciuto tantissimo. Sì.
0: Oggi, appunto, l'enciclopedia Treccani, che salutiamo.
1: Woof, woof, woof.
0: Vabbè, dall'encomio alle.
1: Ma tu mi fai salutare la Treccani? Come la devo salutare? Bau, bau, bau, woof, woof, woof.
0: Dicevo, oggi l'enciclopedia Treccani celebra Giuni Russo e il suo brano più famoso, colonna sonora delle vacanze estive di intere generazioni. Apparentemente leggera, con una melodia semplice e immediatamente riconoscibile, la canzone, come dicevamo, nasconde un testo tutt'altro che banale, ricco di immagini evocative, perfettamente in linea con il gusto citazionistico di Battiato, spiega appunto in una nota l'enciclopedia Treccani. Ancora l'inconfondibile eco del suffisso oni oni oni,
1: che stavo cantando io benissimo prima,
0: che si può usare anche con noi questo suffisso,
1: ma non per la parola ombrelloni.
0: Gli inauditi virtuosismi vocali con il celebre verso dei gabbiani, ottenuto modulando la voce su tonalità altissime, contribuiscono a trasformare un'estate al mare in uno dei tormentoni più longevi e amati della musica italiana da oltre 40 anni.
1: Se lo ritroviamo anche nelle enciclopedie più importanti che abbiamo, è una sorta di attestato ulteriore rispetto a quello che già è questa canzone, vuol dire che è proprio così.
0: Sì, non lo so se oggi possiamo definire tormentoni quelli che, insomma, sono usciti ultimamente. Cioè, rimangono tali dopo tanti anni?
1: La musica è un po' cambiata in tutti i sensi. Nel senso che anche
0: a livello di testi,
1: anche il modo di fare musica, di fruire della musica è cambiato. Quindi il tormentone non è più quello che intendevamo fino a qualche anno fa.
0: Non ti resta, forse?
1: Sì,
0: ti resta di meno.
1: No, sì e no, perché la musica viene concepita e viene ascoltata in maniera diversa. Quindi comunque c'è stato un cambio.
0: Allora facciamolo questo tuffo, ma nel passato.
1: Perché abbiamo la nostra cara rubrica che risponde al nome di Nostalgia,

0: Sono incazzato nero.
1: Ecco.
0: Perché l'enciclopedia Treccani non ha dato merito al vano.
1: Lo darà. Ah, o no?
0: Chi se ne frega dell'estate al mare?
1: No, quale doveva fare?
0: La vera canzone italiana è solo una.
1: Quale?
0: Felicità! E se non la mettono, altro sì. Che felicità. Sono incazzato e basta. Quale felice?
1: Ok, grazie.
0: Faccio il nuovo rapper. No. Invece di sfera sono incazzato e basta.
1: Non si inalberi, grazie.
0: Scu.
1: Più o meno è questo. Amici, per la nostra nostalgia torna anche una cosa nostalgica, una rubrica nostalgica che facevamo noi,
0: che è il Per Factor.
1: Ecco, quindi rischiamo.
0: È un sacco di tempo che non vi facciamo cantare qui dentro e allora si canta in chiave nostalgica.
1: Amici, qual è la prima canzone che vi viene in mente se vi dicessimo di pensare a un tormentone del passato, magari della vostra adolescenza, mettiamola
0: sì,
1: così.
0: Spaziate, pensate. Allora noi vi diciamo un tormentone che vi è rimasto nel cuore del vostro passato, quindi magari legato a un'estate particolare, a un momento di quell'estate in particolare.
1: Però deve essere un bel tormentone, sì. Quello che tormentava proprio.
0: Esatto, che tormentava.
1: Tormentava.
0: E ce lo dovete dire cantandolo.
1: Vu, mi piaci tu.
0: Ehi.
1: Tu.
0: Però io aggiungerei, se dopo la canzone ci dite anche il perché di questa scelta, ad esempio tu hai cantato WWW sì. Mi piaci tu dei Gazzosa, perché
1: era anche una pubblicità che della Omnitel, tanto c'è più quindi.
0: La ricordi? No, io invece
1: ma ricordo perché la pubblicità salutiamo
0: era
1: Megan
0: bella. Ah, c'era Megan allora. No, io te ne dico un'altra che collego a uno dei miei primi ricordi e innamoramenti estivi,
1: sì.
0: Ma non di altre ragazze, proprio delle due persone che cantavano, che erano Paola e Chiara.
1: Ah, ti eri innamorato
0: di
1: entrambe.
0: E io le vedevo al Festival Bar, ero pazzo di loro e la canzone ovviamente era Vamos a bailar esta vida nueva, vamos a bailar.
1: Tutto nelle
0: pizze.
1: Amici, qual è la prima canzone che vi viene in mente se vi dicessimo di pensare a un tormentone del passato? Ce la cantate e poi ci spiegate anche il perché proprio quella canzone. A cosa è legato? 342 00 00 100.

0: torna perentoria, penultima nostalgeria di quest'anno.
1: Esattamente.
0: È uno dei nei nostri format più longevi.
1: Ti sei schiacciato la testa. Vabbè, chi se ne frega. Ti sei spiaccicato i capelli.
0: Sarò grattato, chi se ne frega. Però mischiata a un altro format che insomma mancava da tanto.
1: È bello che detto così, nostalgeria mischiata al Per Factor, che non si capisce niente. Però in realtà è molto semplice, siccome non si canta da parecchio in questo programma, o meglio non vi facciamo cantare da un bel
0: male.
1: Po', allora vogliamo riscoprire un po' attraverso la nostalgeria i tormentoni del passato che hanno segnato le vostre estati, però non ce li potete solo nominare, allora ce li dovete cantare e poi darci anche un accennino di racconti e del perché avete scelto quel tormentone e quell'estate nello specifico. Dai, ascoltiamo,
0: vamos
2: ragazzi. Ma oggi ci sei in qua e ci sei chiuso in amato, non c'è il momento, porto 41,5
1: sì. Sì.
2: Amici,
1: era sfoghi della prima ora.
3: Il tormentone che mi è saltato in mente poc'anzi fa quella che fa: alzati la gonna, fammi vedere cosa c'è da fare.
0: Per bacco. Non ricordo
1: più. Però non lo conosco, no, io non so se è mancanza mia o se è un po' più ricercata.
0: Non riesco a inquadrarlo.
2: Ragazzi, me stesso.
1: Me stesso.
2: Che mi dice.
1: Bellissima.
2: Che sto bene pensando a te, tu sto male, sorridi però. Vabbè. Voltandoti verso lui.
0: Grande ecco, pezzo,
1: Sta bello,
0: Sto bene, no, sto male.
1: Sto male pensando a te.
4: Amici, una canzone che ricordo particolarmente, che ha segnato la mia estate, quella lontanissima del 2004. È una canzone di Cesare Cremonini, Latin Lover.
0: Ah, bella!
4: Faceva venire da sottofondo a questa mia storia, breve storia d'amore, appunto dell'estate del 2004.
1: Ok, ce la canti?
0: Fidati di me.
1: No, ma io la voglio.
0: Un Latin Lover.
2: Mi ricordo che anni fa, di sfuggita dentro un bar, ho sentito un jukebox che suonava. E nei sogni di bambino la chitarra era una spada e chi non ci credeva era un pirata.
0: La voce
2: e la voglia di cantare e la voglia di volare, forse mi è venuta proprio allora.
5: Amici, il mio tormentone è questo qua.
0: Vai.
5: Sarai caldo, non lo so, ma per me è Natale, a Natale si può fare di più.
1: Addirittura questo contrasto.
6: È un singolo che fecero all'epoca la band di Vasco Rossi, praticamente la Steve Rogers Band, con il compianto Massimo Riva e Maurizio Solieri, che comunque sono componenti del gruppo di Vasco, che fecero da solisti un duetto, diciamo, fecero la loro band e fecero all'epoca questo disco.
0: Quale?
6: Alzati la gonna, fammi.
0: Ah, era questo?
1: Sì, però non conoscevamo.
7: La gonna era di vernice.

0: Si alza il sipario sul nuovo Napoli. Comincia il cammino della squadra di mister Allegri nella stagione del centenario. Il primo appuntamento è l'amichevole con l'Arezzo, il 22 luglio alle 18, il primo passo di un nuovo viaggio tutto da vivere. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. La nuova stagione inizia adesso. Vivi il primo calcio d'inizio insieme al Napoli.
1: Forse è arrivato il momento di acquistare una nuova auto.
2: Forse? Non dirmi che sei ancora indeciso.
1: Ma...
2: Niente ma! Da Gruppo Autoscala fino a fine luglio puoi approfittare degli incentivi rottamazione o della supervalutazione del tuo usato.
1: E se...
2: Niente se! Fatti due conti! Puoi risparmiare fino a 2.000 euro! Acquista ora senza se e senza ma! La promo è valida in tutte le sedi di Gruppo Autoscala. Ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Per saperne di più, gruppoautoscala.com. Oppure vieni in concessionaria.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: alla quale auguriamo una prontissima guarigione, perché ha avuto un piccolo incidentino durante un concerto. Sta bene, ha postato una foto sui social in netta ripresa, però ovviamente sono cose che rompono un po' le scatoline. Dai.
1: Caduta dal palco, insomma, è stata una bella caduta.
0: Sì, però sta
1: in Abruzzo,
0: bene. Ha rincuorato tutti i fan.
1: Sì, i palchi fanno troppo corti, fateli più lunghi, scusa.
0: Perché uno vuole sporgersi un po'. Salutiamo gli amici del villaggio, così ribattezzati, che abbiamo conosciuto nello scorso weekend. Ci saluta Marco, salutiamo anche Antonio e tutte le persone, insomma, che ci hanno mostrato anche affetto.
1: Gli amici del villaggio.
0: Esatto, anche di persona, il contatto con la pelle, gli abbracci, i baci, quelle cose che ci piacciono.
1: Ma che hai fatto? Quando non ti ho visto fatto cose, non ho capito.
0: Inteso, che bello, è bello vedere gli amici anche dal vivo, voglio dire.
1: Si arrampica sugli specchi.
0: No, volevo dire.
1: Amici, però vi stiamo chiedendo di cantarci quella canzone che ha segnato un'estate, in particolare della vostra vita, del vostro passato, e magari spiegarci anche perché avete scelto proprio di cantarci quella canzone, in che modo vi ha segnato quel momento di vita.
0: Sì, quell'estate è stata speciale proprio per via di questa canzone, e perché? Ascoltiamo.
2: Abbandona di capilla, wow wow wow, mamma mia come si bella, wow wow wow.
1: Perché è stata? Ho
2: pulito ma padella.
1: Posso immaginare?
2: Solo amore, libertà, cagata.
1: Certo, non si evince il perché, però.
0: Teresa ancora non l'ha cantato.
3: Amici, voglio fare romantico. Dopo 25 anni siamo ancora qui, e glielo dissi in un periodo di crisi.
0: Sì?
3: Infinite no, so solo che non potrà mai finire.
0: Acuto, vai.
3: Ma
0: bellissimo.
3: Ho

0: mai. Se questo amore, amore infinito.
1: Guarda, ti auguro tutto l'amore infinito che vuoi, ma la canzone speriamo non sia infinita mai. Salutiamo.
2: Ma come sei cattivo.
1: No, vabbè, è un modo per bravo. Bravissimo. Vediamo ancora.
3: E quando ero piccolino papà teneva la musica a setta.
1: Di cosa?
3: BTC Righeira. No tengo dinero.
1: Quello non è cambiato, vedi?
3: Non è cambiato niente, stiamo
2: a cala, lo sapevamo.
1: Bravo, bravo, ottimo, ottimo.
2: No tengo.
4: Amici, io voglio fare pure io questa pessima figura.
1: Vai.
4: 1, 2, 3, 4. Regina di cuori, dammi le colori. Sei tu la più bella e nella notte la mia stella.
1: Eh no, però bravo, eh.
4: No mami, ma mami, dici che mami, non so se mi ami. Oh, mami, no mami, ma mami, dici che mami.
1: Si è fatto prendere.
2: Sì, sì, direi decisamente.
5: This is the rhythm of the night.
1: Attenzione.
5: The night. Oh yeah.
1: Ah, bravissimo.
5: The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. My life. Oh yeah.
2: Ma io ti voglio conoscere.
1: Ma smetti.
6: Ciao amici da Ilenia. Non potevo non citare questo tormentone. Mi ha accompagnato in una fantastica estate degli anni 90.

0: Ecco.
1: Amici, hey, buonasera. Hey. Il mio tormentone d'estate.
2: Vai.
1: Eri la reginetta di tutta Baia Domizia. Avevi un nome semplice. Il tuo nome era Patrizia.
3: Maestro.
2: Il maestro. Maestro, sì.
3: Grande Tony, grandissimo.
2: Che è stato, tra l'altro, al matrimonio di Salvatore Esposito.
3: Sì, dell'attore famosissimo
2: Gianni Savastano.
3: Fatto anche Gomorra, sì. E ha fatto anche lì il maestro Tony Tambaro una grande performance.
2: Complimenti, ovviamente. Ottima scelta.
3: Dai, abbiamo ancora tanti vocali, tanti ne arriveranno. Quindi vi facciamo cantare ancora un po', perché ci stiamo divertendo. Per la nostra nostalgia, qual è la prima canzone che vi viene in mente se vi dicessimo di pensare a un tormentone del passato? Ci cantate la canzone,
2: anche un pezzo, no? Tutta quanta.
3: E poi ci dite anche, se riuscite, se potete, il perché di questa canzone e quali sono i ricordi che le riguardano.
2: Sì, sì, sì.
3: 342 00

0: che vuole essere un po' il tormentone di quest'estate?
1: Ce ne sono
0: dei papabili, dai.
1: Ce ne sono diversi. Io sono giorni che canto diverse canzoni, tra cui un grande amico di Kiss Kiss Napoli, il nostro Nino D'Angelo. E sono giorni che ripeto: Agostiera Amalfitana, non da può portare a Milano.
0: Ma quando Nino D'Angelo va al pub, cosa ordina?
1: Che ordine? Che ne so io?
0: Un panino d'angelo. Vabbè.
1: Mamma mia!
0: Questa è una simpatica ghighettina.
1: Allora, non so se è peggio questa tua battuta o il fatto che io avevo il dubbio sul messaggio di Teresa. Ho detto, ma possibile, Teresa non mi canta. In realtà è arrivato il messaggio, quindi non so se è peggio il fatto che sia davvero arrivata Teresa.
0: Vediamo,
1: che canta,
0: non lo so.
1: O la tua battuta.
0: Potrebbe essere tu.
1: Ascoltiamo, dai, andiamo a Terry.
2: Non c'è più bella cosa di me.
1: Di te stessa.
2: Unica come sono.
1: Bene.
2: E immensa tanto io.
1: Bene, bene.
2: Grazie di esistere.
0: Certo.
2: Vi ho cantato questa, Miki, perché sempre mio Antonio me la dedicava quell'anno. Aspetta. Ciao!
0: Però sì. Posso dirlo? Leggermente, mi sembra leggermente autoreferenziale.
1: Ma un pelino, perché sei andato a fondo.
0: Ho
1: tu,
0: capito
1: perciò.
0: Che te l'ha dedicata Antonio, però la poi, canzone.
1: Se cantate Eros, non lo potete fare senza mettere un stagnde, stagnda, se no non è Eros.
0: Quindi adesso arriva l'audio di Teresa che fa stagnde,
1: stagnde, non dei.
0: Bene.
1: Insomma, questo. Amici, continuate perché fra poco dobbiamo farci una scorpacciata di vocali WhatsApp. Quindi al 342-00-00-100 tantissimi vocali in cui cantate queste canzoni.
0: Canzoni che hanno segnato un'estate in particolare della vostra vita. Ci fate un accenno di canzone e poi ci spiegate il perché avete scelto proprio quella lì. A cosa è legato?
1: Ci dovete cantare il tormentone estivo che più portate nel cuore.
0: Raffigone tra poco.

0: acquisto, continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da pandina a grande panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
1: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
2: Due? Viene a pranzo da me?
1: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno. Fino al 30 luglio, con carta Essere Deco, Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Autoscala, guida il tuo futuro.
5: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
6: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: state cantando e allora li ascoltiamo.
1: Vamos, estate del passato. Vediamo un po'.
0: Eccoli, eccoli.
2: Si capo fa venire a giovere. Amici, una curiosità, ma stai facendo cantare. Si capo fa venire a giovere.
0: Potrebbe essere.
2: Senti...
0: No, no, no. Amici, a cui sono molto bravi.
3: E potessi tassare senza zizze. E tu mi devi passare senza zizze.
1: Ragazzi!
3: Senza massa. E stavanotti.
0: Sì, ma non ho capito qual era la canzone, però va bene, dai, va bene lo stesso.
4: Amici, io ricordo con piacere un tormentone che mi faceva sempre partire nel ballo e nel cantare la canzone che faceva Assere.
1: Che avevamo tutti un testo nostro.
4: Un abbraccio, Lorenzo da Roma.
0: Ciao,
4: un Lorenzo.
0: Bacione, grande tormentone.
1: A parte Assere, poi.
0: È infinito.
1: È infinito.
5: Ovunque io sarò.
1: Vedi. Vedi.
0: Vai.
5: Se questo è amore, amore infinito.
1: Bravissimo, vedi.
0: Bravi, bravi.
1: Non è facile, non è facile. Bravo. Io,
6: noi solo stasera o stessa tavolina. Una birra gelata. Gelata come noi, due morsi, un panino. Amico cameriere, non fare cretino, vai via. Noi sul.
0: Tutta la sta facendo, sì.
1: Bene, no, non è facile farla.
0: Però raccontateci anche il ricordo allora, legato a questa canzone.
2: Bella d'estate, va.
0: Questo è difficile.
2: Via da me.
1: Bravissimo.
0: Non era facile questa qui da
1: campare. Molto bravi, molto bravi.
7: Ciao amici.
0: Ciao.
7: Francesco Napoli Nord. A proposito di Giuni Russo, un'estate a me molto cara.
1: Sì.
7: Con Mediterranea passione. Mentre ti vengo a cercare.
1: Sì.
7: Mamma mia, bellissima.
1: Non banale.
0: No, sono uscite tante scelte totalmente diverse, sì. Italiane, straniere, ricercate o meno.
8: 97. Ah. C'era una canzone che non mi lasciava. Io ero un bambino e l'ascoltavo 100 volte al giorno.
0: Qual era?
8: Che male c'è?
1: Bravo.
8: Che c'è di male? Se la mia vita ti appartiene ed è normale.
1: Ah, bravissimo.
8: Che male c'è? Che c'è di male? Grande, immenso Pino Daniele.
0: E chiudiamo in bellezza,
1: dai. Bravo, bravo, bravo amici. L'appuntamento però di questo pomeriggio termina qui.
0: Vi lasciamo alla nostra redazione, quindi rimanete incollati qui su Kiss Kiss Napoli. Salutiamo e ringraziamo il nostro Simone Zagaria in regia.
1: Appuntamento a domani, sì. Siate puntuali, sì. Perché Zagaria ci tiene.
0: No, alle 16 noi siamo qua pronti a fare la baldoria.
1: Ricordatevi che è sempre show.
0: Ciao a tutti.
1: Domani.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
13: Cennamo. Crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
12: Ma che felicità scodinzolare.
13: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
14: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
15: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. Apriamo con la cronaca. Emergono nuovi e drammatici dettagli sulla morte di Luca Esposito, il giornalista 53enne trovato senza vita nelle campagne di Eboli. Secondo le prime ricostruzioni investigative, l'uomo sarebbe stato prima brutalmente picchiato e poi dato alle fiamme. Gli inquirenti ipotizzano che la vittima avesse un appuntamento con il suo assassino e che sia caduta in una trappola. Restano da chiarire le 4 ore trascorse tra l'ultimo accesso su WhatsApp, poco prima della mezzanotte di sabato, e la segnalazione dell'incendio da parte di una guardia giurata. Le indagini proseguono. Ancora la cronaca: agguato nella notte a Barra, nella periferia orientale di Napoli. Un uomo di 34 anni è stato raggiunto da 4 colpi di pistola mentre si trovava davanti alla propria abitazione. Ricoverato all'ospedale del Mare, non è in pericolo di vita. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire il movente e individuare i responsabili. E 2 imprenditori dell'agro aversano sono stati arrestati con l'accusa di caporalato e sfruttamento del lavoro. Secondo gli investigatori, decine di braccianti, in gran parte stranieri e irregolari, lavoravano fino a 14 ore al giorno per una paga di appena 3 euro l'ora, anche durante lo spargimento dei pesticidi. Chiudiamo con lo sport. Il calcio: prosegue la preparazione degli azzurri. Alessandro Buongiorno dovrà però sottoporsi ad un intervento chirurgico al ginocchio destro dopo il consulto specialistico di ieri effettuato a Barcellona. La squadra continua il lavoro sul campo con doppie sedute di allenamento, ma Massimiliano Allegri è assente alla sessione pomeridiana in corso di svolgimento. Il tecnico azzurro è alle prese con uno stato influenzale. Per questo motivo la presentazione dello staff azzurro prevista in piazza per questa sera è stata rinviata a data da destinarsi. Quest'oggi ai nostri microfoni ha parlato Alex Meret.
16: Sempre un piacere essere qua e condividere questi momenti con i miei compagni, con i tifosi. Sono giorni di preparazione, però siamo partiti molto bene, con grande entusiasmo. Il mister si è presentato subito bene. Stiamo lavorando per prepararci al meglio per questa edizione.
15: L'informazione di KissKiss Napoli termina qui. Linea al meteo.
17: KissKiss Napoli meteo.
18: Amici di Radio KissKiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzoni. Trevi meteo continua a fare davvero molto caldo in Campania, così come in gran parte del sud. Nelle zone interne superiamo ancora i 35 gradi all'ombra, figuratevi voi al sole, però nei prossimi giorni arriva aria un pochettino più fresca. Già domani temperature in leggera diminuzione, giusto 1-2 gradi, ma meglio che niente. Giovedì è un po' di più e così da giovedì temperature finalmente nella norma. Vi segnalo inoltre tra domani e dopo anche un pochettino di vento più secco da nord. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Giovanetti da Vincenzo Perna, torna all'appuntamento con 442, il filo diretto di voi tifosi azzurri allo 081 546 6873, ma anche con i vostri WhatsApp al 342 00 00 100, tutti dedicati al nostro Paolo Del Genio, che vedo già pronto lì in collegamento con noi da Di Maro all'interno del campo di Carciato. Caro Paolo, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, sì, io ci sono, in campo in questo momento non ci sono invece i calciatori, che hanno fatto un po' di lavoro aerobico e poi sono rientrati negli spogliatoi. Adesso credo, perché è abbastanza presto, che rientreranno in campo, saranno andati in palestra e quindi noi non li...
0: Sì, te lo confermo, sono andati in palestra, Paolo, te lo confermo.
1: Sono andati in palestra, sì, perché una volta qui a Di Maro, a Carciato, la palestra era visibile perché era alle spalle della porta alla destra della tribuna, invece adesso la palestra è qui sotto, quindi non vediamo che cosa succede, e di conseguenza, però in questo momento gli unici giocatori che vediamo sono i portieri, se il campetto, diciamo, Conte, quello che fece costruire Conte dietro il campo principale, e stanno i portieri che stanno lavorando con i preparatori dei portieri, e poi si sta facendo una bella camminata a piedi nudi Miguel Gutierrez, così sta facendo un giro per il campo senza scarpette, a piedi nudi. Basta, altro non c'è in questo momento, appena ci sarà ve lo racconteremo.
0: Però sicuramente Paolo, è una buona notizia il fatto che sia Spinazzola, che Alisson, che poi Lobotka saranno a disposizione per l'amichevole di domani, la prima contro l'Arezzo.
1: Sì, c'erano in quel quarto d'ora, non di più, 20 minuti che li abbiamo visti sul campo, c'erano, correvano regolarmente insieme ai compagni, quindi per domani, volendo, a meno di idee di rotazioni particolari, poi durante la trasmissione potremmo anche abbozzare una probabile formazione.
0: Allora facciamo così, innanzitutto apriamo il filo diretto con i tifosi, andiamo da Salvatore che è già allo 081 546 6873. Ciao Salvatore.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao Paolo. Senti, sarò molto veloce, una domanda
1: per Paolo.
2: Da quel che ha visto al momento, secondo lui su che modulo punterà Massimiliano Allegri? E poi vorrei da lui, grandissimo competente, oltre che anche tutto competente di calcio, una sua formazione con un 4-2-3-1 del Napoli al momento attuale. Vi saluto e vi auguro tantissima felicità. Forza Napoli sempre.
1: Grazie. Allora, non c'è bisogno del secondo me, Salvatore, cioè non devo dire secondo me il Napoli giocherà. Posso dire che tranquillamente il Napoli sta facendo tutte le esercitazioni sul 4-3-3, quindi il Napoli giocherà 4-3-3. Poi questo, diciamo, per il momento, poi può darsi che a un certo punto della stagione cambierà idea, ma per il momento si parte decisi, sicuri, convinti col 4-3-3. Quindi poi tu mi chiedi del 4-2-3-1, per il momento non si stanno facendo prove su 4-2-3-1, però non è che poi ci vuole molto per trasformare i 4-3 in 4-2-3-1. Metti Vergara, metti De Bruyne, quando ci sarà De Bruyne lo alzi da mezzala dietro Højlund e sei passato a 4-2-3-1. Non è proprio un grande stravolgimento, considerando che una delle due mezze ali potrebbe essere un giocatore tipo De Bruyne, tipo Vergara. Di fatto il potenziale sottopunta ce l'hai già in campo.
0: Paolo, ringraziamo Salvatore, però ringraziamo Giuseppe che ci scrive: si intravede Assuntina vicino a Paolo, ovviamente la nostra Susi Fiorillo che ci sta raccontando insieme Carlo Albino.
1: Sì, puoi salutare, eccola qua, Susi, eccola qua, saluta, eccola qua. Buonasera. La vedi, mo?
0: Così è contento Giuseppe, così è contento Giuseppe, gliela facciamo salutare. Così come ti saluta anche Alessandro che ti invia un grande saluto. Tra un po' vado a leggere la domanda che ci fa tale Mizio, però non ancora, perché prima voglio dare la parola ad Alessandro che è al telefono. Ciao Alessandro.
3: Buonasera a te, buonasera Paolo, buonasera a tutti gli spettatori.
1: Ciao.
3: Allora, volevo dare un grande saluto a Paolo e dargli anche i saluti di un amico comune, Peppe Bruno.
1: Ah, l'ho sentito ieri. Sì, ci siamo sentiti ieri.
3: un abbraccio forte.
1: Mi senti?
3: Sul lavoro noi ti seguiamo sempre, almeno io intervengo quasi mai per problemi lavorativi, ma ti ascolto, più di tanto non posso fare, e ti rinnovo gli auguri.
1: Grazie.
3: I saluti da parte di Peppe e anche l'invito, quando vuoi, a trovarci in montagna.
1: Va benissimo, mi sono sentito ieri in privato con Peppe, quindi sicuramente
3: lui
1: ci sarà modo di incontrarlo,
3: perché ci siamo visti ultimamente, noi abbiamo casa insieme in montagna, e ha detto che forse saresti venuto e ti aspettiamo per...
1: non lo so ancora, non è facile per quanto riguarda... Stiamo parlando di Castel di Sangro, non è facile che io venga, però vediamo, può darsi che salto lo faccio.
3: Castel di Sangro no, insomma, venire tu da privato, ecco, insomma, in questo senso, ecco, non proprio con
1: va
3: tutto
1: bene,
3: la guarda quando ci
1: grazie.
3: Sì. Nel frattempo ti auguro buon lavoro, un saluto a tutti i telespettatori e un saluto particolare a tutti i tifosi del Napoli.
0: Grazie Alessandro.
3: Ciao a tutti.
0: Grazie davvero. Insomma, Paolo ci ha detto Alessandro che noi non possiamo andare, devi andare solo tu in montagna. Noi ci dobbiamo accontentare delle briciole. Ecco, questo dobbiamo fare. Vabbè, al di là degli scherzi, avevo promesso.
1: A me piace, a me piace molto. Diciamo, ora qui siamo per lavoro, però a me piace anche la vacanza in montagna.
0: No, è molto bella, infatti effettivamente comunque in Italia abbiamo dei luoghi meravigliosi, sia mare sia montagna, non possiamo proprio lamentarci. Avevo detto che ti avrei letto questo messaggio di Mizio che ci scrive, voglio fare una domanda un po' fuori dal calcio, perché sono curioso di sapere, Paolo, come trascorre le giornate a Di Maro al di fuori del lavoro?
1: Ma al di fuori del lavoro non è che ci sta granché al di fuori del lavoro, perché... Io sono tra quelli, e non sono molti, no, non sono molti, chiudo qui, non voglio fare nessun discorso.
0: Nessun dissing.
1: Io sono tra quelli che viene a vedere tutti gli allenamenti dall'inizio alla fine, e posso dire agli amici che ci seguono da casa che ci sono qui 100 inviati, non lo so quanti ce ne sono. Però poi gli allenamenti li vediamo in 20, quindi evidentemente ce ne stanno tanti che vengono qui e non guardano con la continuità e con la costanza gli allenamenti, cosa che io faccio da 224 anni oramai, cioè che quando c'è la possibilità di vedere un allenamento lo guardo dall'inizio alla fine, anche perché poi, come sai bene Vincenzo, come sanno tutti gli amici che ci seguono, non è più possibile farlo durante la stagione,
0: sì,
1: perché poi le porte si strachiudono. E quindi quando c'è la possibilità, se ci piace il pallone, ce li veniamo a vedere gli allenamenti, oltre che poi possiamo, forse oltre al discorso del piacere, anche il discorso di dovere, possiamo dire qualche cosa in più per quanto riguarda i commenti e le analisi se guardiamo gli allenamenti.
0: Diciamo, io
1: quindi
0: ovviamente
1: non faccio nient'altro in effetti.
0: Poi si torna a casa, si mangia e
1: la sera c'ho la trasmissione televisiva, il pomeriggio c'ho questa trasmissione qui, praticamente
0: noi ti rompiamo le scatole poi con i collegamenti, e quindi hai ragione.
1: Quando c'è la giornata libera, che di solito a volte c'è la mattinata libera, per esempio dovrebbe essere giovedì mattina, se seguirà questa prassi la seguirà anche Allegri, la sera, la mattina dopo la prima partita di solito danno la giornata libera, e quindi giovedì mattina potrebbe essere giornata libera senza allontanarsi tanto, si va a fare una passeggiata a Madonna di Campiglio, ancora più vicino a Malé, a pochi chilometri, che sono posti molto piacevoli, che conosco oramai perfettamente perché veniamo da anni qui, però una passeggiatina si va a fare.
0: Direi che è anche giusto, così. Andiamo da Fabio al telefono. Ciao Fabio.
4: Buonasera ragazzi, ho due domande per Paolo, una da 1 milione di euro e l'altra vale molto meno. Quella da 1 milione di euro per noi è: come stai?
1: No, bene, non c'è male, grazie.
4: La seconda è
1: fermati un attimo, ti do l'IBAN perché mi devi mandare sto milione, ma a questo punto
4: tutto quello che vuoi, basta che stai buono, perché abbiamo bisogno
1: Grazie.
4: Di uno che non ci salute di tutto quello che succede, gli intrusi, i posti, poi quella. Tu sei l'unico tecnico giornalista che esiste, secondo me, in Italia. E ci servi,
1: non esageriamo, grazie.
4: Ci servi tantissimo. La seconda è, secondo te,
1: grazie,
4: un talento come Mastantuono in Italia, specialmente dal Napoli,
1: sì,
4: che è quello che infiamma, diciamo, gli spalti, perché non viene preso in considerazione e sta ai margini del Real Madrid?
1: Perché il Real Madrid per il momento non ha dato segnali di voler mandare il giocatore in prestito da qualche, perché io penso che solo di questo si può parlare, di prestito, perché il Real Madrid ha fatto un investimento importante su un talento molto, molto veramente di grande livello, che ancora non è venuto fuori del tutto, però non è che ha fatto male, non è che ha fatto male, quando ha giocato, io ho visto le partite, là c'è una grande concorrenza, bisognerebbe però no, bisognerebbe chiedere a Mourinho se hanno intenzione di darlo in prestito, nel caso in cui credo che si scatenerà una bella bagarre, ci saranno tante squadre interessate, non so se anche il Napoli, ma ci saranno tante squadre interessate perché il giocatore ha grande talento, però stiamo parlando sempre di un giocatore che puoi prendere e sfruttarlo un anno, massimo due anni, ma poi destinato a tornare alla casa madre nuova sua, il Real Madrid, cioè è difficile che lo riesci ad acquistare e a tenertelo per un periodo medio-lungo.
4: Sì, ma lo stanno facendo invecchiare in panchina, un talento come quello.
1: No, vabbè, invecchiare no, perché ma Mastantuono mo mi sa che mo è arrivato a 18-19 anni, no? Vince, quanto stiamo?
4: Sì.
1: Ancora stiamo parlando di
4: 19 anni.
1: Giovanissimo, sì.
4: Grazie Paolo, stanno bene, un bacio, in bocca al lupo.
1: Un abbraccio.
0: Grazie a Fabio. No, il 14 agosto farà comunque 19 anni, quindi per adesso è ancora giovanissimo, quindi ci può stare. Prima di andare da Maurizio, Paolo, ti voglio leggere questo messaggio di Marianna da Modena che ti chiede: dato che da subito Allegri è partito col 4-3-3, secondo te è stato voluto oppure un po' indirizzato anche dagli infortuni dei due centrali?
1: No, secondo me è stato voluto. No, avevo pensato che poi la domanda finisse in maniera diversa. Conosco Marianna, so che è molto attenta a tutte queste valutazioni e abbiamo parlato molto spesso anche su Instagram. E quindi lei è curiosa di sapere queste cose. Mi credevo che chiedesse, invece non era così, perché si completava la domanda, se è stato voluto o se è stato indirizzato. Io credevo dicesse anche da De Laurentiis, da Manna. E su questo, visto che oramai l'argomento non l'ha introdotto Marianna, lo introduco e mi do la risposta da solo, credo proprio di no, e credo di no anche sulla domanda di Marianna, cioè che è stato indirizzato dagli infortuni dei difensori centrali. Io credo che sia proprio un'idea bella, precisa, chiara, netta, che non dipende da nessun suggerimento e non dipende da nessun infortunio.
0: Andiamo da Maurizio allora al telefono. Ciao Maurizio.
5: Ciao, mi sentite?
0: Sì.
5: Perfetto. Allora ho una domanda per Paolo. Mi rendo conto che la mia domanda vi sembrerà forse un po' campata in aria, però è dettata dalla passione. Paolo vede tutti gli allenamenti, non solo quest'anno, da sempre. La mia domanda è questa: se a suo giudizio, in base alla sua esperienza e anche alla sua passione, osserva Anguissa, e se secondo lui Anguissa, per quanto possa essere un professionista ovviamente, ma comunque si allena come uno che rimane, che vuole rimanere, o come uno che sa che tra un po' andrà via? Grazie.
1: Bisognerebbe entrare nella testa dei giocatori per riuscire a scorgere queste cose, che poi non è che si vedono in una maniera così chiara ed evidente, cioè non è che tu vedi un giocatore che lotta e combatte, si impegna grandemente, ne vedi un altro con le mani nei fianchi tutto sfasteriato, non è che ci sono dei segnali così chiari che rendono facile una nostra lettura guardando gli allenamenti. Però se devo rispondere, rispondo, mi sembra coinvolto, mi sembra molto coinvolto, mi sembra, però ci metto il mi sembra grande davanti, mi sembra uno che in questo momento si è lasciato convincere dal progetto di Allegri, e a meno di proposte clamorose sul mercato, penso che in questo momento dovrebbe restare. Poi potresti, prima che finisce la trasmissione diamo la notizia che è stato ceduto, ma io in questo momento proprio preciso alle 18:15 dico che per me Anghissa resta.
0: Vediamo un po', vediamo un po'. Angelo Danola ti chiede: gli allenamenti che stai vedendo sono quelli che ti aspettavi che facesse Allegri? Sei soddisfatto? Ti aspettavi qualcosa di diverso?
1: Speravo di vedere questi allenamenti, quindi aspettavo no, perché non lo so. Gli allenatori poi si imparano a conoscere meglio quando lavorano per la squadra, perché tutti quanti abbiamo un'idea su Allegri, abbiamo un'idea su Gasperini, abbiamo un'idea su Fabregas, teniamo le nostre idee, però teniamo le nostre idee guardando le partite e non seguendo il loro lavoro tutti i giorni. Poi da oggi, da una settimana, Allegri lo seguiamo tutti i giorni. Per 2 anni abbiamo seguito Conte tutti i giorni e via discorrendo con Sarri, con Benitez, eccetera. Cioè, io sono più... mi fido di più di quelli che esprimono giudizi sugli allenatori delle squadre che seguono in particolare, come facciamo noi col Napoli. No, se sento uno, se devo parlare di italiano, io posso dire tante cose di italiano, ma insomma uno che lavora per la Fiorentina o per il Bologna, secondo me di italiano può dire qualche cosa in più di noi, perché l'ha visto lavorare tutti certo. i giorni in tutti i tipi di situazioni. E quindi sono Allegri ancora presto. C'è un'idea di Allegri, io odio le etichette, quindi le ho messe da parte tutte le cose che si dicono su Allegri e sto guardando solamente il lavoro. Faccio finta che non so niente di Allegri e guardo gli allenamenti di Allegri, e questi allenamenti mi stanno piacendo.
0: Andiamo a salutare di nuovo al telefono anche un altro tifoso azzurro, Ciro. Ciao Ciro.
6: Ciao Vincenzo, ciao Paolo, è sempre un piacere parlare con voi.
0: Piacere
6: avevo due domande. Grazie. Per Paolo. La prima mi ha risposto già in parte adesso, però aggiungo anche, Paolo, vedi una manovra differente rispetto a quanto faceva Conte, con un gioco più propositivo da questi pochi allenamenti, o non si vede ancora nulla, forse ancora troppo presto, oppure sono idee tattiche abbastanza similari a quelle che dettava Conte come sviluppo della manovra in maniera propositiva,
1: allora,
6: soprattutto in maniera più offensiva?
1: Allora io vado step by step. No, avevo detto Napoli ha preso Allegri, non andiamo avanti con i preconcetti, aspettiamo la prima conferenza. La prima conferenza non ci ha detto nulla e io ho detto dalla conferenza non è venuto fuori nulla di particolare, allora abbiamo rimandato ai primi allenamenti qua a Di Maro e vi sto dicendo quello che vi ho detto anche un attimo fa. Sono soddisfatto del lavoro che si sta facendo, mi sembra che alle spalle di questo lavoro ci sia un'idea di calcio che è vicina a quella che mi piace, però mi prendo ancora tempo e dico guardiamoci la partita di domani, che è un primo test amichevole, anche interessante, con una squadra che è stata promossa in Serie B, che gioca con Buppi un calcio molto propositivo. Faccio un esempio, come reagisce il Napoli sugli avversari che vengono a pressare, lancia lungo, prova a palleggiare, alterna le due soluzioni, e questo lo vedremo domani, perché l'Arezzo lo fa, dovrebbe farlo anche domani. Buppi lo ha fatto, qualche partita che ho visto dell'Arezzo Buppi lo faceva, quindi avremo delle risposte maggiori rispetto a quelle che arrivano da semplici allenamenti. Avremo delle risposte maggiori domani, ma sempre parziali ancora. Poi le prime risposte saranno sempre legate al valore degli avversari. Durante questo precampionato il Napoli non affronterà il Real Madrid, il Manchester City e il Paris Saint Germain, e quindi aspetterei poi il campionato, perché il campionato invece ci darà subito risposte importanti. La prima è difficile a Genova, la seconda e la terza andrei al superlativo, sono difficilissime, perché ci sono il Como e l'Inter, le squadre che forse giocavano il calcio migliore offensivamente l'anno scorso.
0: Vero.
6: E Paolo, una curiosità, dato la vittoria della Spagna ai mondiali, pensi che qualcuno anche nel nostro calcio italiano punterà un poco di più sul gioco, sul palleggio, sul fraseggio, e non solo sulla corsa, sulla garra, perché poi alla fine questo ci ha detto che chi gioca bene poi alla fine vince. Ti ascolto per radio.
1: Guarda, ti darò una risposta di una velocità estrema ma anche pesantuccia. se non lo fanno sono ottusi. Se non lo fanno sono ottusi, perché i risultati stanno arrivando solamente con quel tipo di calcio lì oramai. E quindi se non lo fanno sono autolesionisti. Io spero proprio che in Italia molti allenatori inizino a farli. Il primo che spero inizi a farlo ovviamente è quello che allena la squadra per la quale tifo, cioè Massimiliano Allegri.
0: E direi che già è un buon inizio il 4-3-3. Andiamo da Michele prima della pubblicità.
1: Senti Vincenzo, ti volevo dire una cosa.
0: Vai.
1: No, volevo dire una cosa, che io sto qui, mi sono messo nella mia bella postazione in tribuna stampa, e come abbiamo detto questa trasmissione ha la fortuna di andare in onda dalle 18 alle 19, quindi durante sempre una sessione, la sessione pomeridiana di allenamento che per oggi è regolarmente prevista, però io quasi quasi cambierei il verbo, direi era regolarmente prevista, perché mi sa tanto che c'è stata una sgambatura, come si diceva una volta, hanno fatto un po' di corsetta, sono entrati negli spogliatoi, staranno facendo un po' di lavoro in palestra, però non vedo palloni, vedo che si sta smontando tutto, vedo che ogni tanto entra in campo un giocatore a piedi nudi o con le pantofole, quindi penso proprio che si possa parlare di allenamento sul campo, poi se c'è quello in palestra, ripeto, non lo so se è finito, se è in corso, però allenamento sul campo, cioè che i giocatori rientrino, mi sembra che si possa escludere.
0: E quindi diciamo potremmo denominarla come chiusa, diciamo, la sessione di quest'oggi. Come ti dicevo Paolo, prima della pubblicità abbiamo Michele. Ciao Michele.
7: Ciao Vincenzo, ciao a te, ciao Paolo.
0: Ciao.
7: Prima della domanda volevo farvi complimenti a entrambi, perché mi piace come gestite nella radio e tutto, diciamo, il programma in generale. E la domanda per Paolo era dovendo fare dei confronti tra i vari allenamenti precampionato di Sarri, Spalletti, Garcia e Conte, che differenza di carico si può rilevare e alcuni calciatori abbiano, diciamo, subito con dispiacere gli allenamenti pesanti di Conte e che magari quelli di Allegri possano essere più apprezzati. Mi spiego meglio, quando c'è stato il passaggio da Spalletti a Garcia, ricordo un'intervista di Boitano in cui diceva che quasi quasi facevano vacanza, ma ovviamente detto in maniera più diciamo esagerata. Poi passando con Conte invece è diventata molto più intenso l'allenamento. Adesso il passaggio da Conte ad Allegri, confrontando con quei di Spalletti, come si pone? Cioè, cosa ci possiamo aspettare?
1: Ma guarda, diciamo così, detta superficialmente, la differenza c'è innanzitutto nella durata, perché le sessioni durano meno tempo con Allegri rispetto a Conte. Poi l'altra differenza è che qui allenamento a secco, come si dice, aerobico, è intorno al 10% rispetto all'allenamento col pallone, tecnico-tattico che è intorno al 90%, mentre l'anno scorso non lo so se era 50 e 50, forse addirittura era 60 e 40, con 60 la parte aerobica e 40 la parte col pallone. Però onestamente dobbiamo aspettare, perché poi il ritiro del Napoli, come sapete, si caratterizza anche per la lunghezza fra Di Maro e Castel di Sangro, quindi può darsi semplicemente che Allegri queste cose le inizierà a proporre un po', queste che faceva Conte le inizierà a proporre un po' più avanti. Poi per quanto riguarda i calciatori, che si incomincia a raccontare siano contenti perché meno stressati rispetto al lavoro che faceva Conte, i calciatori io li conosco bene da 40 anni, i calciatori sono simpaticissimi, sono bravi ragazzi, però i calciatori sono esattamente quello che sto per dire, sono quelli che se una preparazione poi dopo se non arrivano i risultati è perché se arrivano gli infortuni è perché la preparazione era troppo pesante e l'allenatore ha sbagliato, se invece non arrivano i risultati è perché la preparazione era troppo blanda e loro non hanno messo energia nei loro muscoli a causa di una preparazione un po' arronzatella. Insomma, i calciatori trovano sempre poi il modo di scaricare sugli altri le responsabilità. L'anno scorso per la verità sono stati ripagati alla grande da Conte che scaricava su di loro e quindi io reputo sempre che per la dialettica che c'è stata soprattutto fra alcuni calciatori e Conte l'anno scorso abbiamo assistito a un vero miracolo, perché di solito quelli sono scenari nei quali poi ti fa fatica a finire secondi, invece poi fortunatamente siamo finiti secondi.
0: Grazie Michele, buona serata.
7: Ciao.
0: Grazie davvero a Michele. Chiedo a Salvatore, che è già pronto al telefono, di attendere qualche minuto perché è già arrivato il momento del primo piccolo mini break. Torniamo subito con Paolo Del Genio direttamente da Di Maro.
8: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su dedassociati.it.
9: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tuoi in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info2fauto.com.
11: Da Euronics Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
12: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: E rieccoci, rieccoci nuovamente in diretta. Ancora buonasera da Vincenzo Perna, collegato con noi da Di Maro. C'è il nostro Paolo Del Genio, come sempre, per questo appuntamento di 442 filo diretto con voi tifosi azzurri allo 081 546 6873. E come dicevo, abbiamo già Salvatore pronto per una domanda per Paolo. Ciao Salvatore.
13: Ciao Vincenzo, buonasera. Ciao Paolo.
0: Ciao.
13: A dire la verità, Vincenzo, sono tre domande, le posso fare, sono velocissime.
0: Se sono veloci, sì, se sono veloci ti autorizzo, vai.
13: Allora Paolo, la prima, so che tu ci tieni tanto, come stiamo marcandoci calci d'angolo, a zona o a uomo?
0: Allora, aspetta un attimo perché abbiamo qualche piccolo problema con Paolo Del Genio, perché non lo sentiamo, non riusciamo a sentirlo. Vediamo se con l'ausilio del nostro Perugino, Antonio Perugino, lì in regia esterna da Di Maro, riusciamo subito a ripristinare eventualmente il collegamento audio. Eccoci, eccoci Paolo, eccoci qua.
14: Zona.
0: A zona, Salvatore.
14: A zona, zona.
13: Perfetto, grazie. La seconda, Paolo, io al di là del difensore centrale che ci serve, anche diciamo l'alternativa di Lorenzo che ci serve, io sono molto preoccupato per noi. Il vero tallone di Achille di questo Napoli è l'attaccante esterno destro, perché Trapolitano che fa tre gol a campionato ormai in fase calante, e Neres che ha tantissimi problemi fisici. Per me la priorità sarebbe intervenire su quella parte di campo. Non so tu cosa ne pensi. Vado con la terza?
0: Sì, vai veloce, così ti risponde Paolo.
14: La terza, no, ti rispondo,
0: aspetta,
14: no,
0: aspetta, Salvatore, aspetta.
14: No, aspetta, rispondo prima.
0: Aspetta, risponde prima, vai.
14: Per il momento, visto che Neres ancora non si sta allenando con i compagni, sta provando e sta facendo anche abbastanza bene Giovane. Io non credo che il Napoli, ho capito quello che tu dici, però non credo che il Napoli vada a prendere anche un giocatore in quel ruolo.
13: Ok, Paolo, invece la terza, siccome tu sei lì presente, come ti spieghi che ho visto che anche ci sono il 50% di biglietti disponibili con la partita di domani, che l'anno scorso terminavano una settimana prima addirittura con la squadra dilettante di casa? Cioè, come ti spieghi questo 40% di calo di affluenza dei tifosi? Cioè, o perché sono diffidenti per Allegri o perché il mercato è bloccato, cioè che spiegazione ti dai? Perché ho letto che c'è un calo di presenza del 40%. Grazie, ti ascolto in TV.
0: Ciao, ciao Salvatore.
14: Allora, io non riesco a trovare una spiegazione, perché bisognerebbe poi vedere caso per caso qual è la motivazione. Qualcuno come motivazione, io no, però non so. Non è che utilizzo questo campione per dire che è una grande percentuale. Qualcuno come motivazione ha detto che non è riuscito, anche se altri mi dicono che poi non è così complicato, però evidentemente poi ognuno sa usare queste piattaforme in una maniera, chi più facilmente, chi con qualche difficoltà. Chi ha difficoltà a usare queste piattaforme per ottenere, l'anno scorso si entrava liberamente, per ottenere, diciamo, questo pass per entrare, evidentemente avendo riscontrato difficoltà, qualcuno può aver pensato vado fino lì, mi faccio centinaia di chilometri, rischio di non entrare, e quindi ha desistito. Ma questa è la motivazione di qualcuno, non so se incide poi in una percentuale così alta, oppure può darsi che ci sarà la scelta di molti di venire nel prossimo weekend, quando ti vedi 2 o 3 giorni e ti vedi anche la seconda amichevole. Non lo so, aspettiamo per tirare un bilancio definitivo e anche per capire bene in che misura c'è stato questo calo. Onestamente, a occhio direi che 40-50 in meno mi sembra un po' troppo, un po' meno degli anni scorsi, sì, lo confermo anch'io.
0: Andiamo da Rosario adesso. Ciao Rosario, buonasera anche
15: buonasera
0: a te.
15: Buonasera dottor Perna, buonasera Paolo.
0: Ciao.
15: Bentornati soprattutto.
14: Ciao, buonasera.
15: Volevo domandare velocissimo un paio di cose a Paolo. Uno riguarda il mercato. Come vedi la situazione McTominay in questo momento? E un'altra, io sono curioso perché già...
14: No, la vedo. Aspetta, ti rispondo. Ragazzi, no, rispondo sempre una per volta.
15: Ok, scusami.
14: La situazione di McTominay in questo momento la vedo abbastanza sotto controllo, se si può dire così. Non credo, non mi aspetto e spero fortemente che non ci siano sorprese. Stanno ridiscutendo per il prolungamento contrattuale, però dovesse anche non andare bene in tempi rapidi, dovesse procrastinarsi questa trattativa, non credo che questo porterebbe McTominay ad andare sul mercato. E poi McTominay in Napoli ne fa una valutazione altissima eventualmente, alla quale difficilmente qualcuno arriverà, perché siamo d'accordo che siamo in presenza di un grande giocatore, però siamo in presenza di un giocatore che non è più giovanissimo.
15: Su questo sono d'accordo. E poi ti volevo domandare una curiosità più che altro. Al di là del problema portieri, che secondo me è un momento abbastanza delicato per il ruolo, perché uno sta in scadenza, uno era venuto con i favori del pronostico che addirittura è diventato un brocco, e c'è l'enigma di capire chi sarà il portiere del Napoli titolare l'anno prossimo, più la riserva eventuale. Ma la cosa sulla quale io mi batto, secondo te, in questo momento storico, noi possiamo dire che veramente il Napoli, al di là delle situazioni De Bruyne, Lukaku, Lang, eccetera, lo reputi veramente competitivo? Grazie, ti ascolto in TV, un bacione a tutti.
0: Ciao.
14: No, come ho detto altre volte, vado un po' in controtendenza. Io sta storiella che con questo organico qui, considerando anche quelli che arriveranno poi nei prossimi giorni, non questo che è attualmente, sta lavorando a Di Mara, assolutamente non è competitivo. Però con i rientri McTominay, De Bruyne, di tutti quelli che devono rientrare, anche di quelli che ci sono ma non si stanno allenando, tipo Neres, insomma con l'attuale organico a disposizione, io sento dire che il Napoli già così è altamente competitivo, e non sono d'accordo. Invece per me così è competitivo, ma non altamente competitivo. Per me ha bisogno di 5-6 innesti importanti per rinfrescare un po' una rosa che è forte, ma è una rosa che annovera al suo interno troppi giocatori che hanno avuto infortuni, troppi giocatori che hanno superato i 30 anni, e quindi sarebbe troppo a rischio gestire solamente questi qui. Io sono per l'innesto di almeno 5-6 giocatori che possano portare forze fresche. A mercato completato poi diremo se è competitivo per la Champions, se è competitivo per lottare per lo scudetto. Quando sento dire che in automatico, confermando tutti con la semplice presenza di Allegri sulla panchina, basta che ci sono meno infortuni ed è competitivo per lo scudetto, questo sento dire da molti, io non mi trovo d'accordo.
0: Una volta salutato Rosario, abbiamo Raffaele al telefono con noi. Ciao Raffaele.
16: Ciao ragazzi, un saluto a tutti.
0: Ciao.
16: Allora, io volevo fare due domande. Una, chiedo scusa a tutti, però vorrei tornare un po' indietro al Napoli di Garcia. E volevo chiedere a Paolo, quando fu esonerato Garcia di Roma Mazzarri, più o meno era il periodo della Supercoppa italiana, Mazzarri vinse 3-0 la prima partita e la finale praticamente era il signor Rapuano, nato poco più già vista la parte che a mano e ci ha ottato da Porta Nostra, quindi ci fece perdere secondo me l'arbitraggio di quella partita, è il mio pensiero questo. Però quello che mi interessava sapere da Paolo, il Napoli acquistò Mazzarri, Traoré e Ngonge. Se avesse acquistato un mediano fortissimo, un difensore centrale forte, cioè uomini per Mazzarri, se avessimo potuto andare un po' più avanti con Mazzarri, questa è la domanda.
14: Ah, un poco più avanti sì, perché insomma poi finimmo decime, quindi sicuramente acquisti sbagliati, scelte sbagliate di allenatori, tutto.

0: molto buone e poi il risultato invece andava nella direzione opposta. Quindi è stato pure un anno disgraziatissimo. Sono stati commessi degli errori, ma sono stati pagati oltre misura. Non lo so che cosa si poteva fare, aggiustarla un po' si poteva aggiustare, però oramai proprio si era innescato un circuito di negatività che bisognava uscirne solo in maniera netta e decisa, e lì per questo motivo io fui assolutamente d'accordo con la scelta di Conte, perché serviva uno che entrasse proprio con quella forza su quel gruppo. In quel momento era Conte l'allenatore giusto. L'anno dopo già c'ho qualche dubbio che poteva continuare a essere Conte l'allenatore giusto. L'anno scorso credevo che si potesse fare il terzo anno con Conte, poi vedendo tutto quello che è venuto fuori ho capito che forse il terzo anno con Conte non era proponibile.
1: Ok, seconda domanda velocissima, Paolo, poi ti ascolto per televisione. Secondo te il nostro presidente quest'anno con il nostro mister Allegri ha parlato con Allegri e gli ha chiesto di qualificarsi in Champions e poi l'anno prossimo giocheremo per vincere, oppure quello che accade partita per partita, cioè perché non facendo acquisti, non facendo, allora mi sa tanto che è una rincorsa per l'anno prossimo che il presidente insieme a Allegri avranno stabilito. Poi questo io non lo posso sapere, penso che nessuno lo possa sapere, però voglio sapere Paolo che ne pensa. Grazie ragazzi, vi saluto e un saluto a tutti.
0: Ciao. Oramai per come la situazione in Italia, io credo che una società come il Napoli come obiettivo deve avere la competitività. Poi se è altissima, cioè lotti per lo scudetto, alta, lotti per andare in Champions, dipende da mille fattori, da come si mettono le stagioni. Però la competitività è l'obbligo che deve avere una squadra, una società come il Napoli. In Champions l'obbligo è quello di passare in qualche modo arrivare nelle 24, almeno andare a giocare i playoff. Poi dopo ci vuole un pizzico di fortuna nei sorteggi, qualche grande partita per superare qualche altro turno, ma non credo si possa chiedere così da programma dobbiamo andare ai quarti. Come si fa a chiedere di andare ai quarti se poi nei playoff ti becchi il Real Madrid o il Manchester City? Come ci vai a sti quarti? Quindi è tutto legato pure un po' alla fortuna. Sulla parte finale del tuo discorso, non so se si può programmare poi fra un anno, perché un anno di vero grande cambiamento sarà il prossimo, perché tanti giocatori importanti, a meno che non rinnovino, ma non credo ci saranno tanti rinnovi, tanti giocatori importanti l'anno prossimo andranno in scadenza e quindi probabilmente si interromperanno una serie di rapporti. Quell'operazione diminuzione monte ingaggi, aumento, diminuzione anche dell'età media verrà fatta, può essere fatta in parte quest'anno, sarà fatta in maniera più forte proprio per una questione di scadenze contrattuali, sarà fatta più forte l'anno prossimo. Quindi poi dopo quando cambi così tanto, perché Napoli fra quest'anno e l'anno prossimo, che se ne dica, andiamo avanti con questi sono buoni, questi ci fanno vincere. Il Napoli fra quest'anno 5-6 e l'anno prossimo 6 o 7 cambierà più di metà squadra e quindi inizierà, se vogliamo usare questa parola, un nuovo ciclo, e bisogna vedere con quali risorse, con quali intuizioni, con quali colpi anche di bravura e di fortuna si arriverà sul mercato, perché la bravura e la fortuna sono il mix vincente. Quando devi cambiare tanti giocatori, pensare che li indovini tutti è quasi impossibile. Io non dico di indovinarli tutti, ma non dico nemmeno di sbagliarli quasi tutti come è successo l'anno scorso.
2: Grazie a Raffaele, andiamo da Salvio. Ciao Salvio.
3: Ciao Paolo, finalmente. So che non ti piacciono i complimenti, ma io te li faccio lo stesso perché li meriti. È l'unico che mi viene regalato alla radio. Comunque è un piacere parlarti, anche per la prima volta. Volevo chiederti un paio di cose. Allora, ma di tutto, quando arriveranno Lukaku e De Bruyne di tiro?
0: Lukaku e De Bruyne a Castel di Sangro, qui no. Perché sono
3: usciti a Di Maro, certamente.
0: No, perché loro sono usciti ai quarti, no? Col Belgio, quindi hanno giocato fino a 10 giorni fa, hanno diritto a minimo 3 settimane. Penso che loro arriveranno addirittura a Castel di Sangro inoltrato, cioè dopo la prima settimana di Castel di Sangro, mentre gli altri dovrebbero arrivare il primo giorno di Castel di Sangro, qui non dovrebbe arrivare nessuno.
3: Ah, bene. secondo te

0: nel progetto di Allegri ci saranno Lukaku e De Bruyne, immaginando che
1: secondo me non dipende da, secondo me eventualmente Allegri terrebbe anche, ma se ci sono le offerte giuste il Napoli non li incatenerà pur di trattenerli. Però bisogna trovare le offerte giuste, il Napoli, se arrivano le offerte giuste, i giocatori manifestano la volontà di andare via, il Napoli, ripeto, non li incatenerà pur di trattenerli, però già immagino abbia lavorato su questo possibile scenario, cioè se uno dei due va via il Napoli, poi dopo saranno passati gli anni, non saranno più giovanissimi, non saranno nel loro prime, tutto quello che vogliamo, però non è che sono due giocatori che li sostituisci con il pinco palla qualsiasi, sono due giocatori forti che li devi sostituire con giocatori forti.
0: Certo. E quindi immaginando la rosa attuale, non ci dovessero essere acquisti a centrocampo, tu dove collocheresti De Bruyne in questo centrocampo e chi sarebbe, diciamo, chi sono i giocatori che lo compongono nella rosa attuale, per essere equilibrati, ovviamente.
1: Grazie.
2: Ciao Salvio.
1: Secondo subito.
2: Grazie,
1: allora ciao. I giocatori del centrocampo, parliamo ovviamente di un centrocampo a tre, no? Perché le prove sono col 4-3-3, quindi parliamo di centrocampo a tre. I due centrocampisti centrali sono Lobotka e Gilmour, ora sta provando Asa perché Gilmour è qui ma non si sta allenando con i compagni, però sono Lobotka e Gilmour i due play, diciamo così. Le quattro mezze ali, due mezze ali destra o sinistra, ma poi chi gioca a destra non è detto che non possa giocare mezz'ala a sinistra, le quattro mezze ali sono Anguissa, De Bruyne, McTominay e
2: Vergara.
1: L'altro è Anguissa, De Bruyne, McTominay e Vergara che viene utilizzato come mezzala. Quindi in linea di massima si potrebbe tanto parlare del centrocampo storico, cioè quello dello scudetto, Anguissa, Lobotka, McTominay, quello del quarto scudetto. Però si può anche qualche volta ipotizzare centrocampo super qualitativo con De Bruyne e da una parte McTominay dall'altra, quindi mezzala De Bruyne ovviamente, ma anche Vergara mezzala, perché gli esterni d'attacco ne abbiamo tanti e loro non sono, poi se una partita li sposti un momento sull'esterno e poi si accentrano con i movimenti corretti, De Bruyne e Vergara possono andare anche nei tre d'attacco, però come base saranno delle mezze ali dei tre di centrocampo, giocheranno lì.
2: E poi tu me lo insegni Paolo, dipende anche da come la vuoi attaccare, perché se magari non la vuoi attaccare troppo esterno ma magari vuoi riempire un po' più l'interno, due trequartisti dietro la prima punta anziché, diciamo, andare a cercare l'ampiezza se magari non ci sei riuscito in qualche modo a sfondare.
1: C'è anche la formula asimmetrica, ibrida, chiamatela come volete, c'è che uno gioca più in ampiezza, Allison per esempio, no? Come succedeva l'anno scorso quando il Napoli giocava 3-4-2-1, però Allison partiva esterno ampio e poi stringeva, mentre De Bruyne o Vergara o anche Neres partivano più sotto Højlund. Quindi c'è anche questa formula qui che si può fare anche col 4-3-3, non è che la potevi fare solo col 3-4-2-1, perché poi alla fine comunque si tratta di tre giocatori offensivi sia in un sistema che nell'altro.
2: Prima di andare in pubblicità abbiamo Antonio. Ciao Antonio.
3: Ciao Paolo. Senti, mi stanno dicendo molti giocatori, tuoi colleghi anche, che Lindström si sta, come si dice, impegnando, no? E che anche sta facendo giocare di qualità, sì, durante le partitelle e quant'altro. A riguardo di questo, secondo te, cioè, come lo vedi ora Luca? Cioè, rispetto all'atteggiamento che lui aveva e tutto il resto, come lo giudichi nel nuovo corso di Allegri? Lo vedi cambiato? Lo vedi che si impegna negli allenamenti, nelle partitelle? Ecco, io volevo sapere da te queste cose. Ti ringrazio e ti saluto. Ciao.
1: Allora, innanzitutto, l'ho detto dal primo giorno, la novità è che quando venne a Napoli faceva l'esterno d'attacco, nella sua prima stagione napoletana, unica tra l'altro, e invece adesso viene provato da mezzala sinistra, un ruolo che però poi sarà appannaggio ovviamente di Scott McTominay. Anche in questo momento sta giocando anche Vergara titolare lì, lui gioca nei tre, diciamo, alternativi, Asa, Foloruscio e Lindström, ma perché mancano Gilmour, manca De Bruyne e manca McTominay, questa è la situazione di Lindström. Luca, come lo vedo? Io lo vedo come un giocatore che anche le voci di mercato di oggi dicono che è meglio collocare da un'altra parte, poi lui si impegna a modo suo, col suo fare, con le sue movenze, quindi sembra che non si impegna, io non ho mai detto che non si impegna, sono movenze, sono caratteristiche dei giocatori, noi non dobbiamo essere così superficiali nei giudizi, si impegna, non si impegna, non significa nulla, è un modo di parlare di calcio che io detesto e quindi non lo utilizzerò mai. Dico che però per le sue caratteristiche non credo che sia il giocatore giusto per il calcio che voglia fare Allegri, che vuole tanta qualità tecnica nei centrocampisti, gli attaccanti e i difensori, vuole fraseggio. Allegri ripete sempre la qualità tecnica è un suo tormentone e quindi secondo me insomma, si può trovare qualcuno che con i piedi possa fare meglio di Lucca. Tra l'altro leggo che ci sono richieste a Fiorentina e il Bologna, ci sono tante squadre interessate a lui, anche disposte a mettere una cifra discreta sul tavolo. Credo che andrà via, non vedo tanto la possibilità di questa operazione rilancio di Lucca. Se proprio non andiamo a comprare nessuno, vedo più probabile forse addirittura la permanenza di Lukaku che quella di Lucca.
2: Paolo, ce ne andiamo in pubblicità, poi pronti per il rush finale di questo appuntamento con 442, a tra poco.
4: Si alza il sipario sul nuovo Napoli. Comincia il cammino della squadra di mister Allegri nella stagione del centenario. Il primo appuntamento è l'amichevole con l'Arezzo, il 22 luglio alle 18. Il primo passo di un nuovo viaggio tutto da vivere. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. La nuova stagione inizia adesso. Vivi il primo calcio d'inizio insieme al Napoli.
5: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
2: E rieccoci qua, andiamo velocissimi subito al telefono 081-546-6873. C'è Fortunato. Ciao Fortunato.
7: Ciao, buonasera. Buonasera. Sempre complimenti mai scontati. Volevo dedicare il mio intervento finalmente a questa cosa. Magari Paolo si ricorda che ogni intervento che ho fatto in passato auguravo sempre che Radio Kiss Kiss tornasse la radio ufficiale del Calcio Napoli. Quindi Napoli a inizio stagione ci ha regalato il primo grande acquisto, il ritorno di una grande radio composta da voi, voi tutti come squadra, come team. Veramente credo quelli più giusti ad accompagnare il Napoli a questo centenario. Permettetemi ecco una frase in napoletano, finalmente abbiamo luata Pazziella, mano e creatura, ci si affida a giornalisti di esperienza, di qualità e competenza. Paolo Del Genio davanti a tutti, permettetemi questa parentesi. Niente, su Napoli. Grazie. Paolo, io ti vedo particolarmente con gli occhi ecco a cuoricino da questo punto di vista, perché ho visto che
1: no piano, non esageriamo, no, a cuoricino no, è una semplice speranza che sto manifestando apertamente di vedere le cose che io auspico si possano vedere, cioè un calcio moderno, un calcio propositivo, e per il momento gli allenamenti sembrano propedeutici a questo, ripeto sempre questa cosa, quindi siamo nessun occhio a cuoricino, fortuna, grazie. Beh, gli allenamenti sono propedeutici a questo, poi dopo per vedere se è veramente questo ci vogliono le partite.
7: Però abbiamo iniziato col piede giusto, Paolo, secondo te?
1: Ma io su questo ero abbastanza convinto, perché comunque che se ne dica da parte dei trattori ad oltranza di Allegri, stiamo parlando di un professionista che può piacere o non piacere, essere considerato il top o non essere considerato il top, però stiamo parlando di professionismo ad alto livello, perché non è che insomma sta lì da tanti anni ad allenare per qualche motivo misterioso. Poi i gusti sono gusti, a me può piacere un altro tipo di calcio, un altro può apprezzare più quello di Allegri, ma sul fatto che fosse un professionista, lui o fossero dei professionisti, lui e il suo staff di alto livello, io non avevo dubbi, cioè i racconti bisogna sempre farli con la misura giusta. Uno può dire Allegri non fa il calcio che a me piace, ma non può dire Allegri è rimasto, no, non è aggiornato, che nel senso che addirittura gli allenamenti erano con metodologie superate. Io me l'aspettavo di vedere cose fatte per bene, sto vedendo cose fatte per bene.
7: Bene, bene. Allora auguriamoci il bene. Forza Napoli.
2: Ciao, forza Napoli sempre, grazie Fortunato. Ciao, abbiamo anche Roberto. Ciao Roberto.
1: Vi racconto, Vince, vi racconto.
2: Aspetta,
1: Vince,
2: un attimo, Roberto.
1: Adesso c'è. Ogni tanto entra un giocatore in campo. Adesso tocca ad Højlund. Prima erano Gutierrez, poi c'è stato Marianucci. Marianucci a te, entra pure Gutierrez, pure Højlund al telefono. Si fanno questa passeggiata a piedi nudi. Passeggiata a piedi nudi sul terreno di gioco, si fanno una loro bella telefonatina, si rilassano un po' dopo aver lavorato in palestra parecchio tempo.
2: Bene, bene così. Andiamo da Roberto. Ciao Roberto.
8: Buonasera a tutti e complimenti sempre per la trasmissione.
2: Grazie.
8: Volevo pure una domanda del genere. Grazie. Diciamo che in parte già sono stato risposto su Allegri, perché insomma Allegri si sta mostrando veramente bene in questi primi giorni, no? Volevo capire invece, quindi diciamo già ho avuto risposta in parte, però la mia domanda era: il Napoli è pronto per Allegri? Cioè cosa deve trovare Allegri come ambiente affinché lui possa fare il massimo?
1: Ma l'ambiente del Napoli è un ambiente eccezionale, smettiamola. Poi ci sono le pecore nere dovunque, fra i tifosi, fra i giornalisti, le pecore nere ci sono, fra gli opinionisti ci sono assolutamente persone che per qualche motivo per vari motivi hanno acredine nei confronti del Napoli e quindi sono prevenuti nei confronti, però sono pochi, la maggior parte sono molto. Che sta succedendo?
2: Sì, sento
1: 3000 voci.
2: No, era lui che aveva alzato
1: la maggior parte,
2: aveva alzato il televisore nel frattempo poi dopo ha staccato proprio.
1: Benissimo, la maggior parte sono molto corretti, l'ambiente è molto buono, è un ambiente che non sposta punti, perché nessun ambiente sposta punti, ma se c'è un minimo di contribuzione sicuramente positiva da parte dell'ambiente Napoli, certamente non negativa. Ora non andiamo dietro, non utilizziamo ogni volta quella sfuriata di Conte sull'ambiente che fu detta in un momento particolare. Conte stesso poi ammette che lui, quando ci sono le partite o quando si avvicina alle partite, l'adrenalina prende il sopravvento e a volte parla, come diciamo a Napoli, senza offendere, ha parlato a volte in poco a schiovere, come diciamo noi a Napoli, il buon mister, che per tutte le altre cose è stato bravissimo per la comunicazione, insomma a volte veramente si è lasciato prendere, però forse lui stesso l'ha confessato che quando l'adrenalina è a mille non controlla nemmeno tanto le cose che dice, quindi non ci costruirei dibattiti e non farei approfondimenti. L'ambiente Napoli è quello che è, tra l'altro è un ambiente buono, ma non si può dire che è perfetto, ma non potrebbe essere perfetto, perché è composto da centinaia e centinaia di opinionisti, di giornalisti e da milioni di tifosi. Come si fa a essere tutti quanti bravi? Che miracolo.
2: Giustamente. Giustamente. Paolo, siamo arrivati alla conclusione di questo appuntamento, tu torni puntuale domani a partire dalle ore 18 come sempre con 442, intanto buon lavoro.
1: Domani c'è la partita.
2: Domani già, partita, domani. Vincenzo. Scusa, hai ragione. Domani alle 18 proprio tu
1: domani,
2: protagonista.
1: Domani
2: alle 18.
1: Sì, domani c'è la partita sì, la raccontiamo. E cerchiamo anche di, mentre farò un po' di radiocronaca, racconterò anche quello che succede da un punto di vista tattico, quindi mi passo la palla io solo come radiocronista e come commentatore tecnico. Mi intervisto da solo durante la partita. Però poi ci sarà il momento in cui ci sarà qualcun altro insieme a me.
2: Esatto. Caro Paolo, buon lavoro, a presto.
1: Ciao Vincenzo.
2: Grazie al nostro Paolo Del Genio. Chiudiamo questo appuntamento con 442. Tra pochissimo arrivano Marcello Galvano e Emanuele Calaiò con il calcio della sera. Noi ci ritroviamo tra pochissimo con le news. Intanto un disco.
9: Salita del volo con destino alla

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura alla cronaca emergono nuovi drammatici dettagli sulla morte di Luca Esposito, il giornalista 53enne trovato senza vita nelle campagne di Eboli. Secondo le prime ricostruzioni investigative, l'uomo sarebbe stato prima brutalmente picchiato e poi dato alle fiamme. Gli inquirenti ipotizzano che la vittima avesse un appuntamento con il suo assassino e che sia caduta in una trappola. Restano da chiarire le 4 ore trascorse tra l'ultimo accesso su WhatsApp poco prima della mezzanotte di sabato e la segnalazione dell'incendio da parte di una guardia giurata. E intanto le indagini proseguono. Ancora cronaca, agguato nella notte a Barra, nella periferia orientale di Napoli, un uomo di 34 anni è stato raggiunto da 4 colpi di pistola mentre si trovava davanti alla propria abitazione. Ricoverato all'ospedale del Mare, non è in pericolo di vita. I carabinieri sono ora al lavoro per ricostruire il movente e individuare i responsabili. E 2 imprenditori dell'Agro Aversano sono stati arrestati con l'accusa di caporalato e sfruttamento del lavoro. Secondo gli investigatori, decine di braccianti, in gran parte stranieri e irregolari, lavoravano fino a 14 ore al giorno per una paga di appena 3 euro l'ora, anche durante lo spargimento di pesticidi. E chiudiamo con lo sport. Il calcio prosegue la preparazione degli azzurri in Val di Sole. Intanto Alessandro Buongiorno dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio destro dopo il consulto specialistico effettuato a Barcellona. La squadra continua il suo lavoro sul campo di calciato agli ordini di Massimiliano Allegri. Intanto quest'oggi ai nostri microfoni ha parlato Alex Meret.
5: Sempre un piacere essere qua e condividere questi momenti con i miei compagni, con i tifosi. Sono giorni di preparazione, però siamo partiti molto bene, con grande entusiasmo. Il mister si è presentato subito bene, stiamo lavorando per prepararci al meglio per questa edizione.
4: Intanto Massimiliano Allegri alle prese con uno status influenzale, per questo motivo la presentazione dello staff azzurro prevista in piazza per questa sera è stata rinviata a data da destinarsi. È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'ascolto.

0: Eccoci qua, ben ritrovati amici di Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Buon lavoro a Simone Zaccaria che curerà la parte tecnica e buon lavoro al mio braccio destro Marcello Calvano.
1: Buonasera, buonasera Emanuele, buonasera a tutti coloro che ci stanno guardando e ascoltando. Tra pochissimo andremo dalla nostra Susi Fiorillo che ci racconterà la seduta pomeridiana d'allenamento che è terminata davvero da pochissimi minuti, seduta che, come ci raccontava anche Vincenzo Perna nel corso del GR, non ha visto protagonista Massimiliano Allegri, che è stato fermato da uno stato influenzale. Tra l'altro è stata anche rinviata la presentazione del suo staff che era in programma per questa sera. Quindi, concluso il quinto giorno di allenamenti a Di Maro, caro Emanuele, con anche le dichiarazioni dei protagonisti. Abbiamo ascoltato ai nostri microfoni Alex Meretta, ha parlato anche Amir Rahmani ai microfoni di Sky Sport. Anche nelle dichiarazioni dei calciatori ieri presenti in piazza, dichiarazioni arrivate dopo le domande dei tifosi, quello che ho capito è che dal punto di vista della comunicazione c'è grande serenità all'interno dello spogliatoio. Rahmani ci ha tenuto a puntualizzare che non è che precedentemente con Conte non ci fosse questa comunicazione, questa leggerezza nel confronto. Allo stesso tempo, quello che ho capito relativamente al confronto tra i metodi di Massimiliano Allegri e quelli di Antonio Conte è che è ancora troppo presto per fare appunto un confronto. Questo è quello che hanno fatto intendere i calciatori.
0: Sì, è ancora troppo presto, Marce. Io, diciamo, da quello che ho capito, da anche delle risposte di Vergara, di Alisson, quello che mi preme dire è che vedo molta serenità tra di loro, tra il gruppo. L'abbiamo sentito, Rahmani, Meret, c'è più comunicazione con l'allenatore, ci lascia più liberi, c'è molto confronto tra i giocatori e Massimiliano Allegri. Quindi non è che prima non ci fosse. Però, come abbiamo sempre detto, diciamo, forse Allegri nella gestione magari del gruppo e nelle rotazioni sicuramente ha qualcosina in più magari di Mister Conte. E poi vedo dopo 5 giorni di allenamento le chiacchierate si fanno i giocatori col sorriso. Magari l'anno scorso li vedevamo un po' più, diciamo, mosci per il lavoro che già al quinto giorno, certo, si faceva, perché, come ha detto Politano, si lavora ovviamente più con la palla per questi 5 giorni. L'anno scorso già al quinto giorno si lavorava più a livello metabolico, quindi alla fine le vedi le facce stanche dei giocatori che comunque fanno un ritiro pesante, e diciamo che fino ad ora sono abbastanza sereni, rilassati. C'è grande entusiasmo,
1: quindi c'è voglia di vederli in campo finalmente, seppur in amichevole. Domani cominceremo a vedere anche qualcosa dal punto di vista tattico, anche se, Emanuele, tra pochissimo andremo dai nostri ascoltatori che sono pronti già per intervenire in diretta. L'impostazione tattica, il 4-3-3, quella che tra le altre cose tu auspicavi e pensavi poi si sarebbe applicata una volta arrivato Massimiliano Allegri, è l'imprinting iniziale, con la possibilità naturalmente di poter variare, perché nel calcio moderno, Manu, tu me lo insegni, ancorarsi a un solo modulo, non cambiare in corso d'opera sia all'interno di una partita che all'interno di una stagione è limitativo per una squadra, soprattutto a grandi livelli.
0: Sì, Marcello, su questo alla fine Conte, diciamo, ha avuto ragione, sì, perché comunque nei momenti di difficoltà è riuscito comunque in 2 anni a cambiare una marea di moduli, sì, visti anche gli infortuni, e si è sempre fatto trovare pronto. Deve essere anche bravo Allegri nella gestione anche di questi moduli, di avere un piano B, un piano C, perché ovviamente altrimenti durante l'anno rischi di essere troppo prevedibile. Quindi già nella conferenza stampa, quando alcuni tifosi dicevano che non ha detto niente di che, e invece quando ha parlato di tanti esterni d'attacco, e quello tu vai a carpire un po' che è il modulo, quindi era normale sapere che si giocava 4-3 perché l'aveva fatto capire, visto che il Napoli ha tanti esterni. Quindi il modulo iniziale penso che sia quello, anche se per giocare a 4, ovviamente con l'infortunio di Buongiorno, e ovviamente il Napoli, cioè, ci aspettiamo che la società investa su un difensore, perché un difensore bisogna prenderlo, perché anche lo stesso Marin ha accusato già qualche problemino fisico. Quindi attualmente ce ne stanno tre, e c'è Rachmani, Beukema e Marianucci, sì, i centrali. Quindi urgentemente il Napoli già aveva bisogno, anche prima con Buongiorno, ancora adesso ancora di più. Quindi comunque si parte con un 4-3 di partenza, ma che Allegri deve assolutamente variare in caso di necessità.
1: Prima di andare al telefono, un flash con la nostra Susi Fiorillo, che vedo già pronta in postazione lì a Di Maro. Susi, allora raccontaci com'è stata questa seduta pomeridiana che ha visto un grande assente, Massimiliano Allegri, fermato dall'influenza. Buonasera Susi.
2: Buonasera, ciao Marcello, ciao Emanuele, buonasera a tutti. Sì, ti racconto subito che in realtà abbiamo assistito a ben poco, perché abbiamo visto i calciatori in campo per 15-20 minuti, hanno fatto riscaldamento, poi un po' di corsa da una porta all'altra, seguiti in realtà da uno dei preparatori atletici, Enrico Maffei, proprio perché Massimiliano Allegri è stato colpito da alcuni sintomi influenzali, per cui è stata anche annullata la serata di presentazione dello staff di questa sera. Lo ritroveremo sicuramente domani invece in campo per l'amichevole contro l'Arezzo, quindi abbiamo visto ben poco. La squadra poi è andata molto probabilmente in palestra, perché non abbiamo conferma neanche di questo. Soltanto Gutierrez, come ogni giorno, ha terminato poi, diciamo, la sessione di allenamento con dei giri, delle passeggiate intorno al campo a piedi nudi, e questa è un'abitudine che lui porta dal primo giorno. Abbiamo visto poi anche entrare Marianucci, ma semplicemente al telefono, anche lui ha fatto delle lunghe passeggiate, così come Contini. I portieri invece sono rimasti ancora un po' con i preparatori per allenarsi, e poi tutti spariti, tutti probabilmente in palestra.
1: Perfetto Susi, grazie mille, ti auguro una buona serata. Appuntamento con te naturalmente domani, giorno partita tra l'altro, perché c'è l'amichevole con l'Arezzo, e noi seguiremo con un ampio prepartita già naturalmente dalla mattina con Gianluca Miranda e Diego Armando Maradona, con Diego C'è, poi Radio Gol, e poi ci sarà la radiocronaca che verrà effettuata dal nostro Paolo Del Genio. Grazie mille Susi.
2: Ciao Marcello, ciao Emanuele, un saluto.
1: E allora Manu, siamo pronti per partire, sì, con il nostro filo diretto. 081-546-6873 il numero per poter intervenire, 342-00-00100 per i vostri WhatsApp audio e testuali. Partiamo da Sergio, ciao Sergio. Sergio, abbassa il volume della radio, della TV, altrimenti c'è ritardo. Vabbè, andiamo da Rosario intanto che Sergio si organizza con l'audio. Rosario, buonasera.
3: Allora, buonasera a tutti. Ciao, ciao Marcello, ciao Arcele.
0: Ciao Rosario, buonasera.
3: È un piacere sentirti, già ci eravamo sentiti precedentemente. Io sono quello del famoso evento che purtroppo tu non hai potuto intervenire per motivi lavorativi.
0: Ah, ok.
3: Ti volevo dire due cose velocissime. Sì. Al di là di quello che sta succedendo attualmente nel ritiro, io ho una preoccupazione bestiale per quanto riguarda il problema infortuni, perché io vedo questa squadra purtroppo usurata. Credo che tu abbia capito a cosa mi riferisco.
0: Sì.
3: Perché gli infortuni sono stati tanti, e soprattutto ci ritroviamo sul gruppo una gente ultra trentenni. Parlo di De Bruyne, parlo di Lukaku, parlo dello stesso Lobotka, parlo di, che ne so, di McTominay, che è pure arrivato a 30 anni.
0: Di Lorenzo, Rachmani, Politano,
3: fisici, da Rachmani altrettanto, e questo a me spaventa tantissimo. L'episodio Buongiorno è l'esempio lampante, insomma, di quello che sto affermando. E poi un'altra cosa ti volevo domandare a proposito dei portieri.
0: Sì.
3: Milinkovic Savic entrò dalla porta principale l'anno scorso come un portiere di grandissimo livello,
0: sì,
3: presentato tale perché spesero tanti soldi, eccetera eccetera. Quest'anno è diventato un brocco. Nello stesso tempo però abbiamo Meret, portiere fortissimo secondo me, ma in scadenza di contratto. Ora mi domando, puntare su uno dei due o addirittura su tutti e due potrebbe essere un boomerang nei confronti del Napoli? E poi ti dico, chiudo e non rubo altro tempo agli altri, secondo te questo Napoli è competitivo se lo mettiamo in campo come attualmente la rosa? grazie a tutti e ti abbraccio forte.
0: Ciao Rosario. Ciao, grazie. Rosario. Due, diciamo, tre giuste considerazioni. Allora, partiamo dalla prima. Adesso, nel senso, non incominciamo a essere negativi sugli infortuni, soprattutto il ritiro, si lavora tanto, gli infortuni ci stanno, e gli infortuni possono capitare se il calciatore durante le vacanze non si prepara qualche giorno prima al ritiro, perché almeno quando giocavo io si partiva a metà luglio e ovviamente i primi di luglio già incominciavo a muovermi e non partire già dal primo giorno con gli allenamenti duri senza fare qualcosa, e quindi poi in più vai magari a Di Maro, temperature diverse, anche la temperatura del corpo, le cose, preparatore diverso, le cose cambiano, ma di grave proprio ancora non è successo niente, tranne Buongiorno, che è un discorso diverso perché non è muscolare ma è una questione del ginocchio, del menisco, che lui già aveva problemi l'anno scorso. Quest'estate sicuramente si è reso conto, magari facendo degli allenamenti per conto suo, che continuava ad avere fastidio, e insieme comunque allo staff medico hanno deciso comunque di operarsi. Ovviamente sì, ci sono giocatori che superano i 30 anni, mo De Bruyne e Lukaku non li consideriamo perché ancora non sono in ritiro e capiremo quando arriveranno e come stanno, però Di Lorenzo può ancora tranquillamente giocare perché sta in forma, ha ripreso l'infortunio, Rachmani sicuramente hanno avuto infortuni, ma deve essere appunto brava Allegri a non farli ricadere negli infortuni facendo delle rotazioni, gestirli nei minutaggi a tutta la rosa. Per quanto riguarda i portieri, io Allegri è stato chiaro, ha detto una cosa importante nella conferenza, ha detto sono due portieri bravi ma ci sarà una gerarchia, quindi questo mi fa pensare che alla fine si punti su uno e poi ovviamente l'altro giocherà solo in caso di squalifica o di infortunio, non penso che gireranno come magari facevano l'anno scorso, e quindi sai, non penso che Allegri dicendo questo la società si terrà due portieri. Meretta oggi è stato chiaro, ha fatto ha detto se la società e l'allenatore hanno fiducia in me io sono pronto comunque a rimanere. Quello ha fatto capire che se il mister gli fa fare il primo e la società ha fiducia in lui, si rinnova e io rimango.
1: I segnali sono quelli, onestamente, che la società e l'allenatore abbiano puntato su Alex Meret con Milinkovic Savic, che ha tutto il tempo insieme alla società di trovare la giusta sistemazione alla giusta offerta, proprio perché stiamo parlando di un investimento importantissimo.
0: La decisione è solo sua, Marcello, perché alla fine se Meret fa il primo, poi la scelta è di Milinkovic, certo. Dire rimango a fare il secondo oppure vado a giocare altrove. Ovviamente una scelta, non è che secondo me il Napoli dice a Milinkovic fa il secondo vattene, penso che più il giocatore a dire no, il secondo magari, esatto. Sai, l'anno scorso bene o male ci alternavamo, se devo fare il secondo Allegri dice che c'è una gerarchia, vado a giocare altrove, anche per la nazionale e tutto il resto. Quindi il tempo c'è, non è sicuramente il ruolo dove ci dobbiamo preoccupare, certo. Questo però è importante che se Meret comunque alla società gli dà fiducia e anche Allegri, ovviamente non può rimanere a scadenza.
1: Sono d'accordo con te, andiamo da Luca adesso. Ciao Luca.
4: Ciao ragazzi, buonasera. Complimenti.
0: Grazie. Ciao Luca.
4: Rispetto all'amico di prima che è intervenuto dicendo che una squadra vecchia, una squadra pensa che non possa rendere come ha reso fino ad oggi, io credo che il Napoli, se parte con la rosa che ha, è competitiva all'Inter.
0: Sì, sì.
4: Attualmente. Poi non vedo altre squadre, non vedo l'Inter stessa che abbia fatto il colpo di mercato stravolgente, la stessa Juve, la stessa Roma. Milan ha preso un ragazzo che preferisce i 5 milioni. Beh, sfido chiunque a non prendere i 5 milioni,
1: certo.
4: Però
1: ora siamo. Ma è evidente che il Milan è una squadra che ha bisogno di rinforzarsi, perché l'ultimo campionato ci racconta che è una di quelle squadre che deve colmare il gap con chi l'ha preceduta.
4: sicuramente, però mi metto nei panni di Luca che fa questo per mestiere, professionista, la lira non gli, l'euro non gli manca, ma forse la musichetta della Champions la voglio ascoltare. Non guadagnerò i 5 milioni, forse guadagnerò 2 milioni in meno, però voglio dire, caspita, che cavolo.
1: Ma lì ragazzi è anche una questione legata a Lotito e alle pretese di Lotito sul cartellino, non è soltanto una questione di ingaggio, quello è sicuramente importante, ma non è solo quello.
4: Mi fermo lì, a Luca giocatore, quindi me stesso, non vado nel meandri del cartellino. Certo è che comunque io rispetto al mio immaginario, a quello che pensavo che si potesse sedere sulla panchina, certamente anche io sono stato molto preso d'anticipo, non pensavo, però è il mio allenatore, è l'allenatore della mia squadra, è l'allenatore che difenderà lo scudo napoletano, anzi lo scudiero napoletano, quindi il nuovo stemma del Napoli, la passione e la vita che noi tifosi facciamo, e quindi per me è il mio allenatore. Quindi al di là di tutto, e poi sono curioso, poi stiamo parlando di un uomo, a parte che è un piacione, se lo vogliamo buttare tra tutti,
1: facendo un ritratto psicologico e anche estetico di Massimiliano Allegri, è la prima volta da quando è arrivato.
4: Scusatemi, ma non è un uomo che dormirà nella brandina a Castelvolturno, è un uomo che vivrà nei letti più belli degli alberghi di Napoli.
1: Io lo auguro.
4: Sarà un piacione, sarà uno che sarà, è un uomo che piacciono le donne.
1: Anche se adesso è felicemente sistemato,
0: esatto,
1: ricordiamo.
0: A parte che preoccupiamoci di quello che fa sul campo.
1: Esatto.
0: Perché comunque c'ha, come dici tu, c'ha da difendere questa maglia e soprattutto ad amare bene, perché deve riscattarsi. Ma io voglio che nell'anno del centenario si faccia una grande stagione.
1: Esatto.
4: Manuele, scusami, perdonami. Ma allora scevro da tutti i pensieri se vi piace o no,
1: sì.
4: Però lo possiamo dire, ma guarda, io lo dico col senno proprio di poi, ma è un uomo che c'è esperienza.
1: Beh, questo è senza dubbio,
0: assolutamente
1: fuori da ogni dubbio, questo
4: sa vincere. E poi io ricordo quando ha vinto giocava con la difesa a 4,
1: sì.
4: Il Napoli ha tante ali, benedetti Dio, ha tante ali. Io non penso, mi auguro fortemente, al di là di tutto, che poter vedere anche un 4-3-3.
1: No, ma sicuramente si partirà col 4-3-3, sì, questo sì. È chiaro, e lo si evince anche dalle,
0: esatto,
1: dagli allenamenti, e domani ne avremo la conferma con l'amichevole. Grazie Luca. Sì.
4: Ciao Manuele, ciao.
1: Roberto con noi, ciao Roberto.
5: Allora, buonasera Marcello, buonasera Emanuele.
0: Ciao Roberto, buonasera.
5: Allora ragazzi, io vi volevo fare un po' di domande veloci.
1: Sì.
5: Veloci. Allora, ho sentito in un'altra emittente che Lecce sta provando a prendere Matador Cavani.
1: Sì, è più che altro una suggestione, più che... è una notizia, okay, perché okay. L'ingaggio di Cavani, anche se è ridotto rispetto a quello che prendeva nella fase centrale della sua carriera, è comunque un po' fuori dalla portata del Lecce.
5: Ok, ma un pensierino in Napoli?
1: Onestamente ragazzi,
0: io con tutto il bene che voglio a Edi, che ha fatto la storia del Napoli, e adesso se devo puntare su un'alternativa che se la giocherà con Højlund, magari vado a prendere uno con un'età un po' più giovane, vado a svecchiare un po',
1: sì.
0: O magari, non lo so, magari Allegri riesce a rivitalizzare l'investimento Lucca, non lo so, ma non penso che sia nei piani del Napoli portare un giocatore di 40 anni che comunque ha un ingaggio comunque importante.
1: Sì, sì. La politica del Napoli rispetto a questo tipo di calciatori è molto cambiata rispetto alla passata stagione, alle passate stagioni. Sarebbe romantico come ritorno, però onestamente io voglio tenermi stretto il ricordo del Matador Cavani, certo. Quando si è guadagnato l'etichetta di uno degli attaccanti più forti della storia di questa società.
5: Ok, allora volevo solo un'ultima cosa,
1: sì.
5: Secondo voi Lindström potrebbe restare a Napoli?
1: Non credo, anzi può darsi che addirittura ci sia la possibilità che prima della fine del ritiro di Di Maro possa andare allo Schalke 04.
0: Sì, diciamo che ha qualche squadra, ha squadre che sono interessate a lui, c'ha mercato, io non penso che sia lui che Kajust, Ngonge, comunque rientrano nei piani del Napoli, quindi magari si cerca più magari di rivitalizzare uno come Lang che magari Lidström, quindi Lidström è molto apprezzato dallo Schalke in Germania, quindi poi mai dire mai nel calcio, attenzione, poi Allegri lo valuterà, ma non penso che dovrebbe rientrare nei piani della società.
5: Ok, ragazzi, complimenti per essere tornati alla radio del calcio Napoli.
1: Grazie.
5: Vi seguirò sicuramente di tutte le dirette che farete delle partite del Napoli e vi auguro una buona serata e buona estate.
1: Anche a te,
0: anche
1: grazie
0: a te,
1: mille,
0: anche
1: Roberto.
0: A te, Roberto.
1: Prima della pubblicità, velocissimo Domenico. Ciao Domenico.
6: Buonasera, complimenti per la trasmissione.
1: Grazie.
0: Ciao Domenico, grazie.
6: No, la mia domanda era questa, su Allegri sempre,
0: sì,
6: no?
0: Sì.
6: Cosa potrebbe trovare di negativo Allegri nell'ambiente Napoli? Perché mi sembra proprio l'ultima intervista di Conte, lui alludeva a delle forze negative, per il quale lui andava via per queste forze negative. Ma il Napoli cosa può avere di così negativo, come diceva il vecchio Conte?
1: No, il Napoli, no, lui si riferiva a delle cose ben precise, parlava dell'ambiente, una parte della tifoseria, ha fatto riferimento anche ai giornalisti, ed è stata una parte della conferenza che non mi è piaciuta per un motivo, perché se giustamente hai delle remore e delle critiche da fare a determinate persone che secondo te hanno remato contro, è giusto che tu faccia nomi e cognomi senza sparare tra virgolette nel mucchio. È una parte della conferenza di Conte che non mi è piaciuta particolarmente quella.
0: Vabbè, però c'è da dire che comunque da una parte se io fossi comunque Conte, per tutto quello che mi è stato detto negli ultimi 3-4 mesi, che ero colpevole comunque di tutti gli infortuni, che giocavo male, che comunque me ne dovevo andare, cioè, dopo quello che lui ha fatto in questi 2 anni, sinceramente anche io ci sarei rimasto
1: restarci male è giustissimo, e sicuramente lui ha avuto delle critiche esagerate rispetto a quello che poi è riuscito ad ottenere dal punto di vista dei risultati e anche della capacità di migliorare alcuni calciatori. Questo è fuori da ogni dubbio. Io dico semplicemente che se hai qualcosa da dire, in particolare perché Conte sapeva esattamente chi erano quelli che lo criticavano oltremodo, era giusto menzionare, fare nome e cognome, non sparare nel mucchio. Soltanto questo dico. Poi io sono d'accordissimo con te, anzi abbiamo passato un'intera stagione a dire, ragazzi, ha delle colpe sicuramente, ma senza di lui questa squadra, con tutti gli infortuni l'anno scorso, avrebbe ripetuto il decimo
0: posto. Io penso che tutto quello che ha avuto da dire o all'ambiente o ai giornalisti o addirittura a qualcuno dello staff all'interno della società, lui l'abbia detto a De Laurentiis e basta, cioè nel senso al suo proprietario della società, e quindi lui ha deciso di andare via, cioè nel senso non sarebbe bellissimo arrivare in conferenza, io ce l'ho con te, me ne sono andato per questo. Difficile che trovi un allenatore che ti dice questo. Vada alla società, vada al presidente che lo paga, gli ha lasciato tutti i soldi, ma io me ne vado per determinati motivi che magari il presidente sa.
1: Io avrei preferito lui fosse, proprio perché Antonio Conte è uno che ha le spalle stra mega super larghe, avrei preferito fosse un attimo più preciso nel dire ciò che secondo lui era giusto dire alle persone che avevano esagerato nei suoi confronti, perché sono d'accordo con Conte, alcuni hanno esagerato anche per partito preso nei suoi riguardi. E tornando alla domanda che aveva fatto il nostro amico, che cosa potrebbe trovare Allegri di negativo all'interno dell'ambiente? Esattamente questo, il pregiudizio, che è una cosa che da questi microfoni stiamo combattendo sin da quando si è fatto riferimento al nome di Massimiliano Allegri. Avere pregiudizi nei confronti di un allenatore che, per carità, negli ultimi anni non ha espresso il meglio della sua carriera, ma avere dei pregiudizi nei suoi riguardi prima ancora che metta piede a Napoli può solo fare del male a lui e soprattutto alla squadra. Quindi aspettiamo di vedere in campo questa squadra come si presenta, come gioca, i risultati che ottiene soprattutto, perché quella è la cosa importante, non l'unica cosa che conta, ma la cosa più importante, il risultato, e poi cominciamo a fare le nostre analisi e eventualmente muovere anche delle critiche all'allenatore. Ci fermiamo, pubblicità, e poi andiamo da Marco.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: Torniamo in diretta, andiamo da Marco. Ciao Marco.
7: Ah,
6: grande Marco, giustamente aspettato che tornassi, no, tu e stessimo
8: volta,
6: insieme.
8: L'altra volta te lo volevo dire, perché quando io ero solo e tu non c'eri, Marco mi ha detto: ma che stai solo tu? Salutami Marcello.
6: Allora chiami quando uno dei due manca, chiami solo quando c'è Emanuele, non quando sto io da solo, tipo ieri.
7: A voi, lo faccio diavolo di
6: scelta. Scherzo, scherzo. Ciao Marco, come stai?
7: Siete da già vicino a voi.
6: Anche due.
7: Spero che batte le mani, lo sta ascoltando.
6: Sì.
7: Direttore, ti ringrazio di tutto il cuore per il parlo nome mio, che sono tifoso, e per tutti i tifosi del Napoli. Ci hai portato una cosa che era molto importante, questa radio, che deve, dove merita di stare. Il grande Callavino, non chiedo atto, hai fatto un grande regalo per noi tifosi. E messo il posto suo dove stava, e là deve rimanere, sul lato che si stava Callavino. Non chiediamo atto per nome di Callavino. Poi il resto, a te Marcello.
6: Sì.
7: Tu hai fatto la domanda, fatti i cavalli.
6: Sì.
7: Ok? Io sai che te dicesse,
6: sì,
7: i cavalli volesse alla società calcio Napoli. Io vorrei chiudere la mia carriera, vorrei fare un anno a Napoli. Anche ridurre l'ingaggio, io penso che lo facessimo con la Cavani.
6: Sull'ingaggio sicuramente il presidente magari potrebbe ascoltarlo, però credo che in generale la politica del Napoli vada verso lo svecchiamento della rosa, e anche un discorso allo stesso livello, ecco, dell'aspetto economico. Non è principale rispetto alla sfera economica, però è anche, giustamente mi viene da dire, la società e il presidente in primis vogliono un attimo ritornare a un certo tipo di politica basata sui giovani, sulle plusvalenze, sulla crescita dei talenti che si vanno a scovare in giro per il mondo, anche in Italia, per poi permettere appunto alla società di autofinanziarsi. Quindi per tutta questa serie di
8: motivi. Non penso che sia un discorso di soldi,
6: esatto.
8: Cioè, anche per un discorso di obiettivi, Edi ha fatto veramente la storia, ma anche per lui, perché magari sai, lui se n'è andato
6: ha lasciato un ricordo.
8: Comunque
6: fantastico.
8: Un ricordo stupendo, magari viene qua a rischiare magari di mettersi in competizione, magari giocare poco, poi magari giocare, non fare bene, e poi va a trasformare quel
6: ricordo, quella bella storia,
8: quello che lui ha fatto. Magari, per esempio, Mertens l'anno scorso, se ci fosse stato, magari De Laurentiis voleva fare un pensierino attaccante di scorta, sta bene fisicamente, veniva dal Galatasaray, è un altro disco, non c'ha 40 anni come Edi, capito?
6: Sì, sì.
7: E poi di quando che l'attaccante con una braccia, quindi sarà un nuovo Lavezzi,
6: Sebastios, ragazzi,
8: ancora no.
6: Bisogna aspettare l'uscita di un esterno offensivo, che si tratti di un esterno sinistro o destro. Appena viene ceduto e si libera il posto, almeno dalle notizie che abbiamo noi in possesso. È un'operazione chiusa sia con il calciatore, ma già da tantissimo tempo, e anche con il Boca Junior. Dovrebbe chiudersi l'operazione intorno ai 5-6 milioni di euro, dato che comunque il calciatore va in scadenza a dicembre.
7: E riguardo Gatti,
6: Gatti è una strada, ragazzi. È una
8: strada, ma non l'unica. Cioè, nel senso, il Napoli sta seguendo, penso, altri difensori. Ragazzi, io con tutto il bene, a me Gatti non è che fa impazzire, cioè avrei preferito più Ghila, ovviamente. Vabbè, sì. Io mi auguro che comunque il Napoli sonda il terreno di tanti difensori e prende un marcatore forte.
7: Oppure io guardo l'Udinese, forse è
8: meglio. Ma se ovviamente Solè.
6: Thiago Gabriel del Lecce,
8: ma anche cioè Solè, sono giocatori bravi, ma cioè, li vedo superiori anche fisicamente a Gatti. Cioè Gatti c'ha la diciamo l'errore facile, cioè non è uno che è concentrato per 95 minuti, non lo vedo un difensore da Napoli, sinceramente.
6: E poi Thiago Gabriel, ad esempio, rispetto a Gatti, anche dalla sua età, perché comunque stiamo parlando di un ragazzo di 21 anni.
7: E poi riguardo a Allegri, lo sai che il presidente Napoli sta giocando il poker con Allegri? È un gioco, lo sai quando tu giochi alle carte?
6: Sì.
7: Tu sai, tu investi i soldi sul poker,
6: certo,
7: no?
6: Certo.
7: Se esce il numero alto hai vinto i soldi, no?
6: Sì.
7: Il presidente Lauveri su quello sta facendo con Allegri. Allegri è diventato, Allegri è un poker, è presidente il giocatore, è uno che gioca. E il presidente Lauveri non fallisce mai a colpo di gioco con poker.
8: Io secondo me ha investito tanto su di lui, Marco, perché comunque ha investito sulla sua voglia di rivalsa, perché comunque negli ultimi
6: andando anni, anche controcorrente rispetto a parte dell'ambiente,
8: certo, però poi alla fine secondo me l'ambiente poi capisce la scelta che ha fatto De Laurentiis, perché ovviamente non ha scelto Allegri per vedere un gioco migliore rispetto all'anno scorso,
7: guarda, si fa pure con Kiss, vede i risultati,
8: è quello conta, esatto. Ma alla fine quello conta, non si può giudicare prima di un inizio campionato.
7: Fare tutte le capitale, cagula, fare e poi tutto quando dice Allegri è brava, facite lavorare chi è professori.
6: Marco, ti abbraccio forte.
8: Ti abbraccio, Marco.
6: Alla prossima.
7: Ti voglio tanto bene con tutto cuore. Sei sempre tuo cuore.
6: Grande Marco.
8: Ciao,
6: Martino.
7: Un bacio.
6: Ciao. Carmine con noi. Ciao, Carmine.
9: Ciao, ragazzi. Buonasera.
6: Buonasera.
9: Tanto a Pippa i complimenti per essere breve, sebbene siano dovuti. Prendo spunto da una serie di domande che ho sentito, la permanenza possibile di Lindstrom, lo stesso Zeballos. Allora, io credo che alla base di ogni discorso di mercato c'è un argomento che nessuno valuta e sul quale io invece sono sempre molto, per mio sfizio, per mio divertimento, attento, cioè le liste. Noi abbiamo dei paletti che ci vengono dettati dalla Lega, peraltro molto più restrittivi poi in Champions.
6: Sì.
9: Quindi alcuni di quelli che faranno parte delle liste della Serie A non avranno posto in Champions. E la faccio breve: mantenendo i due portieri titolari, lasciando De Bruyne e Lukaku e inserendo Rafa Marin nei 17, diciamo over 23, a noi resterebbero fuori gente come Mazzocchi, Poloruscio, vabbè, lo sappiamo.
6: Sì.
9: E sto facendo solo i nomi, quelli là un po' più di spessore, Noah Lang e Lucca.
6: Sì.
9: Non ho citato.

0: futuro.
1: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
2: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
3: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
1: Due? Viene a pranzo da me?
0: No, magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
2: Fino al 30 luglio, con carta Essere Deco, Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da pandina a grande panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Si alza il sipario sul nuovo Napoli. Comincia il cammino della squadra di Mister Allegri nella stagione del centenario. Il primo appuntamento è l'amichevole con l'Arezzo, il 22 luglio alle 18. Il primo passo di un nuovo viaggio tutto da vivere. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. La nuova stagione inizia adesso. Vivi il primo calcio d'inizio insieme al Napoli.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: già mormora, che stai già a mormoriare, che stai a fare?
1: Vai, apri, apri.
0: Ah, posso iniziare?
1: Apri, apri.
0: Signore e signori, Rosario Verde.
1: Eccolo qua, bravo, così devi fare.
0: Da Piacenza, amici, amiche.
1: Settico devi essere.
0: Buongiorno. Oh, stamattina non so perché in anteprima sul canale 76 del digitale terrestre sembriamo due barbare d'urso perché siamo belli illuminati. Guarda, guarda come siamo luminosi.
1: È stato liso, che fate?
0: Sono liso un po' più. Allora insieme, 1, 2, 3 col cuore. Andiamo, salutiamo la Barbara d'Urso. Ma dove mi vuoi mandare?
1: Chi si fa vedere l'immagine?
0: Ma non mi puoi mandare da nessuna parte, cioè, nessuno mi vuole. Posso stare solo qua.
1: Posso stare solo qua. Forse ne hai chiudo chi perché non fai
0: tu lo chi?
1: Non posso andare.
0: Se ne chiude,
1: vabbè. Capito?
0: Stendiamo un velo pietoso. Ma è un altro quello, non è quello là.
1: Sono proprio simile.
0: Vabbè, andiamo avanti. Nello Iorio in regia. Nello
1: Iorio. Salta per dolore, fratello. Sarebbe Rosario... più divertente.
0: Sasamen, speaker del Maradona. Effettivamente c'è il suo fascino.
1: Oggi no, oggi no.
0: Oggi
1: sono Stefano De Martino.
0: Stefano De Martino.
1: Va bene, canzoncine.
0: Iniziamo, che è meglio. 1, 2, 3.

0: Betes, devo dire la verità, Betes.
1: Questo non è male.
0: Se questo non è male, veramente Betes.
2: Vabbè, J-Ax ha sempre avuto un modo molto particolare di raccontare le cose.
0: Non è venuto del SIP, ma fanno i cantanti. Si capisce niente più, cari radioascoltatori.
2: Ma si chiama così da 40 anni.
0: Non si capisce più niente, chissà che. Veramente, veramente siamo, non lo so, è testa.
2: Io da queste cose.
0: Il futuro, scaveranno, trovo, non hanno trovato una canzone, trovo, ma che sì, cioè, non lo so. Io non lo so.
2: Questo suo pessimismo cosmico profondo.
0: Non è pessimismo, è realismo pesante. È realismo.
2: No, allora tu stai.
0: Non ci vedi, ci uscimo, cioè, non ci vedi.
2: Ma questo è un altro discorso, però tu stai. C'è Roberto Mosella che là, sì.
3: Facciamo l'esempio, vieni Roberto.
2: Ma sta in onda sull'altra radio, non può venire in onda di qua. Hai finito, Robby?
0: Robby, vieni un attimo. Robby, giusto per gli amici.
3: Roberto,
2: oh, basta qua, che urli.
0: Vieni, Roberto. Allora, stiamo dicendo.
1: Perché questa cosa?
0: Mi dà già pigliata. Fammi chiamare Roberto, tutto all'esempio, capito?
2: Cioè, ti sta.
0: No.
2: Ti sta mortificando.
1: Lo so, è vero questa cosa.
0: Racconta, Roberto, quanti anni hai?
1: Io ho 49 anni.
0: 49 anni?
1: Sì. Vabbè, sì.
0: 49.
1: Sì. Allora, che vuoi?
2: Racconta. Racconta il martello di Thor.
0: Raccontaci tu. No, posso dire, lui che è solo kill.
2: Ma tu gli racconti pure le cose a questo.
1: Era un amico.
0: Racconto quando la tua prima moglie ti piglietti la coppa bascia a te tutti i giocattoli.
2: Ma è violazione della privacy. Ma chi sei? La Fagnani che fai queste domande.
1: Lui è una bestia schifosa.
0: Quando ti piglia a te te pazzella e ti la coppa bascia. Racconto.
1: Abbiamo finito.
0: Ho finito.
2: Allora, Robby, tu sei una persona a modo e io ti conosco. Fai un test. Tu metti la tua mano in alto così sulla sua testa, poi lasciala cadere all'improvviso.
1: Come capita
2: e vedi che vediamo che succede. No. Vediamo se è veramente un supereroe.
1: No, voglio difendermi su questa cosa. È stata venduta la spada di Guerre Stellari a $4 milioni in un'asta importantissima.
0: E c'è stato qualcuno che se l'ha accattato?
1: Assolutamente.
0: Sì. Come si chiama?
1: Se c'è qualcuno che l'ha comprato?
0: Come si chiama?
1: Non mi ricordo.
2: Si può mai chiamare Pasquale uno che compra la spada di Guerre Stellari?
1: È un milionario americano che ha comprato una spada, la spada originale utilizzata da Mark Hamill.
0: Che dici di Mark Hamill?
1: Chi è Mark Hamill?
3: Mark Hamill!
2: Non sa niente.
1: Luke Skywalker. Chi è Luke Skywalker?
0: Chi è? Cartone animato.
2: Non è un cartone animato!
1: Arrivederci, grazie.
2: Tu sei un criminale! Roberto, perdonalo, non sa quel che dice, Roberto.
0: Vabbè, mandami l'avvocato, che dà già dice. Allora.
2: Comunque è uscito il trailer di Avengers Doomsday. Non l'ho ancora visto, quindi niente spoiler, grazie.
0: Tu, la prossima fidanzata, non ne favri il pazziello, sennò lui. È che il fratello Piccirillo che mi rimane a casa, non dice il songhetto.
2: Va bene, Piccirillo che mi rimane a casa.
0: Lo lascia una pezza a presso.
2: Ma lui deve essere solo fiero e orgoglioso. Ragazzi, è un collezionista eccezionale. Ha dei cimeli meravigliosi. Non capito.
0: E tieni i cimeli, tu,
2: Vabbè, ma uno che beveva ovina a 2 euro, ma è gamma parla.
0: Che cazzo che vuol dire?
2: Non capisci la qualità.
0: Tenevo tappe sufere, che c'entra?
2: Solo che le pavavo praticamente.
0: Vai Nellino, c'è qualche cosa, no, dovrei rispare là vicino.
2: E che deve fare il fonico? Aspettiamo la tua notizia.
0: Pronto?
2: Ciao, è finita così.
0: Vai. Ditemi voi, in apertura.
2: Ma ieri sera addormentarmi, che è successo? Che ha detto?
0: Non lo so.
2: Mario, pronto, non dimmi. Hai dormito?
0: Dici Mario.
4: Eccomi ragazzi.
0: Ma capite? Sì.
4: Eccomi, buongiorno Marco.
0: Spero solo che l'ambasciata russa o cinese non ci sta sentendo. Spero solo
2: invece
0: questo.
2: Ci sentono per colpa tua.
4: Ho rifatto di dormire, ho dormito comunque. Sto bene ragazzi, comunque.
0: Sì, ma che ce ne fotta? Cioè, non voglio capire. Io vedo che tu traumatizzata.
4: Tanti complimenti.
0: Grazie assai.
4: Veramente.
2: Si è sentito?
4: Però voglio
0: veramente.
4: Una cosa.
0: Sì.
4: Meglio voi che l'eredità in Summer. Ma che l'eredità Summer?
0: Che hai detto? Oh, meglio noi!
2: Che altri programmi televisivi che sta facendo?
4: Sì.
2: Grazie. Mario, scrivi una lettera sia a Mediaset che alla Rai e proponici. Dici, guardate, il primo che si prende sti due fanno affare.
0: Oppure manna all'igiene mentale Rucardarello che pure ci sta attenzionando. So che ci sta attenzionando.
2: Andiamola a tutti e tre.
0: Sì.
2: Vediamo il primo che risponde chi è.
0: Va bene.
2: Ciao Mario, lui ride.
0: Ridi, ciao.
2: Comunque,
0: ciao.
2: Sappiatelo, se ha dormito bene Mario Franchini, può dormire bene chiunque.
0: No, io non ho dormito bene, lo sai.
2: No, io non ho dormito
0: proprio.
2: C'ho la ferita.
0: 7 punti ho avuto.
2: Mamma mia.
0: E mi hanno dato manco un pupazzillo.
2: Chi voleva il pupazzillo?
0: A spada di torre.
2: Ma torno usa la spada.
0: Che può fare pesacane? Va bene.
2: Senti a quell'altro, la spatuccia hai 20 anni, dovresti saperle
0: queste
2: cose. Vedere
0: ci sei, che se vai a casa c'ha la NASA, i ragazzi come
2: lo si
0: per lavorato,
2: so.
0: Non è come
2: purtroppo Nello negli anni giusti giocava con i transistor,
0: la prima moglie era Robertuno, tutti scalati.
2: Ti può denunciare per questa cosa, non la devi raccontare.
0: Ci sono pazzi all'ultima,
2: ma non lo devi raccontare al microfono.
0: Bella cosa presentare a casa una cosa, non mi ricordo, spendette 1000 euro, la moglie migliore di sta coppa base. Certo, mo voglio divorzio io.
2: E si è salvato, sì. Posso dire, non conosco la ragazza.
0: Non so, si è salvato lui, non lo so.
2: Si è salvato lui, viva ciò che ci piace. Viva i propri hobby, viva le proprie passioni, quali che essi che siano.
0: Poi si ad abuscare, viva i vostri hobby.
2: Sì.
0: Poi ci fa mettere in mano gol, non me ne
2: no, se abuschi vuol dire che non è la persona giusta.
0: Dovete crederci. Solidarietà, pronto?
5: Che può fare?
0: Di peggio
5: i vari,
2: e chi osava stamattina va così. Pronto?
0: Chi?
5: Pronto?
0: Buongiorno.
2: Sì, dica.
0: Dimmi.
5: Ho detto ci hai abbuffato. Stamattina sei peggio di Mario.
0: Chi è Mario?
5: Mario, mi l'hai chiamato prima.
0: Ah, Mario Franchini.
2: Poi questo pure beve, aspetta un attimo.
5: Premi!
2: Che t'avevo detto?
0: L'ho detto, quello è il caldo. Basta, e vabbè, volevo introdurre la prima argomento, lo facciamo dopo.
2: Ma posso dare
0: un consiglio? Abbiamo fatto una piccola introduzione.
2: Chiudiamo tutto qua, andiamocene a casa. Non è giornata, me lo sento che non è giornata.
0: Non ti preoccupare, come sta andando nell'aria.
2: Ma tu parli dell'aria che c'è un'afa.

0: trovati dentro a questa cosa, vi dico che è il cimelio di Star Wars venduto al prezzo più alto di sempre. E l'anno prossimo si andranno a celebrare i 50 anni dall'uscita del primo film di Guerra Stellare.
1: Pensate, una volta facevamo, celebravamo la fine della seconda guerra mondiale, ma festeggiamo Star Wars.
0: Speriamo di
1: Amamuri, hai ragione, frate, Amamuri. Può darsi.
0: Sta invecchiando, ragazzi.
1: Una bomba e ci squaglia. Notizia, argomento del giorno. Questa notizia, diamo un titolo a questa notizia, è la Bianca assoluto. Ma perché? Con silenzio, ok? Ma perché con silenzio?
0: Okay, arrivati. Io l'ho detto che potremmo chiuderlo qua al programma stamattina.
1: Sta in macchina, dici, ma perché? Silenzio. Dici, ma perché? Ecco.
2: Gol.
1: Non ti piglio. Ma ci me la dica tutti senza me, ma ci fa tutta via forse. Vabbè, lasciamo sta. Allora, diventa mamma, sentite questo, diventa mamma a 57 anni.
0: Bene.
1: 3 anni più di me. Diventa mamma a 57 anni grazie alla procreazione medicalmente assistita. Va bene, madre neonato, qui nel nostro napoletano, è qua è successa questa cosa. Madre neonato sono in ottime condizioni di salute, questo ci fa piacere. Lo specialista, ogni percorso di infertilità è unico e richiede una strategia costruita su misura. 57 anni è l'emozione più grande della vita. 57 anni non si parla di vita, già stai in pensione. Vabbè, però.
0: Vabbè, per il figlio.
1: Diventare mamma arriva da Castellammare di Stabia.
0: Sì.
1: Castellammare di Stabia nel napoletano, una di quelle notizie che fanno bene al cuore, dice. La notizia di una coppia di genitori che, grazie ai passi da giganti fatti dalla medicina della riproduzione e della ginecologia, sono riusciti a coronare il sogno e diventare genitori.
0: Okay.
1: Cioè, il sogno era loro. Tengo un sogno diventare genitore.
0: Va bene,
1: può essere un sogno diventare genitore, lo so, cioè, può essere
0: molti
1: uno sfiz, voglio passarci sfiz, voglio accattare un Lamborghini, voglio accattare un appartamento vista mare a Posillipo, a 57 anni si muore un lungo in eredità. No,
0: vabbè, scusami, tu immaginavi, volevi diventare padre? Quando eri.
1: Ci pensavo proprio, a me è capitato, è scappato.
0: Ecco qua, vedi, sai, se siamo sempre là.
1: Sono esuberante su queste cose.
0: Sono esuberante su queste cose. Vabbè. Due punti, aperte virgolette.
1: Diventa mamma a 57 anni, facciamo un calcolo: 57, quando il ragazzo avrà 20 anni, quando avrà la signora?
0: 77.
1: Sì, ci arriviamo, ci arriviamo.
2: Ma vi faccio una graciata.
1: Ci arriviamo.
2: Ma sei un bastardo.
1: Ci arriviamo. Io ho fiducia dalla banca. A banca che mi ha dato fiducia fino a 60-90.
0: Chi ti ha dato fiducia fino a 60?
1: A banca.
0: A te?
1: 69.
0: E campo sicuro fino a 80, vai tranquillo.
1: No, a banca fino a 69 ce li sta fa. Buono per i figli tuoi.
0: Ah, ok.
1: Babù, perché così. Però dico 57 anni, faccio un bambino piccolo. Va
0: sì.
1: Bene? Aspetta, ma te lo dico. Cioè, 57 anni, io ho avuto sempre il sogno di fare. 50.
0: Vabbè, non stai vedendo tutta una serie di cose.
1: Ma io sto voglio vedere te che lo vuoi tu. Io a 57 anni mi metto a porre ma accatta macchina, non sapete?
0: Ma perché?
1: Cioè, se la finisci papà.
0: Ma cosa hanno fatto?
1: Lo so che te ne fotte, però la macchina va buona, ma che te ne fotte mettere a Leopoldo, no? Leopoldo?
0: Sì.
1: Leopoldo quando avrà 20 anni, tu quanti anni avrai?
0: Ne avrò 62.
1: Insomma, è accettabile.
0: Beh, oddio.
1: Allora, sai, tu sai che ne 70 anni per gli impazziti. Cioè, voglio una 30, 30, quando tu muori, o creatura di 30 anni,
2: dice,
1: è morto babuccio, eh. È morto babuccio, già niente, però tengo 30 anni. Capimmi? Capimmi, 18-19 anni, i ragazzi si vengono a formare, ha bisogno di genitori.
0: Rosario, ma chi sei?
1: Che sorogna, pensa cane, deve sorognare!
0: Ma chi sei tu per giudicare questa coppia? Cioè,
1: no, io non sono nessuno, io sto dicendo, giudicate voi però, 342-00-0100 oppure 081-546-6873.
0: Guarda, che se ci sono riusciti con la signora 57 anni, vuol dire che forse per chi è più giovane e ora desidera avere un figlio e ha alcune difficoltà, ci sono molte più possibilità
1: perché pure a certo ci vengo a in Italia, secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, perché noi teniamo un istituto Superiore di Sanità,
0: l'abbiamo scoperto col Covid,
1: ma l'abbiamo scoperto nel 2022, sono stati eseguiti 109.755 cicli
0: chili, sta cattando la mozzarella di
1: 109.755 cicli di PMA, procreazione medicalmente assistita, sia di primo che di terzo, di secondo e di terzo livello, che comprendono il FIVET, fecondazioni in vitro con trasferimento di embrioni in utero,
0: certo.
1: Molto così. E poi ci sta ICSI, fecondazioni ICSI,
0: mamma mia,
1: fecondazioni in vitro tramite immersione di spermatozoi in citoplasma. Fatti fare un'immersione.
0: Leva le mie l'indito, non mi tocca. Torna al tuo microfono. La distanza di sicurezza, vai là. No, non lo voglio. E non mi guardare.
1: Non facciamo scene, eh? Vieni qua, fammi.
0: Leva le mani dosso e non guardarmi con questi occhi. Non guardarmi, cerbiatto, così.
1: Cerbiatto, ma chiama di
0: sì, mi fa gli occhi dolci mentre dice ste zozzerie, capito? Quello è il problema.
1: Non lo vuole fare, fateci sapere cosa ne pensate al 342 00 00.
0: Di sicuro la signora è molto in avanti.
1: La coppia, perché anche il marito penso che sia. Non hanno detto l'età del
0: però
1: marito.
0: Se, scusami, dico una. Non voglio entrare nel merito, eccetera. Però esiste la menopausa, no? Che arriva a una certa età.
1: Cioè, in menopausa è riuscita.
0: Lei era in menopausa ed è riuscita. Allora porca vacca, ragazzi. Non lo sappiamo, non tutte le donne vanno in menopausa
1: a 57 anni, pensa a me,
0: magari qualcuno
1: Che si sceglie, ma non si è mai vista 60 anni che mestruazione, ma quando si è mai vista? Ma non si è mai vista, lo dico da ginecologo, pensa a me.
0: No,
1: che ho preso l'allarme, ma c'è tua esperienza, come dici, sul campo,
0: Ma esperienza di...
1: pronto. E mi è caduto, mi parla sulla telefonata.
0: Sono anonimo, io ho 29 anni, la mia compagna 28, purtroppo per un mio problema siamo in lista proprio per la PMA.
1: 29 anni, spero e auspico che facciate un bel bambino, eh?
0: Sì, sono coppia giovanissima, sì. Quindi magari questo.
1: Forza, lo crescere, lo fa, di dargli un futuro. Che poi mettano proprio cristiano, mettano questa cane in coppa faccia la terra, cioè, più guardo. Tu
0: guarda, che lo guarda, stai.
1: Se vogliono venire con me pesano, io guardo.
0: Ma che vorresti dire? No? Che vorresti dire?
1: Ci vogliono venire con me così, no?
0: A così come?
1: Ci vogliono venire così.
0: Ma che vorresti dire?
1: No, dico,
0: io ti metto le mani addosso.
1: Uso violenza, pronto?
0: No, perché c'è la camicia un po' che m'appucciata, te la stiro con le mani.
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno, salve.
3: Buongiorno.
1: Ciao.
3: Allora, io conosco. Ho un'amica,
1: sì,
3: che si è messa con un 69enne,
1: sì,
3: e lei ce n'ha 36.
1: 36, va bene.
3: 36.
1: Va
3: e
1: bene.
3: L'anno scorso è uscita in cinque.
1: E va benissimo, però.
3: Mi dice a me che si cava quando cammino con carruzzino. Cioè, a chi
1: cammina Europa e carruzzino, come chi là? Uno mette marito, un altro metto. Com'è che lo legge Mella?
0: Io chiedo scusa.
1: Però si succede con suo marito, spero che rimanga una cosa di sorda. La ragazza è giovane, può seguire il bambino, cioè, capì? Anche da adulto può seguire. Capì? Almeno c'è speranza.
3: Va bene.
1: Ciao fratello, ciao.
0: Ah, okay.
1: Fatti mettere in cinque.
0: Ma non puoi mettermi in cinque.
1: Faccio una fecondazione.
0: Allora, io ragazzi credo che la cosa più bella della vita è essere genitori, ma credo che avere un figlio a 57 sia eticamente scorretto anche da parte della scienza. Concordo con Rosario. Beh sì, sicuramente.
1: Per me bisognerebbe fare una legge fino a una certa età, cioè, a meno che uno dei due partner non è in età, insomma, 40-45.
0: Quello, ragazzi, come dire, freddamente, cinicamente parlando, si può essere giovani e purtroppo non si può avere una vita lunga, nel senso,
1: vabbè, che
0: senso che mi rendo conto che quando si
1: però
0: è così
1: è più
0: grande,
1: probabile al 99% che a 57 anni fra. Io non sono più un ragazzino,
0: non mi guardare così.
1: Prendiamo un'altra giornata.
0: Nello, metti qualcosa, ferma
1: tu.
0: Ma già fui, ma che capito?

0: Vicino che io, va, che fa un babbo zuppo.
1: È giovane qui.
2: Beh, sembrerebbe di
1: 45
2: sì.
1: anni, mi pare te, 44.
2: Allora, allora c'è però il record mondiale accertato appartenente, cioè per la donna che ha avuto il figlio con l'età più avanzata.
1: Sì.
2: È una donna spagnola, Maria del Carmen Bousada de Lara, che ha partorito due gemelli all'età di 67 anni nel 2026.
1: Vedi un attimo che fine ha fatto, Pisfizzi, domanda, che fine ha fatto, dove sta facendo?
2: Non lo sappiamo.
1: Non voglio dire ancora vivo, domanda. Allora, 081-546-6873, se volete le linee sono libere, o al 342-00-00100, Nellino sta ascoltando i vostri messaggi audio, mentre Marco legge quelli scritti, vai.
2: Non lo so, sono in sciopero oggi, ho deciso. 50 anni io, mia moglie 51, due figlie, una di 24 e un'altra di 19, non c'è gioia più bella in questo momento ad avere delle figlie quasi coetanee e sposare gli stessi pensieri. Beh sì, certo, di sicuro ci si trova.
1: Ma soprattutto li puoi aiutare, cioè c'ha 50 anni, sei giovane, quindi ce la fai, cioè fanno sacrifici, una cosa, ce la fai.
2: Sì, però io
1: non li abbandoni a loro stessi, o a meno che non tieni i soldi, cioè scusate se la butto sempre sul fatto dei soldi, certo muoio e lascio a mio figlio milionario,
2: ma quello che se ne fa,
1: faccia ricerca la verità, va bene pure, non è un problema.
2: Vabbè, ma va bene relativamente, perché tu va bene perché sai che pur, almeno sotto quel punto
1: ma
2: di vista
1: chi muore, pensa che male chi muore. insomma si muore tu e rimane a Leopoldo, rimane un bello ritrommelino. Era bello papà, la fotografia con poco mo, sera papà, usciuto a Nanz, gli tremoli un coppa a banca, capi fratello?
2: Vedi, Peppe da Weiden dice, ma io se anche ho 40 anni, un bambino di 3, fra 3 anni si muore per qualsiasi ragione, che cambia? Vabbè, molti la mettono sul piano della forza, dell'idea, della probabilità, insomma.
1: È più probabile che vivi.
2: Comunque.
3: Lo so, ma stai pensando una cosa? L'associazione di uomini che ci prestiamo, cioè a chi ci sta dando tanto uomo, non possono avere figli andare in ospedale, l'inseminazione, cioè ci proponiamo a far stufato, che tu ne si può.
1: E ci ho provato, ma siamo sempre soliti, ma pure una volta mi smisi a organizzare orge, rimanevo sempre soliti.
2: Ma sbagli proprio la guarda.
1: Penso che non manco mugliere, ma già ho detto tutto.
2: Beh, forse non era d'accordo con questa zozzeria.
1: Capisci.
2: Vedi?
1: Pronto?
4: Pronto? Ciao Rosario, ciao Marco.
1: Ciao,
2: caro.
4: Ci sono dei limiti fisici. Allora, guardate, mai visto una creatura di 3 o 4 anni quando comincia a sciogliere le cosce, come ci
1: parlavo? Lo sa Marco, vedi?
4: Allora, poi ha preso, no? A 60 anni, 65 e 70. Ma io non ce la facciamo, c'è niente a fare, è uno scatto come bevo.
1: Ah beh certo, bambino.
4: Robbe 3, 4, ma come lo piglia? Come tiene una creatura? Tu vai a fare una camminata, la il figlio si mette a correre, quando lo piglia?
2: Ma io uso il guinzaglio per avere una presa decisa.
1: No,
2: sto scherzando ovviamente.
4: Ci sono dei limiti fisici, oltre ai
1: quattro. Ma l'altro giorno Marco mi raccontava, lo sai, ho fatto una sciocchezza, mi sono dimenticato il carrozzino, l'ho messo nell'ovetto per portarlo con i bracci.
2: No, peggio ancora. Quando è nato Leonardo, sai, si fa sempre il video di quando si esce dall'ospedale e praticamente invece di mettere l'ovetto sul carrozzino l'ho portato a braccio.
1: Hai fatto masti,
2: da Villa Betania dall'uscita fino al parcheggio, si evitando
1: Zanga, però cioè, ce l'ha fatta, ce
2: però
1: l'ha
2: ce
1: fatta.
2: Lo fa
1: si è rincia facile,
2: non riuscivo a cambiare le marce in auto perché braccio
1: fammi forza la mano tu, vieni qua. Ciao fratello, ciao.
2: Infatti poi una dottoressa lì disse: io non capisco perché tutti portano sto coso a mano quando c'è il carrozzino. E disse: dottoressa, lei ha ragione.
1: Per favore.
2: Sì, ma si può fare pure col carrozzino il video, cioè stai là, si vede che stai portando il carrozzino e non stai facendo la spesa, cioè, la
1: prima pallone, guarda papà con. Pronto. È caduto, vai. Allora ci fermiamo un attimo, canzoncino e torniamo, vai.